siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo, pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa, pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo, essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato.

passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza. Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai.

per i meriti del tuo preziosissimo sangue, e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Signore, voglio servirti sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

Presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio.

Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua

e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.
prega per noi.

Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà.

abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
prega per noi, Santa Madre di Dio,

e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

bread that I shall give for the life of the world is my flesh.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Primo giorno della novena a San Carlo Acutis, il dono della vita. Tutti nascono originale, dice Carlo, ma molti muoiono, fotocopie. Siamo qui ad Assisi davanti alla chiesa di San Stefano, una chiesa molto amata da San Francesco di Assisi, e Carlo infatti viveva molto vicino a questa casa, la prima casa, quando veniva qui con i suoi genitori. La vita terrena di Carlo inizia a Londra il 3 maggio 1991. Il padre, Andrea, parte inglese, e la mamma, Antonia, italiana, avevano i loro interessi economici e così si trovavano a Londra per lavoro. Il 18 maggio 1991 Carlo nasce come figlio di Dio attraverso il sacramento del battesimo presso la chiesa di Nostra Signore dei Dolori a Londra. Viene battezzato col nome Carlo Maria Antonio. Anni più tardi, Carlo stesso riconobbe l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, la porta alla vita dello Spirito Santo, alla santità che aveva ricevuto. Il battesimo, dice, permette alle anime di salvarsi grazie alla riammissione alla vita divina. Le persone non si rendono conto di quale infinito dono sia questo. Preghiamo il Salmo 139. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino al fondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore della vita, aiutaci a ricordare che anche noi siamo originali ai tuoi occhi.

e a non diventare fotocopie nel mondo. Rendici liberi e gioiosi nel seguirti, come ha fatto Carlo. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, siamo nella ridente realtà di Città della Pieve, una città presente nel cuore dell'Umbria, anzi direi ai margini dell'Umbria. Più precisamente all'interno del primo santuario mariano dedicato alla Vergine di Fatima in Italia. È una chiesa che nasce originariamente come chiesa francescana, risale al 1200, anche se la realizzazione successiva barocca tradisce la chiesa originale. È stata resa barocca proprio per ospitare la Vergine Madre quando la chiesa originaria è stata eretta a santuario per accoglierla e per ospitarla. Dobbiamo tornare un pochino indietro nel tempo perché siamo proprio quasi al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando l'allora diciamo rettore del santuario dedicato alla Madonna di Fatima, Don Luigi Perriccioli, decise di consacrare tutta la comunità di Città della Pieve al Cuore Immacolato di Maria, proprio perché tutta la comunità stesse protetta sotto il manto della Madonna. Da lì inizia un'ardente devozione alla Vergine, non ancora alla Vergine di Fatima, anche se da lì a poco, quando Don Luigi Perriccioli venne a conoscenza delle prime apparizioni mariane a Fatima, ovviamente ai tempi non erano presenti i mezzi di comunicazione di oggi, quindi le apparizioni a Fatima accaddero molto prima rispetto a quando Don Luigi ne venne a conoscenza, però come venne raggiunto da questa bellissima notizia, decise di commissionare a Ortisei la statua della Vergine, chiedendo esplicitamente che assomigliasse in tutto e per tutto a quanto raccontavano i pastorelli di Fatima dopo averla vista in apparizione. Commissionò la statua pensando che dovesse arrivare, la commissionò a maggio, pensando che potesse arrivare per settembre, quando i bombardamenti distrussero le ferrovie, distrussero ovviamente i vagoni dei treni, e probabilmente si pensò che i bombardamenti potessero aver distrutto anche la statua che era stata commissionata. Era stato pensato un momento di festa e di accoglienza a settembre, quindi l'arrivo della statua era previsto per quel periodo lì. I parrocchiani addirittura lo prendevano in giro, Don Luigi Perriccioli, dicendo: con i bombardamenti che ci sono stati, la tua statua della Madonna di Fatima, se arriverà, arriverà portata dagli angeli, considerando che probabilmente era stata distrutta. Inaspettatamente, ovviamente a settembre non arrivò nessuna statua, tanto che Don Luigi Perriccioli dovette commissionare un'immagine della Vergine dipinta. Inaspettatamente però il 2 di ottobre, proprio il giorno degli angeli custodi, la statua arrivò a Città della Pieve con tanto stupore e tanta emozione da parte dei fedeli e di Don Luigi Perriccioli. Da lì inizia la profonda devozione alla Vergine di Fatima e, come dicevo prima, l'erezione del santuario. Io sono qui a Città della Pieve da 2 anni, sono il parroco di Città della Pieve, nominato anche rettore del santuario. Sono 2 anni, da quando sono arrivato ad oggi, che abbiamo pensato un tempo di pellegrinaggio insieme all'immagine della nostra tanto amata Madonna di Fatima, che la vediamo pellegrina nelle diverse realtà e della diocesi e anche appena fuori diocesi. Quest'anno abbiamo avuto l'occasione di poterla accompagnare, o meglio, siamo stati accompagnati da lei stessa in alcune parrocchie nelle vicinanze di Città della Pieve, fino a raggiungere anche alcune parrocchie al di fuori della nostra zona pastorale, come per esempio Castel del Piano, nella parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina, fino anche alla cattedrale che abbiamo
a Perugia, dedicata a San Lorenzo. Lì abbiamo potuto vivere anche un momento di processione lungo le vie, precisamente il corso di Perugia, fino ad avere l'ingresso all'interno della cattedrale. È un tempo di grazia. È un tempo di grazia che Maria ci ha regalato, è un tempo di grande devozione e anche di vicinanza dei cuori di tanti fedeli che, presi dalle tante corse quotidiane, spesso pur vivendo vicini, rimangono lontani. Invece in questo tempo che è iniziato della Peregrinatio Mariae, che è iniziato il 5 di questo mese e terminerà oggi proprio con l'ingresso della statua, il ritorno della statua della Vergine Maria all'interno del santuario, è stato un tempo in cui i cuori si sono avvicinati e tutti in comunione hanno pregato e supplicato la Vergine Madre anche per l'arrivo del nuovo Papa, come sappiamo bene, appena eletto, Leone XIV. Celebreremo l'Eucaristia in modo solenne alla presenza e alla presidenza del nostro arcivescovo Don Ivan Maffeis e alla presenza di tutti i sacerdoti che in questo tempo della Peregrinatio Mariae hanno accolto la Vergine nelle loro chiese e nelle loro parrocchie. Allora, un saluto da parte mia di vero cuore, confidando sempre nella vostra preghiera e chiedendo l'intercessione della Vergine Madre perché sia per noi la pace vera, lei che è Regina della Pace, ci conceda il riposo quotidiano che ogni giorno desideriamo accogliere.

Gracias.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insieme carissimi fratelli e sorelle iniziamo la preghiera del Santo Rosario, ci affidiamo alla Vergine Maria, ci prepariamo con la preghiera, con la supplica, anche alla celebrazione di questa sera che avverrà presieduta dal nostro Vescovo, Arcivescovo Don Ivan Maffeis alle ore 21. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli e secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
0: le
1: più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri piedi, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Padre celeste Dio. Figlio redentore Dio. Spirito Santo Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Divina Grazia. Madre purissima. Madre castissima. Madre sempre vergine. Madre degna d'amore. Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di misericordia. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Modello di santità. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio di gloria. Capolavoro di carità. Gloria della stirpe di David. Fortezza inespugnabile. Splendore di grazia. Arca della nuova alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini.

0: Vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della pace, Regina della famiglia, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, carissimi, per tutte le intenzioni che porta nel cuore il Santo Padre Leone. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: mi
0: viene?
1: Chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vivi l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo. Come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana. L'esortazione a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro

la grande preghiera di Gesù. Tra un istante preghiamo insieme con la grande preghiera di Gesù. Noi sappiamo che Gesù al mattino si alzava quando ancora era buio e usciva di casa, si ritirava in luoghi deserti e là pregava. Gesù pregava a lungo, senza stancarsi, e saliva sul monte a pregare e passava tutta la notte pregando Dio. Prepariamoci dunque a pregare con Gesù. Insieme a Gesù ci ritiriamo anche noi in un luogo deserto e silenzioso. Questo luogo lo troviamo dentro di noi. Insieme a Gesù saliamo sul monte a pregare. Mentre saliamo sul monte di Dio, lasciamo a valle tutte le voci che disturbano i nostri pensieri. Prendiamo le distanze dalle preoccupazioni, prendiamo le distanze dal caos del mondo e anche dal caos che c'è dentro di noi. Troviamo un luogo di pace dove sederci, ci mettiamo comodi perché vogliamo pregare a lungo, serenamente, senza nessuna preoccupazione, senza nessuna fretta. Facciamo un respiro profondo per liberarci dalla stanchezza del corpo.

Facciamo un altro respiro profondo per entrare nella profondità di noi stessi, per incontrare Dio che dimora dentro di noi.

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Tu, Padre, non hai voluto né sacrificio né offerta. Un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano. Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente. Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete

prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Ascolta, popolo mio, il Signore è nostro Dio. Il Signore è uno. Benedetto il suo nome glorioso per sempre. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E metterai queste parole che io ti comando oggi nel tuo cuore, e le insegnerai ai tuoi figli, pronunciandole quando riposi in casa, quando cammini per la strada, quando ti addormenti e quando ti alzi. E le legherai al tuo braccio e le userai come separatore tra i tuoi occhi e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. E sarà, se ascolterete i miei comandamenti che oggi vi do, di amare il vostro Dio e di onorarlo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima e con tutte le vostre forze. Allora vi darò rugiada per le vostre terre, pioggia primaverile ed estiva. Così raccoglierete le vostre granaglie, il vostro vino ed il vostro olio, e darò erba per il tuo bestiame, e mangerete e sarete soddisfatti. Ma guardatevi dall'aprire i vostri cuori a rivolgervi al culto di altri dei e di adorarli, perché allora l'ira di Dio sarà contro di voi e chiuderà il cielo e non ci sarà rugiada e la terra non darà il suo prodotto e passerete rapidamente dalla buona terra che Dio vi ha dato. E quindi mettete queste parole nel vostro cuore e nella vostra anima, e siano come parole sulle vostre mani e tra i vostri occhi, e insegnatele ai vostri figli, e pronunciatele quando riposate nelle vostre case, quando camminate per la strada, quando vi addormentate e quando vi alzate. E scrivetele sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre porte. Così saranno moltiplicati i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nella terra che Dio promise ai vostri padri di dare loro. Pertanto, quanto durano i giorni del cielo sulla terra? E Dio disse a Mosè: ricorderete i precetti divini e li osserverete, e non seguirete i capricci del vostro cuore e dei vostri occhi che vi fanno deviare seguendoli. Così ricorderete e osserverete tutti i precetti e sarete santi per il vostro Dio. Io sono il Signore vostro Dio che vi ha fatto uscire dalla terra di Egitto per essere il vostro Dio. Io sono il Signore, vostro Dio.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Gesù pregò prima di risuscitare Lazzaro dalla morte, prima ancora di aver gridato «Lazzaro, vieni fuori dal sepolcro» e prima ancora di vedere che la sua preghiera sarebbe stata esaudita. Gesù allora alzò gli occhi e disse «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta

la tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Poi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Benedetto sii tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci nutri non secondo le nostre opere e che ci alimenti da ogni misura la tua bontà, che nutri noi e il mondo intero con benevolenza, con grazia, con abbondanza e misericordia, che dai il pane ad ogni creatura, perché il tuo amore è eterno. La tua infinita bontà non ci ha mai fatto mancare e non ci lascerà mai mancare il sostentamento. Per la nostra terra e per il paese dato in possesso ai nostri padri, noi ti ringraziamo, o Signore nostro Dio. Noi ti ringraziamo perché hai dato in possesso ai nostri padri un paese di delizie, buono e spazioso, un patto e una legge, la vita e gli alimenti, perché ci hai fatto uscire dal paese d'Egitto e ci hai liberati dalla condizione di schiavitù in cui ci trovavamo. Per la legge che tu ci hai concesso e per i comandamenti della tua volontà che ci hai fatto conoscere, per la vita e per il cibo con cui tu ci alimenti e ci nutri.

Per tutto questo, o Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo e ti benediciamo. Il tuo nome, come è detto, quando avrai mangiato e sarai sazio, allora benedirai il Signore tuo Dio per la terra buona che ti ha dato. Benedetto sii tu, o Signore, per la terra e per il nutrimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro. Padre nostro,

che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede. Padre, fa che non venga mai meno la nostra fede. Padre, fa che non venga meno la fede nel tuo popolo.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione». E di nuovo allontanato si pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà».

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Gesù passò lungo tempo in preghiera, ripetendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ora l'anima mia è turbata. E che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Dio nostro e Dio dei nostri padri, salga, venga, arrivi, si presenti, sia gradita, sentita e ricercata e ricordata dinanzi a te, la memoria nostra e dei nostri padri, la memoria di Gerusalemme, la tua città, la memoria del Messia, figlio di Davide, tuo servo, la memoria di tutto il tuo popolo, perché tu abbia pietà di noi e venga in nostro

nostro soccorso. Ricordati di noi, o Signore, Dio nostro, in questo giorno per il nostro bene. Visitaci e benedicici. Salvaci perché possiamo vivere degnamente. Secondo la tua parola di salvezza e di misericordia, proteggici e concedici grazia. Usa misericordia e compassione verso di noi e salvaci, poiché a te sono rivolti i nostri occhi, perché tu sei un Dio misericordioso e pietoso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Eli, Eli, lema sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode del tuo popolo. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato, e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola. Su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda. Mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano. Si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita.

Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria, la stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli. Poiché il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni. A lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

o misericordioso, regna su di noi in eterno. Sii benedetto sul tuo trono di gloria. Sii lodato in cielo e in terra. Sii glorificato da noi per sempre. Rialza la dignità del tuo popolo. Salvaci dalla povertà. Salvaci da morte violenta. Salvaci dalle pene dell'inferno. Alimentaci con dignità. Stabilisci la pace tra noi. Fa prosperare ogni nostra iniziativa. Spezza presto il giogo dell'esilio posto sul nostro collo. Riconduci a testa alta la nostra terra. Estirpa la cattiva inclinazione dal nostro cuore. Proteggici ora e sempre, quando usciamo e quando rientriamo. Apri in nostro favore la tua mano generosa. Distendi su di noi, come una tenda, la tua pace. Stabilisci la tua legge e l'amore verso di te nel nostro cuore. Benedici questa casa, questa mensa e noi. Manda il profeta Elia, di beata memoria, che ci rechi la buona novella di salvezza e di consolazione. Benedici ciascuno di noi nel tuo nome, che è grande, come furono benedetti i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe in tutto, completamente. Così benedici noi tutti insieme, con una benedizione abbondante. Così sia il tuo volere. E noi diciamo Amen. Benedetto sii tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che crei il frutto della vite. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affidiamo

Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo

secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio

benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.

S. Filippo Neri nacque a Firenze il 21 luglio 1515. Fu un missionario cristiano e fondatore della Congregazione dell'Oratorio. A 18 anni, Philip andò a vivere con un membro benestante della sua famiglia a San Germano, in Italia, per aiutarlo negli affari. Ma poco dopo ebbe una visione mistica, considerata la sua conversione cristiana. Perse interesse per gli affari e sentì la chiamata dello Spirito Santo, così partì per Roma. Durante i suoi primi 2 anni a Roma, visse una vita solitaria, dedicando gran parte del suo tempo alla preghiera. Nel 1535, Filippo iniziò a studiare alla Sapienza e presso il monastero di Sant'Agostino. Monastero di Sant'Agostino. Aveva una particolare abilità nell'iniziare conversazioni e guidare i suoi ascoltatori verso la vita cristiana. Così, dopo 3 anni di studio, si mise ad aiutare i poveri e a rievangelizzare la città. La natura affabile di Filippo gli fece guadagnare amici a tutti i livelli della società, inclusi Ignazio di Loyola e Carlo Borromeo. Nel 1548, con l'aiuto del suo confessore, Filippo fondò la Confraternita della Santissima Trinità, per permettere ai laici poveri di incontrarsi per esercizi spirituali e servizi ai poveri. Nel maggio 1551, Filippo fu ordinato sacerdote. Fu costruita una grande sala sopra la chiesa di San Girolamo per accogliere il crescente numero di pellegrini di Filippo. Filippo e gli altri sacerdoti furono presto chiamati oratoriani perché suonavano una campana per chiamare i fedeli al loro oratorio. La fondazione della Congregazione dei Preti dell'Oratorio fu ufficialmente approvata nel 1575. Filippo desiderava con tutto il cuore la riforma della Chiesa Cattolica. I suoi sforzi per avvicinarsi ai laici lo resero una delle figure più importanti della controriforma della Chiesa Cattolica e ben presto si guadagnò il titolo di Apostolo di Roma. Il 26 maggio 1595 Filippo morì dopo una lunga malattia. S. Filippo Neri fu beatificato da Papa Paolo V nel 1615 e canonizzato da Papa Gregorio XV nel 1622. È il santo patrono di Roma, Stati Uniti. Forze speciali, umorismo e gioia. La sua festa si celebra il 26 maggio. Per saperne di più su San Filippo Neri, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

0: Ciao, sono Francesco, vengo da Potenza Picena, ho 13 anni e oggi vorrei parlarvi del mio rapporto con Gesù e con Dio. Il mio rapporto con Gesù si svolge solitamente con la preghiera personale con Gesù, che mi è servita molto nella mia vita per scegliere cosa fare nella mia vita. Ho affidato tutto a Gesù grazie alla preghiera, ma anche all'orazione, che, come diceva Santa Teresa di Gesù, l'orazione è l'intimità con Dio e il parlare insieme a Dio attraverso la preghiera. La preghiera, come ho detto prima, è servita molto nella mia vita per fare delle scelte importanti che hanno infuso sulla mia vita. E la preghiera è stata, quando l'ho fatta, è stata molto forte e mi ha molto aiutato. Ciao a tutti.
1: Ciao, mi chiamo Marisa e vengo dall'America. E per me quello che mi ha colpito quando ho visto la comunità Cenacolo era la libertà. Questo mi ha colpito perché ho imparato che la libertà è proprio di essere quello che sei. Libertà non è di fare quello che vuoi quando vuoi o di fare una bella figura. La libertà è proprio anche di essere libera, di essere umiliato, di stare là, di imparare a dirsi dei no. La libertà è quella gioia profonda che nessuno può togliere da te, questa gioia. È una risata sincera, profonda, proprio dalla pancia che sai ti fa male, però. E quello è per me la cosa più bella e la cosa che ancora oggi voglio scoprire dentro di me.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo con tutti voi. Fratelli e sorelle obbedienti a questa convocazione solenne dello Spirito che ci ritrova tutti insieme ancora una volta per rendere grazie al Signore per il suo amore, per la sua presenza in mezzo a noi, oggi si colora ancora di più in festa per questo evento del transito di Francesco. E allora questo spirito raggiunge molti cuori anche da lontano e quindi vogliamo ringraziare la presenza in modo particolare degli amici di Marino, ma poi di tutte le associazioni che sono presenti qui sul territorio, le autorità civili e militari che si riuniscono insieme a questa celebrazione. Ringraziamo anche Sua Eccellenza, il Vescovo di Marino, che vive con noi questa celebrazione proprio per poterci introdurre nella Eucaristia, nel rendimento di grazie per il dono di Francesco, per il dono della sua spiritualità, del suo modo di guardare il mondo. E allora tanti sono i motivi per dire grazie, ma alla luce di questo possiamo anche guardare le nostre infedeltà, perché la sovrabbondanza dell'amore di Dio lenisce la nostra infedeltà. E allora come figli amati dal Padre vogliamo chiedere perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio che al Serafico Padre San Francesco, povero ed umile, hai dato nella Chiesa il carisma della conformità a Cristo, dalla via della croce alla gloria della Pasqua eterna, concedi a noi, che ne ricordiamo con affetto di figli il pio transito, di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e uniti a te in carità e letizia, di giungere alla beatitudine del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli miei, siate lieti nel Signore. Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non però che io abbia già conquistato il premio, ossia ormai arrivato alla perfezione. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo, si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano: non durante la festa, perché non avvengano tumulti tra il popolo. Mentre Gesù si trovava a Betania,

in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato molto prezioso e glielo versò sul capo mentre stava a mensa. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo per darlo ai poveri». Ma Gesù, accortosene, disse loro: «Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, me invece non sempre mi avete. Versando questo olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico, dovunque sarà predicato questo Vangelo, nel mondo intero sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei». Parola del Signore.

Pace a voi, ancora una volta ben trovati, ben ritrovati insieme intorno a questo altare, intorno alla parola, per far festa in questa occasione ottocentenaria del transito di San Francesco. Mi domandavo, mentre cercavo di trovare parole un po' sensate per questa omelia, per condividere con voi questa celebrazione eucaristica, quale senso avesse per noi oggi celebrare la morte di Francesco. Penso sia estremamente macabro riunirsi insieme per vedere morire qualcuno, e penso che non sia questo lo stile, lo spirito che ci ha convocato, anche perché il morto non c'è, c'è memoria di qualcuno che ha dato la vita. Però diventa importante come la liturgia ci rimetta di fronte alcuni temi. La liturgia ha questa potenza di ripresentarci in modo simbolico ma anche sostanziale alcuni temi che sfidano il nostro oggi. Il rischio grande è di restare solo sul piano simbolico, di celebrare così dei gesti, di dire delle parole, di avere pii sentimenti e poi lasciarci così come siamo entrati. E allora la domanda che può un po' scomodarci, appunto, è proprio: cosa ha fatto di Francesco Francesco? Perché siamo qui ancora una volta a celebrare il suo passaggio da questo mondo al Padre? Allora, poi Francesco appartiene al mondo e ognuno lo tira un po' come gli interessa, ognuno vuol mettere una bandierina su di lui per dire che ha detto, ha fatto, ma l'abbiamo fatto così anche noi frati fin dall'inizio, no? Attribuendocene correnti o quant'altro. Ma se c'è qualcosa che caratterizza l'esperienza di Francesco è la sua relazione con Dio. Questo è il centro della sua vita, una relazione che ridefinisce tutto, quella con i suoi genitori, quella con i compagni, quella con i potenti, quella con il creato. È entrando in quella relazione, lasciandosi

si rendere docile dallo Spirito ed entrando in quella relazione che Francesco risignifica tutto quanto. E allora diventa provocante per noi domandarci: e noi? E noi come stiamo con le relazioni? Perché Francesco è fratello di tutti e quindi questa relazione di fratellanza è sicuramente una provocazione in un tempo dove è più facile l'arroganza, è più facile stare di fronte all'altro mostrando i muscoli. Ma per poter essere fratello, per poter essere come Francesco, non è solamente questione di ascesi, non è solamente questione di umiltà o di mansuetudine. È questione di stare davanti a qualcuno che ha il volto e i tratti di Gesù, il crocifisso risorto. È alla scuola di Gesù che Francesco entra nella relazione con Dio, che è anche Padre. È alla sequela del Cristo che Francesco risignifica tutte le sue relazioni. E allora sì, è importante che ci attrezziamo con strumenti umani, la psicologia, la pedagogia, la sociologia, tutto l'umano è necessario per rendere più semplice l'incontro con l'altro. Ma se non lo guardiamo con gli occhi di Cristo, ecco, ci perdiamo dei pezzi importanti, non riusciamo a capire la passione che arde nel cuore di Francesco. E quindi Francesco che si mette alla scuola del crocifisso. La scelta della povertà di Francesco, per cui tutti quanti in qualche modo lo riconoscono portatore di una novità, no? Quello è il povero per eccellenza. La scelta della povertà di Francesco è innanzitutto una scelta di conformità, di conformazione a Cristo, che diventa immediatamente grammatica relazionale. Essere povero per Francesco, appunto, è assomigliare all'amato, perché lui ha scelto di essere povero. Da ricco che era, da Dio si è fatto uno di noi. Ma poi ha delle implicanze profonde nelle relazioni con l'altro. Scegliere di stare dalla parte dei poveri, o meglio, scegliere di entrare nella storia da povero non ha solamente a che fare con i soldi, non ha a che fare solamente con i beni, ma ha a che fare con un modo di stare nelle relazioni. Perché scegliere di essere povero per Francesco vuol dire non trattenere, avere mani bucate, e non perché uno è generoso o incontinente, ma perché quelle mani bucate sono mani bucate nella logica della conformità dai chiodi di Gesù. Sono mani che sono segnate da un'esperienza d'amore. Essere poveri ci costringe a vivere nell'attimo presente, senza preoccuparci del domani. È un'ascesi che ci costringe a stare nel qui e ora e non alienarci in tempi inabitabili, il passato, nostalgia di fasti o di momenti di serenità, di pienezza, o nel futuro. Faccio questo per guadagnare paradiso, punti, santità, perché domani questa cosa qua ritornerà a mio merito. Scegliere di essere poveri vuol dire abitare qui e ora, abitare davanti a te, abitare la drammaticità di questo incontro, anche nella fragilità, accontentarsi di questo tempo, di questo momento, poter gustare la presenza dell'altro nella sua potenza, senza domandarsi appunto qualcosa che arriverà domani. Poveri perché non si vuol trattenere l'altro, non si

vuol legare, condizionare l'altro a sé. Scegliere la povertà nella relazione vuol dire proprio questo, vuol dire non ingabbiare l'altro nelle mie trame, non costringerlo seducendolo o in qualche modo incatenandolo a me, vuol dire lasciarlo libero. Questo potrebbe sembrare una visione un po' immanentista, no? Di quelli che sono senza speranza, perché la speranza abita il futuro, no? Va declinata al futuro e non al presente o al passato. Invece quello che Francesco cerca nel qui e ora, nell'essenziale, è proprio l'eco di una promessa ricevuta. Mi pare che Francesco non scappi dagli incontri, ma goda del tempo passato di fronte al lebbroso, al fratello, al creato, perché profondamente contemplativo, perché capace di trasgredire la realtà e riconoscere che qui, oggi, adesso, per me, c'è un incontro trasformante. C'è un Dio che si dona e non ho bisogno di altro. Francesco vive il presente perché questo presente è gravido di futuro. È un presente che già porta qui, ora, la promessa di pienezza che ha intuito in alcuni momenti. Ecco perché non ha bisogno di raccimolare qualcosa per il futuro. Non è questione che non ha speranza, è che questa speranza diventa per lui evidenza, presenza, presenza amante, ora, qui. Non vive il presente per guadagnare il futuro. E quindi per Francesco la povertà è una declinazione della speranza. È confidare che il Signore si fa carico della mia vulnerabilità, della mia fragilità, e non mi ripagherà domani, ma è nell'oggi, è nel qui, è nel momento presente che io sperimento la sua presenza amante, la sua presenza trasformante. Io devo rallentare per non passare da secondo a secondo. C'è questo mito di Cronos che si mangia i figli. Ecco, noi siamo figli di un tempo che è gravido di Cronos, e invece Francesco ci riporta a quell'altra immagine del tempo per la tradizione antica, che è il Kairos, è quel tempo che passa in mezzo di quel giovane con un pelo in testa, con un ciuffo davanti, nudo, che va colto ora. La forma deviata, malata, no, dell'abitare il presente è l'avidità. Il contrario dell'abitare il presente nella povertà, nella nudità, è l'avidità. È la forma bulimica che ci impedisce di sperare, perché abbiamo bisogno di riempire di certezze, di sicurezze, di cose, di relazioni, quello che abita la nostra quotidianità. È vivere il presente come non ci fosse un domani. L'avido è così, è quello che deve per forza accaparrare, tenere, trattenere, incatenare. E Francesco sceglie la povertà proprio per vincere questa indole ferita del nostro essere, perché se ci lasciamo da soli il rischio di diventare avidi è un attimo. E una declinazione dell'avidità è l'invidia, è uno sguardo invidioso nella vita dell'altro. C'è una potente immagine che Giotto usa nella Cappella degli Scrovegni, definendo un po' i vizi o dipingendo i vizi, e rappresenta l'invidia come
un soggetto che arde,

E quindi in mezzo al fuoco, perché l'invidioso, l'avido brama, non d'amore, ma di passione che lo consuma, e con questi, con mani che sembrano artigli, che tiene una borsa che è bucata, che perde sempre, perché l'avido e l'invidioso non gli basta mai. E poi ha due grandi orecchie e una lingua che è serpente e che gli morde gli occhi. Ecco, l'avido o l'invidioso è proprio questo, è questa deformazione dell'umano che gli impedisce di stare di fronte all'altro nudo, libero, ospitale. Allora Francesco, oggi che è nudo sulla terra nuda, vuole restituirci ancora una volta questo tentativo di sequela, ci ridona il tema della povertà non solo come un pauperismo, ma come la provocazione di stare di fronte all'altro, al fratello, al creato, al mondo, come un uomo gravido di speranza, consapevole che il Signore è il Signore della vita. E quindi quegli altri atteggiamenti invece che sono la guerra, no, il possedere l'altro, vengono lasciati lontani dall'esperienza di Paolo, dall'esperienza di Francesco. Paolo, nella lettura che abbiamo ascoltato, ci traccia questa tensione, questa scelta di rimettere al centro la sua relazione con il Signore. E nel Vangelo, invece, che è l'altro atteggiamento importante, almeno che mi piaceva poter sottolineare con voi, si parla di un atto di cura, no? Di questa donna che si intrufola in un incontro familiare e che sembra poter essere ridotto solo a un atto di cura. In realtà nasconde, proprio perché è fatto alla persona, al corpo di Gesù, un atto di culto. Un atto che molti non capiscono. Perché questo spreco? Prendersi cura, no, del corpo del Signore in un momento in cui stavamo facendo festa, no? Perché questo gesto? E vorrei sottolineare con voi una cosa che mi colpisce di questo Vangelo, è questa affermazione finale che fa il Signore dopo aver spiegato che cosa significa. Dice: ricordatevi che ogni volta che verrà raccontato il Vangelo si parlerà di questa donna. Allora mi colpiva come la storia di cura, sì, in modo particolare con il corpo del Signore, che vedevamo un po' prima, che è espressione o è presente nel corpo del fratello che qui e ora si affianca a me. Ogni volta che io mi prendo cura dell'altro, intreccio la mia storia con una storia del Vangelo. Il Vangelo travalica i tempi proprio perché è un intreccio di storie e noi ci intrecciamo in quella storia lì. Mi piaceva pensare che la storia di questa donna ci arriva al di là del tempo proprio perché c'è stato un gesto d'amore, di cura. E pensiamo a frate Jacopo, no? Questa donna che intreccia l'amicizia, la cura e va oltre. E allora la provocazione per noi oggi è proprio questa, penso, no? Ridirci come scegliamo di stare nel mondo, come decidiamo di abitare le relazioni, come scegliamo di vivere la sobrietà, l'essenzialità e come vogliamo intrecciare la nostra vita con quella del Signore per poter assaporare il tema dell'eternità. Amen.

0: Fratelli e sorelle, vogliamo ora rivolgerci al Padre delle misericordie con le stesse parole di lode di San Francesco.
1: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che vivano con semplicità e letizia il Santo Vangelo. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà e pazienza. Rendi ogni uomo fratello tra fratelli, perché con tutte le creature canti la tua gloria. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei la nostra speranza, la nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il tuo Cristo crocifisso negli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta l'ordine francescano secolare a testimoniare il tuo amore nel mondo. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. Donaci la forza di liberarci dal superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
0: Signore, che nel nome di San Francesco doni anche oggi alla tua Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta questi doni, o Padre, nel glorioso ricordo del pissimo transito del Padre San Francesco, e colmaci dei tuoi doni perché possiamo servirti fedelmente sino alla nostra morte, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai voluto innalzare il Padre San Francesco alle vette della perfezione evangelica e lo hai proposto quale guida ad una moltitudine immensa di fratelli. Segnato con le stigmate, sigillo del tuo amore, che qui furono svelate come sublime mistero, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Salvatore e Signore nostro. Associato al tuo dolore, lo hai

ricondotto qui, alla Porziuncola, dove, compiuti in lui tutti i misteri del tuo amore, lo hai introdotto nella terra promessa, dopo aver accolto sorella morte cantando. Tutti i popoli narrano la sua santità e la Chiesa ne canta le lodi. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: risurrezione e al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore Gesù.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. E nel risorto, presente in mezzo a noi, scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
1: Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare, due file al lato sinistro della porzioncola, una al lato destro. Quattro file davanti alla porzioncola e quattro a metà della navata, due nella navata sinistra dei confessori. Chi riceve l'Eucaristia sulle mani deve consumarla davanti al ministro. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, il ministro sarà sotto il leggio a destra dell'altare e uno sotto il maxi schermo.

Preghiamo. O Dio che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, concedi che per l'intercessione del nostro Padre San Francesco possiamo seguire i passi del Signore.

0: Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Ci sediamo.
2: Quest'anno, nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, la rosa d'argento viene consegnata a Valeria De Luca di Marino. Da quasi 30 anni, con l'associazione Lo Storico Cantiere, ha riportato Jacopa nel cuore della sua città e dei giovani. Progetti nelle scuole, pellegrinaggi ad Assisi, una piazza e un mosaico a lei dedicati, i patti di amicizia con Assisi e Cortona. Fu proprio lei nel 2009 a ideare questo riconoscimento, senza mai cercare nulla per sé. C'è una bellezza particolare nel fatto che oggi ad Assisi, alla 18ª edizione, la rosa torni nelle mani di chi per prima l'ha immaginata e custodita. Come Jacopo al capezzale di Francesco, Valeria ha scelto di esserci con fedeltà e di portare ciò che serve. Grazie, Valeria, perché hai ridato voce e volto a una donna che la sua stessa città aveva quasi dimenticato. Grazie perché hai fatto incontrare Jacopo e Francesco a generazioni di ragazzi, insegnando loro che la santità può avere il passo concreto dell'amicizia e del servizio. Grazie per aver unito Marino e Assisi con legami di fraternità che oggi sono vivi e fecondi. E grazie perché, con semplicità e tenacia, ci hai ricordato che ogni gesto d'amore, anche il più piccolo, può diventare un dono per tutti.

0: Al termine della celebrazione eucaristica vogliamo rivivere, in modo simbolico, il dono di frate Jacopo a Francesco, gravemente ammalato, e prossimo al transito verso il Padre delle Misericordie. Frate Jacopo, nella persona di Valeria De Luca e rappresentanti della comunità assisana e angelana, offriranno il panno cenerino, i mostaccioli, i ceri, l'incenso e i fiori come segno di gratitudine e devozione verso il poverello di Assisi, che con la sua vita evangelica ha saputo fare di questa città un luogo di pace e speranza per il mondo intero. Ascoltiamo il racconto.
1: Dalla Compilatio Assisiensis. Un giorno Francesco fece chiamare i suoi compagni e disse: «Voi sapete come Donna Jacopa dei Sette Soli fu ed è molto fedele e affezionata a me e alla nostra fraternità. Io credo che, se la informerete del mio stato di salute, riterrà ciò come una grazia grande e consolazione. Fatele sapere, in particolare, che vi mandi, per confezionare una tonaca, del panno grezzo, color cenere, del tipo di quello tessuto dai monaci cistercensi nei paesi d'oltremare. E insieme invii un po' di quel dolce che era solita prepararmi quando soggiornavo a Roma. Si tratta del dolce che i romani chiamano mostacciolo ed è fatto con mandorle, zucchero o miele e altri ingredienti. Jacopa era una donna spirituale, vedova, devota a Dio, una delle più nobili e ricche signore di Roma. Per i meriti e la predicazione di Francesco, ella aveva avuto da Dio tanta grazia da sembrare quasi una seconda Maddalena, teneramente devota sino alle lacrime. Scritta che fu la lettera, secondo le intenzioni del Padre Santo, un frate stava cercando chi la potesse recapitare, quando d'improvviso si udì bussare alla porta. Il frate che corse ad aprire si trovò davanti Donna Jacopa, venuta da Roma in gran fretta per visitare Francesco. Senza por tempo in mezzo, il frate fu tutto felice al capezzale di Francesco, annunziandogli come la signora era arrivata in compagnia del figlio e di numerose altre persone, e domandò: «Padre, che facciamo? Dobbiamo lasciarla entrare e accostarsi a te?» In effetti, per volontà di Francesco, era stabilito, e ciò sin dai primi tempi, che in quel convento nessuna donna potesse entrare in clausura per salvaguardare l'onorabilità e il raccoglimento della casa religiosa. Rispose Francesco: «Il divieto non è applicabile a questa signora che una tale fede e devozione ha fatto accorrere da così lontano». Jacopa entrò dunque da Francesco e al vederlo si mise a piangere. Suscitò stupore che l'ospite avesse recato con sé il drappo funebre color cenere per confezionare la tonaca e tutte le altre cose che erano state chieste nella lettera. La straordinaria coincidenza lasciò attoniti i frati che vi scorsero un segno della santità di Francesco. Donna Jacopa si rivolse a loro e spiegò: «Fratelli, mentre stavo pregando, mi fu detto in spirito: va e visita il tuo padre Francesco, affrettati, non indugiare, poiché se tu tardi non lo troverai vivo. Gli porterai quel tale panno per la tonaca e il necessario per preparargli un dolce. Prendi con te anche una gran quantità di cera per fare dei lumi e altresì dell'incenso». Donna Jacopa preparò poi il dolce che piaceva a Francesco, ma egli lo assaggiò appena, poiché per la gravissima malattia le sue forze venivano meno inesorabilmente e si appressava alla morte. Fece anche fare numerose candele perché ardessero dopo il trapasso intorno alla salma venerata. Con il panno che aveva recato, i frati confezionarono la tonaca con cui il santo venne sepolto. Francesco ordinò loro che vi cucissero sopra delle pezze di sacco, in segno ed esempio di umiltà e povertà. E come piacque a Dio, proprio nella settimana che Donna Jacopa era arrivata, Francesco migrò al Signore.

Prima della benedizione finale, volevo ringraziare la comunità di Marino che si è resa presente qui con questa calorosa e vivace presenza. Ringraziare anche la comunità angelana che ogni anno solidarmente celebra questo spazio di ospitalità e di accoglienza. Tutto questo era cominciato in uno spazio di intimità all'inizio con un'accoglienza, con una condivisione, un riconoscimento, e culmina in questa celebrazione che anticipa poi quello che sarà il transito. Ecco, penso sia bello poter vivere qualcosa che riguarda il mondo, l'esperienza del transito di Francesco, tra i parenti, tra i familiari, tra le associazioni che ordinariamente abitano questo territorio, che lo animano, che trovano il modo di renderlo non così un parco giochi, ma uno spazio che ha il sapore della vita. E così anche a Marino, penso che queste comunità che si ritrovano per rendere omaggio a una persona di casa, penso sia bello, e ringraziare tutti voi per il clima che riusciamo a vivere, per poi dopo far festa anche con tutto il resto della comunità e della Chiesa. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Testimoniate la presenza del risorto con la vostra vita, andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi, invece, mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.

ma abbiamo sentito dire al Signore davanti ai farisei e ai discepoli: il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. E in Palestina il vino veniva prodotto e messo in questi odri, cioè contenitori di pelle. Quando il mosto viene messo in un odre, fermenta e produce vapore, gas. Dunque, se l'odre è nuovo, è elastico e può sopportare la pressione, ma se è vecchio, cioè ha perso l'elasticità, la pelle è secca e dunque si rompe e si perde l'odre e il vino. Pertanto ciò che rende l'odre, questo contenitore adeguato, è la sua elasticità, l'attributo proprio, cioè vale a dire la capacità di espandersi e contrarsi a secondo dell'uso. Dunque possiamo dire che, secondo che ci insegna il Signore, solo una vita cristiana elastica è appropriata per essere un buon contenitore del vino nuovo, cioè della vita di Cristo, che ha delle dimensioni molto superiori a qualunque altre e dunque ha bisogno di una capacità, di un attributo proprio di questo altre. Cioè la vita cristiana deve essere elastica. Ma il mondo di oggi vuole che viviamo una vita non elastica e perciò chi cerca di vivere una vita cristiana autentica verrà definito come rigido, come uno che vive nel passato, tradizionalista o medievale, cioè non aperto allo spirito. Il problema è che non ci dicono a quale spirito si riferiscono. Dunque, chi non è aperto, come loro dicono, è rigido. Dunque, la vita cristiana autentica per loro è rigida. La vita vissuta radicalmente per il mondo è rigidità. Invece, per il Vangelo è elasticità, cioè la logica è assolutamente contraria. Perciò solo una vita che imita radicalmente Cristo, radicalmente, non secondo la logica di questo mondo, che è rigida, non è elastica, questa vita radicale, dice quella Cristi, è nuova, appropriata, adeguata alla vita di Cristo che è vita nuova o vino nuovo. Perciò la condizione dell'elasticità o di autenticità è una condizione appunto necessaria, ma che normalmente non si giunge subito, né subito si giunge al massimo livello di corrispondenza, perché ciò richiede un impegno generoso e costante che si deve concretizzare in diversi aspetti di cui parla il Signore durante lungo tutto il Vangelo. Ad esempio, la vita elastica del Vangelo o la vita autentica è una che lotta contro il peccato e non le chiama un sbaglio, le dice peccato. O nel vivere la grazia di Cristo con tutto l'organismo soprannaturale, non l'spirito che normalmente è lo spirito di questo mondo. O nel lasciare Cristo abitare in noi, non l'opinione popolare, non le convenzioni di questo mondo, ma lo spirito realmente di Cristo, che è lo Spirito Santo.
E ovviamente questa vita autentica, elastica, secondo il Vangelo, significa vivere dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia e la confessione. Cioè questi aspetti di vita cristiana sono fondamentali e rendono la vita del cristiano un odore adeguato al vino nuovo che è esigente, perché è una vita, non solo un vino. Perciò la vita cristiana, per diventare un odore buono, adeguato, significa in primo posto lasciare il mondo del peccato e chiamarli al peccato come peccato. Cioè, come dice San Paolo ai Colossesi, buttare via l'ira, le passioni, le cattiverie, le calunnie, le parole volgari, per estensione i gesti volgari, la lussuria, le gelosie, le invidie. E dall'altro punto occorre permettere che Gesù ci dia il perdono nel sacramento della confessione e attraverso di noi la capacità di perdonarci, vivere la riconciliazione per essere splendenti, immacolati, umili e riflettere questa luce divina sui fratelli. E perciò questa prima condizione va accanto alla seconda, che è vivere in grazia di Dio, oggettivamente vivere in grazia. Il mondo di oggi le piace il buonismo o dare segni di virtù, il virtue signaling. Che significa per il mondo vivere bene, abbracciarsi alle piante, agli alberi? Essere tolleranti secondo il mondo, rispettare a tutti e qualunque identità. Questo non è la vita autentica di Cristo. Questa è una pazzia proprio di questo mondo. Invece la vita di Cristo è vivere nella grazia santificante, cioè nella grazia che viene da Dio, non che nasce dall'uomo, cioè della profonda comunione d'amore e di amicizia con Dio. Significa dunque avere sentimenti nuovi che sono i frutti dello Spirito Santo. Non sono sentimenti e emozioni che non servono a nulla. Sentimenti nuovi che le chiediamo al Signore oggi nella messa dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Dacci questi sentimenti o frutti dello Spirito Santo. La misericordia, l'amabilità, la bontà, l'umiltà, la pazienza, la dolcezza, la compassione, come dice San Paolo ai Colossesi. E questa vita nella grazia di Cristo, piena della grazia di Cristo, è una vita attiva, dinamica, sacrificata, magnanima. Deve crescere con l'aiuto del buon Dio, presente nella sua grazia normalmente che si dispone per noi attraverso la preghiera e i sacramenti. E dunque questa vita attiva, dinamica, sacrificata, magnanima, non la vita woke di questo mondo, la vita così amorfa di questo mondo, è una vita che solamente si può vivere nella verità di Gesù, perché Gesù vive nel cristiano autentico. Io sono stato crocifisso con Cristo, dice San Paolo, non sono più io che vivo. Cioè non interessa la nostra identità. Sono io, dice il Signore, che vivo in te. Cristo vive in me, dice San Paolo. La vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Lui, il fautore della vita che possediamo come figli di Dio.
la vita che ora ognuno partecipa soggettivamente. Perché? Perché a disposizione di quella reale apertura o elasticità alla vita di Cristo. Coloro che appartengono al Signore Gesù hanno già fatto morire con Lui sulla croce il loro egoismo, con tutte le passioni, gli affetti, i desideri, le compiacenze che esso produce. Cioè la vita dell'uomo vecchio, o in questo contesto diremmo la vita della donna vecchia o delle anziane. E perciò la vita nuova in Cristo è una vita di croce, è una vita nella croce, è una vita autentica, elastica, perché è una vita inchiodata sulla croce di Cristo. Ecco il segreto. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato per vivere una vita elastica, per vivere una vita autentica. Chi è rivestito di Cristo percorre, come ha fatto Lui, la via diritta, anche se stretta, di crocifissione verso la gloria del paradiso. Pertanto, se di fronte alla croce di qualsiasi tipo, e la croce è quello che ci repugna, quello che non ci piace, se davanti a questa croce morale, fisica, sociale, comunitaria e un lunghissimo eccetera, il cristiano, il religioso, diventa amaro, triste, preoccupato, significa che ha ancora le radici profondamente radicate nella sua carne e nel suo orgoglio, sono il padrone vero della sua vita, dunque un otre vecchio. Perciò se davanti alla croce non capisce che deve sottomettersi umilmente, essere docile allo Spirito Santo che lo guiderà attraverso la croce, se non capisce questa logica, penserà con la logica di questo mondo. Non c'è neutralità tra le due cose. Stiamo in un combattimento. Milizia è la vita del cristiano su questa terra. E perciò, per compiere questa vita o per vivere in questa vita, non è una forza umana, non è la forza della volontà che sempre ci manca, è la forza divina, e perciò significa vivere dei sacramenti. Ogni sacramento condivide la vita di Cristo secondo la sua maniera, ma particolarmente c'è uno dove si trova Lui stesso, che è l'Eucaristia. Si vive l'Eucaristia se dopo esserci nutriti di Lui, presente con il suo corpo, sangue, anima e divinità, si rimane costantemente uniti a Lui con la sua grazia. L'Eucaristia realizza la più intima comunione che possa esistere tra Dio e la creatura. La natura umana, dice San Paolo ai Corinzi, corrotta dal peccato, non può ereditare l'incorruttibilità, ma per il sacrificio di Cristo, che commemoriamo attraverso l'Eucaristia, ci è data, continua San Paolo, una vita nuova che non finirà mai. Perciò per mezzo dell'Eucaristia possiamo trovare questa elasticità santa, eppure possiamo formare con Lui un solo corpo con il resto dei fratelli e sorelle. Perciò possiamo concludere con le parole bellissime di Sant'Ignazio di Antiochia, quando viaggiava verso Roma aspettando il martirio. Le scrive come ultimo testamento, come una volontà a tenere in conto: non seducetemi con le cose di questo mondo.
lasciate che muoia in pasto alle belve e che mi impadronisca della luce pura. Quando sarò giunto lassù, allora sarò un vero uomo nuovo. Chiediamo a Cristo la grazia di vivere la sua vita in noi, di avere questa santa elasticità o autenticità, radicalità, in modo sempre più autentico, profondo, vissuta a secondo le caratteristiche della vita consacrata, perché il vino nuovo pure è carità a cui noi tendiamo sempre di più, cioè per vivere la perfezione della carità. E lo chiediamo per intercessione della Madonna Santissima, che ha saputo portare questa vita nuova alle sue ultime conseguenze, perché era l'immacolato contenitore elastico per il vino nuovo che è il suo Figlio Santissimo. Così sia.

Padre,

Prendete e mangiatene.

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mise il cuore sulle punte a mente della luce del tuo nome. Di nuovo tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo.

Vengo da Los Angeles, California, e in questo momento mi trovo a Medjugorje. Uno dei luoghi più, a mio parere, molto, in generale, semplicemente sacri. Sono stato a Roma, ho visitato tantissimi luoghi sacri, ma questo mi ha toccato in modo particolare nel cuore e mi ha insegnato davvero come tornare a casa. E vivo la mia fede. Ho letto tantissimi messaggi della Madonna che provengono da qui e che mi hanno ispirato a vivere la mia fede in ambiti come i social media, la carriera e la mia famiglia. È stata un'esperienza meravigliosa essere qui. Sono arrivato a Medjugorje tramite mia madre. Lei, quando avevo più o meno la mia età, 25 anni, io ne ho 23, è venuta qui e non aveva molta fede. È cresciuta cattolica, ma non viveva davvero la fede. E ha avuto un'esperienza molto profonda sulla collina delle apparizioni e in quel periodo non riusciva ad avere figli. Così, dopo essere tornata da Medjugorje, ha avuto 7 figli subito dopo, quindi è stata un'esperienza bellissima. Direi che il messaggio più grande che ho ricevuto, il messaggio più importante, è pregare e digiunare. Questa è una delle cose con cui sono cresciuto. È stata una vera sfida. Mia mamma diceva sempre, oh, prega e digiuna. E io rispondevo, mamma, no, voglio mangiare, oppure non voglio farlo. Ma mettendomi davvero alla prova da giovane adulta nel pregare e digiunare, ho visto meraviglia accadere nella mia vita e nella mia carriera. E davvero, portando Dio al centro e ritrovando il mio equilibrio, ogni volta che mi ritrovo a digiunare è quando mi sento più centrata e in pace con Dio. Quindi preghiera e digiuno. Direi che i miei nonni sono sempre cresciuti e mi hanno sempre insegnato il Sacro Cuore di Gesù. Mi davano sempre delle immagini. E quindi, venendo qui, sento una devozione molto profonda verso di esso, verso Gesù e il Sacro Cuore, e poter vivere i messaggi attraverso questo, attraverso ciò che mi hanno insegnato anche i miei nonni, è stato molto potente.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Santuario di Santa Edwige, Cibnica, a nord di Breslavia, in Slesia, Polonia. Introduzione al Santuario di Santa Edwige. Il Santuario di Santa Edwige, Cibnica, a nord di Breslavia, in Slesia, Polonia, noto anche come Abbazia di Cibnica, era un convento di monache cistercensi a Cibnica, a nord di Breslavia, in Slesia.

Silesia, Polonia. Fondata nel 1203, fu abbandonata per alcune decadi nel XIX secolo e poi fu rilevata dalle Cistercensi della Misericordia di San Carlo Borromeo nel 1889. Chibnica si trova a circa 25 km a nord del capoluogo regionale Breslavia, nella contea della Bassa Slesia. Chibnica è una città distrettuale e quindi sede del governo distrettuale e del consiglio comunale, che comprende la città e 41 villaggi. La città ha anche un tribunale e un procuratore distrettuale. La città è meta di pellegrini cattolici in visita a Sen, Jadwiga, Chibnice. Sulla collina Vinogora, vicino a Chibnice, sono state rinvenute le tracce più antiche della presenza umana in Polonia. Gli archeologi hanno stabilito che circa 500.000 anni fa, qui esisteva una cultura di cacciatori-raccoglitori, abitata da uno degli antenati dell'uomo, l'Homo erectus. Una testimonianza di ciò può essere vista al Museo regionale di Chibnice. A Chibnice nacque nel 1703 Marian Leszczyński, figlia del re polacco Stanisław Leszczyński e di Katarzyna Opolińska. Morì nel 1768 a Versailles come regina, sposata con il re Luigi XV. Chiesa abbaziale. L'abbazia fu fondata dal Piast di Slesia, il duca Enrico I il Barbuto, e da sua moglie, Santa Edwige di Andechs, e fu confermata da Papa Innocenzo III. La leggenda sulla sua fondazione racconta che una volta il duca Enrico, uscito a caccia, cadde in una palude dalla quale non riusciva a liberarsi. In cambio del salvataggio da questa situazione pericolosa, egli fece voto di costruire l'abbazia. Con il consenso di Edwige, suo fratello Egbert di Andechs, allora vescovo di Bamberga, scelse le prime monache che occuparono il convento. La prima badessa fu Petrasse dell'abbazia di King, seguita da Gertrude, la figlia di Edwige. L'abbazia fu riccamente dotata di terre dal duca Enrico. Quando Edwige rimase vedova nel 1238, andò a vivere a Trzebnica e fu sepolta lì. La chiesa, una basilica a pilastri in stile tardo-romanico, alla quale furono aggiunte parti barocche a partire dal 1741. Presenta diversi dipinti con scene della vita di Santa Edwige realizzati da Michael Willman. Dopo la secolarizzazione dell'abbazia, divenne la chiesa parrocchiale di Trebnica. La tomba di Santa Edwige si trova in una cappella a destra dell'altare maggiore, donata da suo nipote, l'arcivescovo Ladislao di Salisburgo, nel 1267. La tomba del duca Enrico I, suo marito, si trova di fronte all'altare. Storia di Santa Edwige, Trzebnica. Nel XII secolo, l'area faceva parte dei possedimenti del monastero premostratense di San Vincenzo a Breslavia. Kudnica stessa fu menzionata per la prima volta in un atto del 1138, allora posseduta dal voivoda polacco Piotr Wastowek e successivamente conquistata dal duca di Slesia, Władysław II l'esiliato. A seguito della frammentazione della Polonia, fece parte della provincia slesiana della Polonia. Nel 1202 il nipote di Władysław, il duca Enrico, primo il Barbuto, e sua moglie Edwige di Andechs fondarono un convento cistercense. Santuario attuale di Santa Edwige Kudnica, il primo in Polonia. La coppia firmò l'atto di donazione il 23 giugno 1203 alla presenza del fratello di Edwige, Egbert, vescovo di Bamberg. Il monastero fu popolato da suore tedesche provenienti da Bamberg in Franconia. Nel 1218, la figlia di Edwige, Gertrude, divenne badessa di Kudnica, la prima di molte principesse Piast a ricoprire questa carica. Dopo la morte del duca Enrico, nel 1238, che fu sepolto nella chiesa, la sua vedova si trasferì nel convento cistercense, che ormai era guidato dalla loro figlia. Edwige morì nell'ottobre del 1243 e fu sepolta anch'ella lì, mentre alcune sue reliquie sono conservate nell'abbazia di Andechs in Baviera. Fu canonizzata nel 1267.

Nel 1250 Cibnizza ricevette i privilegi di città. Passò sotto la giurisdizione del Ducato di Olsznica della Bassa Slesia nel 1323, diventando un feudo boemo dal 1328. Nel 1480, il Duca Corrado X il Bianco concesse la città all'abbazia cistercense. La città e il monastero furono devastati più volte, sia da incendi che dalla peste, ma anche dalle truppe ussite nel 1430. Età moderna. Durante la Guerra dei Trent'anni, la città fu saccheggiata dalle forze svedesi e le monache dovettero fuggire oltre confine nella vicina Polonia. Dopo la guerra, gli edifici furono ricostruiti nello stile barocco attuale. Nel XVII secolo, Cibnice apparteneva all'area di lingua polacca della Slesia. Nel 1742 Cibnice, come Trebonetz, insieme alla maggior parte della Slesia, fu annessa al Regno di Polonia. La Prussia e il monastero furono infine secolarizzati nel 1810. Nel frattempo, la città era diventata un centro di produzione tessile. Nel 1870, l'Ordine di San Giovanni acquisì le proprietà dell'ex abbazia per fondare un ospedale, gestito dalle Cistercensi della Misericordia di San Carlo Borromeo fino ad oggi. Tra il 1871 e il 1945, la città fece parte della Germania. Fu gravemente danneggiato durante l'offensiva dell'Armata Rossa sulla Vistola e sull'Oder negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, la città tornò a far parte della Polonia. La popolazione locale venne espulsa e sostituita da polacchi. Da aprile a giugno 1945, Cibnice, al posto di Breslavia, fu il primo capoluogo regionale della Bassa Slesia del dopoguerra. Breslavia Voivodczyk. Fino al 1515, le badesse furono dapprima principesse della dinastia dei Piast e in seguito membri della nobiltà. Si dice che verso la fine del XIII secolo le monache fossero 120. L'abbazia divenne anche il mausoleo di molti sovrani dei Piast slesiani, ormai frammentati. Nel 1672 c'erano 32 monache e 6 sorelle laiche. Nel 1805 c'erano 23 monache e 6 sorelle laiche. Durante la Riforma protestante, la maggior parte delle monache erano polacche, così come la maggioranza fino al XVII secolo. L'abbazia di Trebonitz soffrì così tanto durante la Guerra dei Trent'anni che le monache fuggirono oltre confine, nel territorio della Confederazione Polacco-Lituana, la zona meno colpita, come fecero di nuovo nel 1663 quando i turchi minacciarono la Slesia. Nel 1742, a seguito della Prima Guerra di Slesia e del Trattato di Breslavia, Trebonitz si ritrovò sotto il governo della Prussia protestante e iniziò a subire discriminazioni politiche. L'ultima badessa, Dominica von Giller, morì il 17 agosto 1810 e, l'11 novembre 1810, l'abbazia fu soppressa e secolarizzata per ordine del re Federico Guglielmo III. L'edificio, che era molto vasto, fu successivamente venduto e trasformato in una fabbrica di tessuti. Alla fine del XIX secolo, l'abbazia in rovina fu acquistata dai cavalieri ospitalieri e successivamente dall'ordine femminile cistercense di San Carlo Borromeo come ospedale gestito dalle suore. Cibnice è una città nel voivodato della Bassa Slesia, nella Polonia occidentale. È la sede della contea di Cibnice e del distretto amministrativo più piccolo, Gamina. Chiamata Gamina Cibnica. La città si trova sui monti Cibniki orientali, nella storica regione della Bassa Slesia, circa a nord del capoluogo di regione Breslavia. Fa parte dell'area metropolitana di Breslavia. Nel 2019 la popolazione era di 13.331 abitanti. Santuario di San Cibnice. Santa Edwige è uno dei luoghi storici di sepoltura di monarchi e consorti polacchi. Nel 2017, la città è stata coorganizzatrice dei World Games.

Monastero Cistercense di Borromeo. Il vecchio monastero cistercense è uno dei più grandi edifici monastici dell'Europa centrale. Fu costruito tra il 1696 e il 1726 sul sito di un precedente edificio sostanzialmente più piccolo risalente all'inizio del XIII secolo. L'edificio è disposto su due piani con due padiglioni angolari in prossimità della parete di facciata. L'abbazia contiene numerose sculture e immagini interessanti. Degni di nota sono anche i bellissimi refettori e le sale da pranzo. Dal 1870 qui lavorano le suore dell'ordine Conrad Sumilosa Josue Itigo Corolla Buramos. Basilica di Jadwiga. La chiesa è il santuario più antico della Slesia. È una delle chiese tombali più importanti del genere Piast della Slesia ed è dedicata al culto di Santa Jadwiga. La chiesa è lunga 80 metri e larga 23 metri. La nave principale è composta da quattro sezioni quadrate, coperte da volte a crociera. Dell'edificio originario tardo-romanico, risalente all'inizio del XIII secolo, si sono conservate solo parti delle mura e due portali, nonché la chiesa di S. Cripta di Bartolomeo situata sotto il presbiterio. Coro. Al centro del presbiterio si trovano le tombe del principe Enrico Brodadi e del gran maestro dell'ordine dei crociati, Corrado di Feutwangen. Ai lati del presbiterio si trovano rispettivamente due cappelle. S. Janissan, cappella di Jadwiga, a metà strada per vedere Sant, tomba simbolica di Jadwige, precisamente nel luogo in cui furono deposte le sue reliquie sotto l'edificio di S. Cappella di Jadwiga. Questa cappella è il primo edificio o parte di edificio della Polonia eretto in puro stile gotico. La sua costruzione risale al 1268-1269. La cappella ospita l'imponente sarcofago barocco del santo, realizzato in marmo e alabastro. Sotto il baldacchino, sorretto da colonne, riposa la statua in alabastro di Santa Jadwige. Giorno della festa, 17 luglio. La festa annuale della Basilica di Santa Jadwige a Zodnica. A nord di Breslavia, in Slesia, Polonia, si celebra il 17 luglio. Orari di visita della chiesa. Tutti i giorni, dalle 9 alle 16. Altre strutture. Galleria regionale. Il museo regionale si trova in una casa del XVIII secolo situata nella piazza di Cibnice. Le esposizioni permanenti includono documenti e fotografie dal 1945 al 1947. Una mostra fotografica su Cibnice all'inizio del XX secolo, grafiche di Cibnice del XVIII e XIX secolo, copie di documenti e timbri del Medioevo, inclusi i timbri del principe Jadwige, dei principi slesiani, del monastero di Cibnice, il primo timbro della città di Cibnice e il timbro del vescovo di Breslavia, ulteriori esposizioni sulla cultura di cacciatori e raccoglitori di 500.000 anni fa, popolata dalla specie Homo erectus. Sono state trovate tracce di Winagora, Koshigura, vecchie mappe della città, le origini del monastero e della basilica e molto altro ancora. Museo di Santa Jadwige. Il museo del culto di Jadwige si trova in un'ala della casa di pellegrinaggio, costruita tra il 1978 e il 1981 accanto alla basilica. Ogni anno, a fine settembre, qui vengono organizzate mostre tematiche. Chiosco con articoli devozionali. Accanto alla nostra basilica si trova un chiosco dove è possibile acquistare articoli religiosi, come libri, opuscoli, quadri, immagini, statuette, cartoline relative al santuario di Santa Jadwige e alla figura della santa, inoltre rosari, libri di preghiere, candele, calendari, album. Informazioni di contatto. Santuario di Santa Jadwige. Jano Paua 23, Cibnice 55100, a nord di Breslavia, in Slesia, Polonia. Sito web www.cibnice.sds.pl. Come raggiungere il santuario?
L'aeroporto internazionale di Katowice, KTWEPKT, è un aeroporto internazionale situato a Katowice. La Polonia si trova a circa 24 km dal centro dell'Università della Slesia, che è l'aeroporto più vicino al santuario. La stazione ferroviaria Ozorków Nowe Miasto a Ozorków, in Polonia, è la stazione ferroviaria

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La cupola della Basilica del Santo Sepolcro può essere vista da vari luoghi di Gerusalemme. All'interno di questo complesso architettonico si trova il monumento più importante, la tomba dove Gesù fu sepolto ed è risorto. Da secoli, i pellegrini che vengono da tutto il mondo venerano questo luogo santo. L'iscrizione più antica è del II secolo.

0: Il Santo Sepolcro è considerato il luogo più importante della fede cristiana, con più di 2000 anni di storia, scienza e fede. Attraverso i testi biblici, testimonianze dei vari periodi storici, le campagne di scavi che ci hanno lasciato una grande documentazione con immagini e disegni e con la collaborazione di archeologi e storici della custodia di Terra Santa, abbiamo fatto un viaggio fino ai nostri giorni, fino all'ultimo restauro nell'edicola del Santo Sepolcro.
1: Attorno all'anno 33, Gesù è condannato a morte, crocefisso sul monte del Golgota. È sepolto in una tomba scavata in un vicino giardino. Dopo 3 giorni, resuscita dai morti. Da questo momento il sepolcro della resurrezione diviene il luogo al centro della fede di tutta la cristianità.
2: Cioè, sappiamo soprattutto dalle descrizioni dei Vangeli, poi anche dagli scavi archeologici che sono stati fatti dentro al sepolcro. Sappiamo che nell'antichità, ai tempi di Cristo, c'era una cava di pietra che è stata lasciata, non usata più per la qualità della pietra. Lì dentro c'era un giardino nel quale Giuseppe d'Arimatea scavò la propria tomba per se stesso, nella quale fu poi deposto Cristo Gesù.
0: Nella narrazione biblica ci sono dettagli che aiutano la ricerca archeologica.
2: Anche attraverso la tradizione, qui a Gerusalemme viveva la gente, vivevano i seguaci di Cristo, quindi quelli che si ricordavano benissimo dove si trovava il posto della sua passione.
1: Nel 132 d.C. l'imperatore Adriano fondò la città di Elia Capitolina. Le memorie giudaiche e cristiane vengono cancellate. Il luogo del Golgota e il sepolcro scompaiono sotto la mole del nuovo tempio dedicato a Venere e Afrodite.
2: Quindi anche questo, volendo nascondere proprio il santuario cristiano, ha fatto un grande favore ai cristiani, perché in tal modo ha preservato tutti i resti che c'erano. E poi quando venne qui nel IV secolo la madre di Costantino, Elena, hanno riscoperto il santuario praticamente così come era, intatto, perché sopra il santuario fu costruito un terrapieno per nascondere proprio i luoghi cristiani per costruire il tempio pagano. Quindi abbiamo anche la testimonianza da parte dell'imperatore pagano delle sue costruzioni, che confermano l'autenticità del luogo che vediamo alle mie spalle.
1: Nel 335, distrutti i templi pagani per volontà di Costantino, la tomba venerata viene riportata alla luce e il grandioso complesso del Santo Sepolcro, che culmina nell'Anastasis, viene inaugurato.
0: Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, viene a Gerusalemme nell'anno 327-329 circa e per padre Aliata, archeologo dello Studium Biblicum Franciscanum, si può dire che in un certo modo ha fatto una scoperta archeologica.
3: Le tradizioni più antiche ci raccontano che l'imperatrice stessa volle scavare per ritrovare questa testimonianza della morte di Gesù, e che la sua intraprendenza la portò a ritrovare non solamente la croce di Gesù, ma anche altre croci, per cui divenne importante poter determinare quale fosse stata la vera croce di Gesù. Secondo alcuni un miracolo, secondo altri invece fu la presenza del titolo della condanna di Gesù, di cui parla il Vangelo, scritto in 3 lingue, che dice Gesù di Nazareth, re dei giudei.
1: Distrutto e ricostruito in vari periodi, nel 1099 Gerusalemme è espugnata dai crociati e il Santo Sepolcro torna a essere il cuore dell'intera cristianità, non senza altre dominazioni, come quella di Saladino, dei Corismi e nel 1244 dei Mamelucchi. Con una bolla di Papa Clemente VI nel 1342 d.C. viene affidata all'Ordine di San Francesco di Assisi la custodia del Santo Sepolcro e degli altri luoghi santi. Da questo momento una comunità francescana si stabilisce all'interno della Basilica Venerata.
3: La Basilica del Santo Sepolcro è una costruzione storica e antica che risale in parte all'epoca delle crociate, XII secolo, e in parte ad epoche ancora più antiche. Purtroppo fu colpita nel 1927 da un terremoto molto forte che anche provocò distruzioni in Gerusalemme.
0: Il mandato britannico della Palestina, che a quel tempo aveva le funzioni di governo della città, decise che la chiesa dovesse essere chiusa al pubblico oppure sostenuta da pilastri e sostegni di ferro e di legno.
3: Tuttavia rimase aperta ancora al pubblico, ma le tre comunità arrivarono alla conclusione che fosse necessario provvedere a un restauro sistematico dell'edificio e trovarono il modo di formare una commissione tecnica comune.
0: Nel 1960 iniziarono i lavori di restauro nella Basilica del Santo Sepolcro, un lavoro documentato per ben 20 anni. Dopo 3 anni, nel 1963, le tre comunità presenti al Santo Sepolcro elessero Padre Corbo archeologo dei lavori nelle parti comuni, incarico che lo impegnò per ben 17 anni per seguire mattina e sera il cantiere e per altri 2 anni per consegnare alla stampa la sua monumentale opera, Il Santo Sepolcro di Gerusalemme, aspetti archeologici dalle origini al periodo crociato.
4: Gli scavi o i lavori al Santo Sepolcro sono durati dal 1960, in pratica fino al 1980. Padre Virgilio Corbo è riuscito a fare una sintesi pubblicando nel 1982 una serie di libri in 3 parti, un volume ma in 3 parti, presentando i risultati archeologici confrontati con i testi letterari, con le fonti, relativi al periodo evangelico, per così dire.
3: Ci si è subito accorti che la cava di pietra era la cosa più antica che si trovava sul luogo, in parte risalente addirittura a 8 secoli prima di Cristo, ma in parte usata ancora fino all'epoca di Gesù stesso, e si pensa che corrispondesse all'ambiente topografico tipico della zona del Golgota al tempo di Gesù. Sulla cava vennero impostate tutte le differenti costruzioni. La cava di pietra è molto grande, in tutto si estende per più di 100 metri ed è piena di gallerie profonde e di tagli di roccia verticali su tutte le direzioni, ma particolarmente l'area della basilica è una delle parti più profonde di questa cava. Ci sono rocce che sporgono, come per esempio la roccia della Crocifissione di Gesù, che sporge di più di 4 metri sull'altezza del pavimento attuale, e ci sono delle parti invece che entrano in profondità, come per esempio la grotta del ritrovamento della croce, che scende a 9 metri sotto il pavimento attuale.
0: Un lavoro realizzato attraverso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che da sempre ha un'anima archeologica.
5: L'anima archeologica dello Studio Biblico Francescano è una parte necessaria, fa parte della sua stessa costituzione, diciamo, è uno dei 2 polmoni, come un fisico ha bisogno di 2 polmoni per respirare bene, così lo Studio Biblico Francescano ha bisogno di un'anima linguistica, esegetica, ma anche di un'anima archeologica, cioè un qualcosa che si fonda nell'ambiente, affonda le sue radici nell'ambiente in cui i fatti si sono svolti.
0: Sono stati 20 anni di faticoso lavoro archeologico e di restauri che hanno portato a un importante risultato.
5: 2 anni dopo la fine degli scavi, quindi nel 1982, Padre Corbo pubblicò i risultati della sua ricerca, 3 volumi, 2 di documentazione archeologica e 1 di documentazione fotografica, e questi volumi sono rimasti fino ad oggi al centro dell'attenzione e hanno la caratteristica di essere completi e di essere non immaginati ma visti, studiati, disegnati da Padre Corbo e dai suoi collaboratori.
1: Nella presentazione della collana sul Santo Sepolcro, Padre Virgilio Corbo scrisse:

0: Abbiamo finito il nostro lavoro di ricerca e lo presentiamo agli studiosi. Vogliamo solo augurarci che sia letto con intuito di amore verso colui che di questo momento è figura trionfante.
1: Ma come spiegare il Santo Sepolcro al centro della città?
2: Diversamente al tempo di Cristo, questo medesimo luogo si doveva trovare al di fuori della città. Si conosce con esattezza il percorso del muro che dalla cittadella di Gerusalemme o palazzo di Erode scendeva verso i portici occidentali del Tempio, quello che Giuseppe Flavio chiama il primo muro di Gerusalemme. E questo muro passa a circa 200 metri di distanza dal Calvario.
0: Se da una parte il secolo scorso fu per il Santo Sepolcro un susseguirsi di difficoltà legate alle vicende politiche del paese, da un altro fu il secolo che permise maggiori spiragli di comuni accordi tra le comunità coinvolte dallo status quo.
3: Per sé lo status quo risale al 1852. Però c'è una lunga storia dietro questa data. C'erano conflitti tra le comunità e poi c'era molta pressione sul sultano da una parte dalla Francia e dall'altra parte della Russia, e quindi lui ha dichiarato lo statu quo, cioè ha dato un decreto che obbliga alle comunità che non ci siano cambiamenti dentro la Chiesa, e per cambiamenti significa cambiamenti di uso, di costruzione, di altre questioni.
1: La Basilica del Santo Sepolcro, una volta varcata la soglia, si apre al pellegrino con il suo carico di memorie raccolte nel luogo stesso in cui avvennero. Qui Gesù fu crocifisso e vinse la battaglia contro la morte. Salendo per una ripida scala si giunge all'altare del Calvario che sorge sopra la roccia innalzata la croce di Gesù. La roccia è visibile attraverso le lastre di vetro ai lati dell'altare. I pellegrini possono toccare la roccia attraverso un'apertura nel disco d'argento sotto l'altare, il punto in cui, secondo la tradizione, sorgeva la croce. Nella cappella a fianco di quella del Calvario, che appartiene ai francescani, si fa memoria della crocifissione. La decorazione e i mosaici sono rifacimenti del secolo scorso. Tra le due cappelle c'è l'altare dell'Addolorata.
0: Sotto il Calvario, la cappella di Adamo è una tra le più antiche della Basilica. Nell'abside si vede la spaccatura della roccia, causata, secondo la prima tradizione cristiana, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Gesù. La fenditura avrebbe permesso al sangue di Cristo di raggiungere e redimere Adamo, che si riteneva essere sepolto qui. Per i primi cristiani, questa era anche l'origine del nome Golgota, luogo del cranio. Nell'atrio della Basilica è collocata la pietra dell'unzione, in memoria della pietà di Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, che prepararono il corpo di Gesù per la sepoltura. Molto venerata dagli ortodossi, è ornata da candelieri e lampade. Un mosaico sul tramezzo di fronte illustra l'episodio. Dal deambulatorio, una scala scende alla cappella dedicata a Sant'Elena. Le pareti della scala sono ricoperte dalle crocette, incise nel corso dei secoli passati dai pellegrini armeni, a testimonianza della devozione di questo popolo per la croce. La cappella a tre navate, con quattro colonne che sostengono la cupola, è di proprietà degli armeni e risale al XII secolo. Dalla cappella armena di Sant'Elena si accede a quella inferiore, dove è stata trovata la croce di Cristo.

0: frontalmente all'edicola si apre lo spazio riservato ai greci ortodossi, il Catholicon, che occupa il centro della basilica. La confraternita del Santo Sepolcro, formata da monaci ortodossi greci, presieduti dal patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme. Una cupola sul tamburo, di recente mosaicata in stile bizantino, con il Cristo Pantocratore circondato dai 12 apostoli in paramenti vescovili, è sostenuta dagli archi che si raccordano con dei pennacchi ai pilastri crociati, dove sono raffigurati gli evangelisti.
1: Oltrepassate le colonne della rotonda, si entra nello spazio di pertinenza dei francescani. L'altare sulla destra è dedicato a Maria di Magdala. In questo spazio si celebrano la maggior parte delle liturgie al sepolcro. Negli edifici posti a nord della rotonda si trova il convento francescano, che ospita i frati addetti all'ufficiatura del sepolcro.
0: Da qui si sale nella cappella latina dell'apparizione di Gesù a sua madre. Questa memoria antica e non narrata nei Vangeli è tramandata in questa cappella, dove è conservata la colonna della flagellazione. La galleria laterale è formata da una serie di archi detti della Vergine perché ricordano le visite della Vergine Maria al sepolcro. Nella storia del Santo Sepolcro sono innumerevoli i testimoni attraverso i pellegrini e i grandi autori antichi, medievali, tra questi Eusebio di Cesarea, Cirillo di Gerusalemme, San Girolamo e Geria.
2: Secondo le ricerche del padre De Beau, lei è venuta in Terra Santa dal 381 al 384. Era una grande donna comunque. E ci sono delle ipotesi, però sicuramente apparteneva in qualche modo alla vita religiosa dell'epoca, al monacato. Formava sicuramente parte di una comunità di monache.
0: E abbiamo nel periodo moderno tanti testimoni come la visita di quattro papi.
1: Paolo VI è stato il primo successore di Pietro a visitare la Terra Santa nel 1964, in pieno svolgimento del Concilio Vaticano II.
3: Ovviamente la sua visita è stata anche segnata dall'incontro con il patriarca Atenagora, che è di un'importanza unica per la storia della Chiesa, per le relazioni tra le Chiese, eccetera. E il Papa, Sua Santità Giovanni Paolo II, è venuto qui anche come pellegrino, ma è venuto come pastore, ha voluto visitare i luoghi santi, certamente, ma ha voluto anche incontrare più persone possibili di tutte le confessioni e in particolare dei cristiani qui presenti.
4: E adesso è Benedetto XVI, il successore dell'Apostolo Pietro, che viene in pellegrinaggio per pregare nella tomba vuota. Nell'atrio, ai piedi del Golgota, si inchina a baciare la pietra dell'unzione. Visibilmente commosso, il Papa entra nell'edicola del Santo Sepolcro e rimane a lungo in preghiera, in ginocchio.
5: Trovandoci in questo santuario e considerando quel meraviglioso evento, come potremmo non sentire il cuore in maniera di coloro che per primi udirono la predicazione di Pietro nel giorno di Pentecoste? Qui Cristo morì e risuscitò per non morire mai più. Qui la storia dell'umanità fu definitivamente cambiata.
3: Papa Francesco è venuto qui proprio in occasione del 50° della visita di Paolo VI qui in Terra Santa e del suo incontro con il patriarca Atenagora. E c'è stato l'incontro che ha commemorato questo, con cui si è commemorato questo evento, proprio davanti all'edicola del Santo Sepolcro.
1: e risurrezione è la parola che ricorre più spesso nei discorsi di Francesco e Bartolomeo. La risurrezione che dopo la morte qui si è compiuta. La risurrezione che tutti unisce nell'unica fede. Una risurrezione che nello spirito di questo incontro parla di abbandono della paura e apertura all'incontro.
6: Dobbiamo credere che, com'è stata ribaltata la pietra del sepolcro, così potranno essere rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi. Sarà una grazia di resurrezione che possiamo già oggi pregustare.
7: Ci siamo scambiati un abbraccio d'amore, poiché nessun'altra via conduce alla vita, eccetto la via dell'amore, della riconciliazione, della pace autentica, della fedeltà alla verità.
1: La preghiera al Santo Sepolcro è semplice ma emozionante. Il clima di fraternità sincera fa sperare in un futuro di comunione. Dopo secoli, nella primavera del 2016, iniziarono i lavori di restauro dell'edicola del Santo Sepolcro. Grazie all'accordo intervenuto tra i capi delle tre comunità proprietarie della Basilica, i francescani, i greci ortodossi e gli armeni, sono iniziati i lavori.
8: Il gruppo di intervento messo insieme dall'Università di Atene sotto la direzione della professoressa Antonia Moropoulou ha coinvolto non meno di 50 persone tra professori e tecnici delle diverse specializzazioni. La custodia di Terra Santa ha incaricato l'architetto Osama Hamdan, docente di restauro archeologico all'Università Araba di Gerusalemme, di seguire per essa ogni fase dei lavori, che racconta perché era necessario questo restauro.
9: Prima che praticamente la cupola era aperta e portava praticamente acqua sopra l'edicola, allora ha creato alcuni problemi, specialmente problemi strutturali, che praticamente i muri si sono gonfiati e si sono praticamente non erano più stretti, non erano più verticali. Allora nel passato, ai tempi degli inglesi, del mandato britannico, l'hanno rafforzati con botrelle di ferro attorno per contenere le mura dell'edicola. Questa situazione ovvio è rimasta praticamente quasi 100 anni in questa situazione, che non era più possibile contenere queste. Allora l'intervento era focalizzato nella salvezza della struttura dell'edicola. Infatti era un intervento anche conservativo, perché praticamente quasi non è cambiato niente dall'aspetto esterno della edicola, ma erano la maggior parte dei lavori per rafforzare la struttura verticale e orizzontale dell'edicola.
8: Durante le fasi preparatorie ed esecutive dei lavori sono state condotte indagini con sonde endoscopiche, con scanner ad ultrasuoni, raggi infrarossi e raggi X, metodi non invasivi per ottenere informazioni su elementi non esteriormente visibili, come la presenza di murature anteriori, la consistenza dell'originario nucleo roccioso e lo scorrimento di canali nascosti che sono all'origine di sgradite risalite di umidità.
1: Dopo 206 anni, gli studiosi e le autorità religiose hanno potuto vedere nuovamente la roccia dove è stato sepolto Gesù. Mercoledì 26 ottobre, l'edicola, la piccola cappella che racchiude il Santo Sepolcro, è stata chiusa per dei lavori storici. Per la prima volta dal 1810, la lastra di marmo che copre il luogo sotto il quale si trovano i resti della roccia del sepolcro di Gesù è stata spostata. L'unico precedente accadde nel 1555. L'avvenimento si è svolto a porte chiuse, in presenza del patriarca ortodosso Teofilo III, accompagnato da una piccola delegazione di religiosi e scienziati. Dalla delegazione della custodia di Terra Santa, composta dal vicario custodiale padre Dobromir Jatzal, padre Eugenio Agliata, archeologo dello Studium Biblicum Francescanum, padre Narcisio Climas, padre Enrique Bernegio, padre David Grenier.

0: e dall'architetto Osama Hamdan della commissione scientifica, e rappresenta una delegazione di armeni guidata dal vescovo Sevan, oltre ai copti del Santo Sepolcro.
1: Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto sollevare lapide e apparire la roccia nuda, il luogo dove il corpo di Gesù è stato deposto. E in quel momento, ovviamente molto emozionante, ecco, il pensiero quasi spontaneamente voleva giungere a quel giorno dopo il sabato, quando alcuni discepoli e alcune donne sono andati lì al sepolcro e hanno visto la tomba vuota, non hanno trovato il corpo di Gesù e nessuno ha visto il Signore risorgere. Ecco, la tomba vuota ci indica che dobbiamo essere meno sensibili, meno attenti a quanto possiamo percepire con i nostri sensi e invece essere più forti in quello che riguarda la nostra fede in Gesù risorto.
2: Per noi, per tutta la comunità, anche specialmente per me come presidente di Santo Sepolcro, era una cosa molto, molto importante, meravigliosa, perché dopo, come lei ha detto, dopo quasi 500 anni potevamo vedere la roccia, questa vera. Allora, con grande rispetto, con silenzio, abbiamo aspettato questo momento di spostare questa pietra, questo marmo, e poi vedere prima il marmo tempo di Costantino, questo grigio con la croce. Io pensavo prima che questa croce di tempo di crociati, ma dopo questi restauri hanno detto che questa pietra, questo marmo tempo di Santa Elena. A dopo sotto si poteva vedere, anche toccare, anche pregare davanti la pietra vera. Allora una grazia che in questo momento io ho potuto stare qui in questo santo luogo.
0: È stato un momento speciale per il mondo cristiano, ma anche per quello scientifico, in un lavoro in cui fede e scienza si incontrano.
3: È il momento più bello e penso emozionante praticamente in questo lavoro qua. È stato quando è stata aperta la tomba di Gesù Cristo. È ovvio, l'obiettivo principale dell'apertura della tomba era prima di fare l'operazione di iniezione delle morature. Allora era la preoccupazione di non far danni o far infiltrare la materia dell'iniezione all'interno della tomba. Allora questo era, quella serata era il momento più bello e più emozionante di questo progetto, che è andato in onda poi in tutto il mondo.
4: Per me il momento più incredibile è stato quando è stata tolte le pietre dell'edicola la prima volta, proprio le pietre esterne, e abbiamo potuto vedere la roccia originaria che è sotto l'edicola. È un po' un peccato che non sia stata lasciata a vista, ma già è stato un grande lavoro riuscire a mettere d'accordo tutte le confessioni per riuscire a fare questo, intanto il restauro delle edicola. In futuro speriamo che si possano fare altri lavori insieme che rendano anche la visita più facile, quindi l'accesso più facile ai tanti pellegrini, e anche la conoscenza della storia dall'inizio in tutti questi 2000 anni di storia del luogo.
5: Quando sono entrato, ecco, ho potuto vedere quello che era sotto la lastra più di marmo più recente. Quindi ho portato questo foglio, questa matita, e quando un po' c'è stato un po' di tranquillità dentro il Santo Sepolcro, quando non c'erano, ecco, i lavori dei restauratori, ecco mi sono messo in un angolo e con grande emozione, perché sapevo che ero tra i pochi che potevo vedere questa riscoperta della roccia della sepoltura della risurrezione di Gesù.

0: Che ho fatto il disegno di quello che ho visto.
1: Le novità principali riguardano la scoperta della presenza di una lastra inferiore a quella che tutti conoscono, che porta incisa una croce, che è la tipica croce del Patriarcato di Gerusalemme latino. Inoltre, al di sotto di questa seconda lastra c'è la roccia vera e propria, immediatamente al di sotto, quindi vuol dire che la roccia originaria del sepolcro, il banco su cui secondo la tradizione Cristo è stato deposto, arriva esattamente al di sotto delle due lastre che lo coprono, quindi è alto circa 35 centimetri sopra il pavimento moderno, non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico.
2: Come fa notare commosso padre Narcisio Climas, professore di storia della Chiesa e della custodia di Terra Santa, la lastra di marmo trovata sotto quella temporaneamente rimossa è spaccata a metà e risale presumibilmente al tempo dei crociati. La posizione del banco e dei resti della roccia in cui fu scavata la tomba, trovati nel muro che circonda l'edicola, sembrerebbero indicare che si tratta di una tomba ad arcosolio, il tipo di tombi di questo periodo, e non a cochin, come sostenevano alcuni fino adesso. La conferma arriverà dagli studi degli specialisti archeologi.
1: Ecco, non tutto è possibile verificare direttamente. Il Vangelo dà una serie di testimonianze molto preziose sulla pietra rotolata e anche sulla piccolezza dell'apertura attraverso la quale si può guardare soltanto chinandosi la presenza della roccia intorno è ricomparso. Perciò l'essenziale di quello che dice il Vangelo, un sepolcro scavato nella roccia nella quale nessuno era deposto e il Signore viene posto per primo, sembra essere confermato dalle indagini più recenti.
2: Durante tutto il periodo si è fatto in modo di mantenere libero il più possibile l'accesso dei pellegrini alla basilica e allo stesso sepolcro.

Sul patio esterno all'ingresso della basilica, intorno all'edicola, nei corridoi di accesso e anche al piano superiore accanto al convento francescano, un vero cantiere di costruzione. Ponteggi, pietre, attrezzature. Il rumore a volte dava fastidio, ma si sapeva che era necessario per riportare in vita il luogo che circonda la tomba di Cristo risorto. Un'opera emblematica e protetta da recinzioni che affilava la curiosità di capire cosa stava succedendo. Occasionalmente una porta aperta permetteva di vedere i lavori. Per tutto c'è il suo momento, un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Sono stati lunghi mesi, a partire dall'arrivo dei materiali

0: e quindi per vedere l'edicola restaurata e ripulita come nuova, così che oggi è possibile vedere anche il colore originale. E così, esattamente un anno dopo, il mercoledì 22 marzo, si è svolta la cerimonia ecumenica di conclusione dei restauri dell'edicola del Santo Sepolcro.
1: Un giorno speciale per i cristiani, non solo di Terra Santa, ma del mondo intero. A Gerusalemme, mercoledì 21 marzo alle 10, si è svolta la cerimonia ecumenica di conclusione dei restauri e della riabilitazione dell'edicola del Santo Sepolcro. Lo storico accordo era stato raggiunto esattamente un anno fa, il 22 marzo 2016, con la firma del patriarca greco-ortodosso Teofilo III, il patriarca armeno-apostolico Nurhan Manoghian e del custode di Terra Santa.

0: 90, ai tempi Pier Battista Pizzaballa, rappresentanti delle tre comunità religiose che detengono la basilica, secondo quanto stabilito dallo statu quo. In prima fila alla cerimonia, oltre ai tre firmatari, l'attuale custode di Terra Santa, Francesco Patton, il nunzio apostolico Giuseppe Lazzarotto, a far le veci della Santa Sede, e l'arcivescovo di Costantinopoli, il patriarca ecumenico Bartolomeo I. Tra i presenti anche i rappresentanti delle altre chiese del Santo Sepolcro, copti, siriaci ed etiopi, delle altre confessioni cristiane di Terra Santa e varie autorità religiose e civili, fra cui il premier greco Alexis Tsipras. I numerosi fedeli che hanno gremito la basilica hanno mostrato con evidenza che si è trattato di un momento storico.
1: Questo restauro è stato possibile grazie alla volontà di tutti, ma soprattutto delle tre chiese principali, che sono stati capaci di cambiare visione e con leadership di sapere portare tutti, anche i più recalcitranti, a un accordo che era necessario, che era atteso da molto tempo da tutte le comunità, dai nostri fedeli, ecco, per mostrare in quella chiesa che porta le ferite delle nostre divisioni anche la nostra volontà di curare le divisioni per andare verso le nuove generazioni con uno spirito migliore tra di noi. Sembrava una mission impossible, ecco, e invece, parafrasando quello che l'angelo Gabriele dice a Maria, nulla è impossibile con Dio.
2: It's a message to the world and to our region here that
3: è un messaggio per il mondo e per le nostre comunità di qui. Ciò che si ritiene impossibile può diventare possibile. E questo è quanto è successo oggi. Penso che il restauro sia un segno di ispirazione per tutti, che, come esseri umani, possiamo superarci e raggiungere una convivenza pacifica e armoniosa e condividere questa Terra Santa e soprattutto Gerusalemme, che è sacra allo stesso modo per le tre religioni abramiche, giudaismo, cristianesimo e islam.
2: Equally sacred to the Abrahamic faiths, Judaism, Christianity and of course Islam.
0: I lavori, durati quasi 10 mesi e diretti dalla professoressa Antonia Moropoulou della National Technical University di Atene, hanno implicato un intervento di tipo conservativo e strutturale. Siamo molto orgogliosi di consegnare oggi alle tre comunità cristiane l'edicola del Santo Sepolcro riabilitata. Abbiamo dovuto affrontare grandi sfide, come ristabilire l'integrità strutturale e correggere le deformazioni, vincendole, o anche rivelare il valore del luogo, preservare e mostrare una continuità storica, cose che oggi sono fatti.
4: Sì, l'evento di questa giornata è assolutamente straordinario perché è il frutto, potremmo dire, il primo frutto maturo di una collaborazione tra le tre principali comunità qui a Gerusalemme, la comunità greca, la comunità latina, rappresentata ovviamente da noi e dal Patriarcato, e la comunità armena. E al tempo stesso è una cosa molto bella perché quest'anno celebreremo la Pasqua tutti nello stesso giorno e magari questo è anche il segno che in futuro potremo celebrarla non solo nello stesso giorno ma anche insieme.
3: La giornata di oggi ha un significato di unità, collaborazione e cooperazione. Siamo molto lieti che i greci ortodossi, gli armeni e i cattolici si siano riuniti e abbiano deciso di ristaurare il Santo Sepolcro. Invochiamo la grazia di nostro Signore su tutti loro, su di voi e sul mondo intero. Preghiamo per la pace e l'unità.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o è già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo, mio figlio, vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quel tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività,

0: attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità, nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
1: Ecco, oggi sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani, ma di festa qua a Međugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
0: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per il festival, che mi lascia alla provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
1: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
0: Grazie, grazie.
1: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
0: Quello lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
1: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che e poi cosa significa per lei? Uno, due, tre.
0: I am here in Međugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really, it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font. Jesus is the font of everything. That is not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font, who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her, we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
1: Eucharistia?
0: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He is the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
1: Thank you very much.
0: Thank you.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Primo giorno della novena a San Carlo Acutis, il dono della vita. Tutti nascono originale, dice Carlo, ma molti muoiono, fotocopie. Siamo qui ad Assisi davanti alla chiesa di San Stefano, una chiesa molto amata da San Francesco di Assisi, e Carlo infatti viveva molto vicino a questa casa, la prima casa, quando veniva qui con i suoi genitori. La vita terrena di Carlo inizia a Londra il 3 maggio 1991. Il padre, Andrea, parte inglese, e la mamma, Antonia, italiana, aveva

i loro interessi economici e così si trovavano a Londra per lavoro. Il 18 maggio 1991 Carlo nasce come figlio di Dio attraverso il sacramento del battesimo presso la chiesa di Nostra Signore dei Dolori a Londra. Viene battezzato col nome Carlo Maria Antonio. Anni più tardi, Carlo stesso riconobbe l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, la porta alla vita dello Spirito Santo, alla santità che aveva ricevuto. Il battesimo, dice, permette alle anime di salvarsi grazie alla riammissione alla vita divina. Le persone non si rendono conto di quale infinito dono sia questo. Preghiamo il Salmo 139. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino al fondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore della vita, aiutaci a ricordare che anche noi siamo originali ai tuoi occhi e a non diventare fotocopie nel mondo. Rendici liberi e gioiosi nel seguirti, come ha fatto Carlo. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, ed è lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e

numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

I ritiri spirituali offrono un potente cammino verso una connessione più profonda con Dio. Allontanandoci dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana, troviamo uno spazio sacro dove possiamo ascoltare la voce di Dio con maggiore chiarezza. In questi momenti di silenzio e preghiera, il nostro cuore si apre alla presenza della vita, permettendoci di sperimentare il suo amore e la sua misericordia in modo trasformativo. Attraverso la meditazione, la riflessione, l'adorazione, siamo guidati a una maggiore comprensione della sua volontà per le nostre vite. I ritiri spirituali non solo ci rinnovano e ci rafforzano, ma ci avvicinano anche di più a Dio, rendendoci strumenti della sua pace e del suo amore nel mondo. In questo incontro intimo con Dio scopriamo un senso rinnovato di scopo e la forza spirituale necessaria per vivere secondo i suoi insegnamenti.

0: Ciao ciao, benvenuti a un altro episodio di Sotto lo stesso cielo. Oggi ho la gioia di condividere con una cara amica una serva instancabile che ha messo i suoi talenti al servizio della Chiesa. Ma come in ogni episodio, inizieremo con una preghiera prima di poter condividere tutto ciò che abbiamo per voi oggi. E lo facciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Caro Padre Celeste, ti ringraziamo per questo momento di incontro e di riflessione. Ti chiediamo di inviare su di noi il tuo Spirito Santo affinché ci guidi e ci illumini in questa conversazione. Che ogni parola pronunciata qui sia per la tua gloria e per la crescita spirituale di tutti coloro che ci ascoltano. Che Dio ci benedica tutti. Benedici il nostro ospite Harley e tutti coloro che parteciperanno a questo podcast. Apri i nostri cuori e le nostre menti per ricevere il tuo messaggio di amore e trasformazione. Attraverso questo spazio possiamo avvicinarci a voi e scoprire il potere curativo e rinnovante dei ritiri spirituali. Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio Gesù Cristo, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Bene, senza ulteriori indugi, ecco il mio amico Harley. Come stai, Harley? Benvenuto! Grazie, sono felice di essere qui con voi in questo luogo così speciale, pieno dell'amore della Vergine Maria, perché lo si può percepire fin dal momento in cui si entra. Lo puoi vedere e lo puoi sentire. Esatto, De.
1: È una gioia averti qui, perché oltre a conoscerti per aver partecipato ai ritiri della Chiesa, sei un amico molto intimo, quindi mi sento come a casa.
0: Grazie a lei.
1: Bene, Harley, iniziamo. Allora, ho fatto una sorta di ricerca su di te, quindi vi condividerò un po' su di lei. Guarda, Harley ha iniziato il suo ritiro. O meglio, il suo servizio durante il ritiro, giusto? Nei ritiri spirituali o nel servizio alla Chiesa, da 17 anni. La sua passione per il servizio e il suo impegno verso la comunità l'hanno portata a diventare una lavoratrice instancabile per la nostra Chiesa. È stata una figura chiave nell'organizzazione e nella conduzione dei ritiri e ha anche assistito in prima persona al potere trasformativo di questi eventi, che è proprio il tema che ci riunisce oggi. Il suo approccio ai ritiri spirituali, alla guarigione e alla crescita personale ha ispirato tantissime persone ad approfondire la loro relazione con Dio e a trovare una rinnovata speranza e uno scopo nelle loro vite. Attraverso la sua dedizione e il suo amore per il servizio, Harley continua a essere quella luce e quel sostegno incrollabile per tutta la nostra comunità. Imme pensi?
0: Mi sembra bellissimo, grazie. È meritato, ma lo facciamo?
1: Molto meritato, perché sono testimone di tutto quel duro lavoro che comporta la realizzazione di questi ritiri. Ma allora, iniziamo raccontando alla nostra comunità com'è stato il tuo inizio, come hai cominciato a servire all'interno della Chiesa.
0: Beh, all'inizio è stato un percorso un po' accidentato, perché venivo da un periodo molto sincretico. Ero immersa in tutto ciò che riguardava la New Age, la praticavo e la vivevo a fondo. Nonostante avessi studiato da piccola in una scuola che si chiama Maria Immacolata,
1: immagina,
0: la Vergine è sempre stata presente nella mia vita. Per me l'8 dicembre è sempre stato molto speciale, molto festeggiato fin da allora, perché oggi, guardando indietro e iniziando a riconoscere la sua presenza nella mia vita, mi rendo conto che è stata lei, in qualche modo, a parlare o a istruire mio padre affinché mi portasse lì. Anche se la mia famiglia non è credente, battezzati ma non credenti. E così eccomi in questo collegio e inizia una vita sincretica in cui facevo reiki, yoga, tutto il tarotto, tutto ciò che racchiude questo mondo molto lontano dal nostro Signore. E un giorno, mentre sono a una riunione di lavoro, una persona che mi sente parlare di queste cose, di astrologia, eccetera, eccetera, si avvicina e mi dice: «Harley, che mi dici di partecipare a un ritiro chiamato Emmaus?» E io, che stavo cercando Dio in ogni angolo e pensavo che quella fosse la mia vita spirituale e che fossi molto spirituale. Ho detto sì, voglio andare. Ma voglio andarci perché è come mettere una spunta su tutte queste cose che stavo facendo e non vedevo quella differenza tra la nostra religione e tutte queste pratiche che ti allontanano così, tanto dall'amore di Dio.
1: Silente.
0: Senza che te ne accorga. Allora, questa donna, chiamata Maria Milagros, insisto, la Vergine sempre presente nella mia vita, sempre lì con messaggi spettacolari e molto forti, che mi dicevano che dovevo proprio andare lì. Sono arrivata lì con molta paura, non conoscevo assolutamente nessuno, non sapevo nemmeno di cosa si trattasse il ritiro e mentre il ritiro andava avanti sentivo spesso, cioè, una gran voglia di andarmene. Non volevo stare lì per qualche ragione specifica e all'improvviso il Signore inizia come a chiarire tutto. Comincio a capire in qualche modo perché fossi lì e quel momento inizia a scorrere. Ricevo con quell'amore, apro il mio cuore. Come dice il Papa, aprite il vostro cuore spalancandolo. Lo apro completamente e inizia a riempirsi di grazia e a sentire l'effusione dello Spirito Santo, perché questi sono ritiri dove c'è stata tantissima preghiera, dove esiste una vera preghiera per molti mesi, in cui pregano persone che nemmeno ti conoscono, pregano per te. Quindi questa è l'effusione dello Spirito Santo e della Madre che è sempre lì presente affinché tu possa partecipare a questo ritiro cristocentrico al 100%. Ma dove la sua presenza è lì e si può percepire, però.
1: Questo lo approfondiremo più avanti. Quindi ci racconti che hai iniziato lì grazie a quell'invito che ti ha fatto la tua amica.
0: Esatto.
1: Hai partecipato al ritiro? È stato il tuo primo ritiro spirituale cattolico?
0: Guarda, no. Avevo già fatto altri ritiri, ma molto superficialmente. Senza pensarci, cioè.
1: Non vivendoli.
0: Davvero? Esatto. Non li avevo vissuti come veri e propri ritiri matrimoniali. Cioè, questo è qualcosa di più profondo. È un vero incontro con Cristo risorto ed è tutta un'altra cosa, no? E una cosa che ho dimenticato di dire è che l'anno seguente questa stessa donna di nome Maria Milagros, che è mia sorella, mi ha invitato a Meugorje e io ho detto sì. Cosa?
1: Meugorje.
0: Sì, nel 2006, non lo dimenticherò mai. È stato un incontro unico e meraviglioso davanti al Santissimo Sacramento, dove ho saputo che Dio si è concesso lui.
1: Favorevole.
0: Egli fu riversato in grazia. Fu riversato e io lo vidi risorto così com'era. Cioè, era il complemento di tutto ciò che avevo sperimentato durante l'anno precedente. Per capire.
1: Un anno dopo aver camminato, sei andato via.
0: Per uscire dalla New Age e da quel percorso di comprensione, sono arrivato al punto in cui mia madre mi ha preso per mano portandomi da suo figlio.
1: Cosa ti ha spinto a iniziare a organizzare ritiri spirituali? Aspetto.
0: Ho iniziato a partecipare come server perché la comunità è molto importante. Quando la comunità ti accoglie e senti di aver le stesse paure, la stessa mancanza d'amore, tante cose che guariscono come un essere umano. Quella parte della tua vita che ritrovi riflessa nelle testimonianze delle persone che partecipano a quel ritiro. E tu pensi, sai cosa, Signore? Mi hai dato così tanto che devo ricambiare. Devo restituirti qualcosa, anche se non riuscirò mai a darti o restituire tutto quello che ho ricevuto. Voglio che anche le altre persone abbiano quell'incontro personale e intimo con il Signore, che lo riconoscano nello spezzare il pane, che lo riconoscano in quella messa, che sappiano chi è Lui. Per me è stato come un mandato celestiale.
1: Si può dire allora che quell'amore che hai sentito durante il ritiro è stato ciò che ti ha ispirato a pensare «Devo portare questo a tutto il mondo, vero?» Questo lo fa sicuramente la grazia divina.
0: Proprio così.
1: E ora che hai già assaporato in questo momento della tua vita cosa significa vivere un ritiro spirituale, racconta alla nostra comunità che cos'è Emmaus. Che cos'è il ritiro Emmaus?
0: Emmaus è un ritiro spettacolare, cristocentrico, basato sulla lettura di Emmaus di Luca 24, 13-35, dove il nostro Signore incontra questi due discepoli che vanno molto tristi verso Emmaus e li conforta, li accoglie, li accompagna. Fino a rimproverarli un po' perché non si erano resi conto di ciò che stava accadendo. E in un invito molto personale e molto intimo, proprio nel momento in cui lui spezza il pane, loro lo riconoscono e capiscono che è Gesù. e in quello stesso momento capirono, oltre a riconoscerlo, che dovevano tornare a Gerusalemme e andare a servire, andare a dire che Gesù Cristo è risorto. Questo è il nostro motto: Gesù Cristo è risorto, davvero.
1: È risorto. Quel passo così bello credo che racchiuda tutto ciò che è Emmaus, vero? Dall'inizio, quando uno si sente perso e afflitto, non so, me l'hai appena detto e io mi sono immaginato la vita di un essere umano in un secondo. Per esempio, nasci, cresci, vuoi essere felice, arrivano le tempeste, le prove, le sfide e ti trovi a quel bivio e magari vai accompagnato, vai da solo. Ma il Signore è sempre lì al tuo fianco e ti dice: «Ehi, aspetta, io voglio venire con te». E durante la cena, cioè, quando ormai lo fai parte di te, cosa spezzi? Il pane! È lì che ti rendi conto che non sei mai stato solo. Non sei mai stato solo.
0: Questa è la cosa bella di questo passo. Come dici tu, racchiude tutto ciò che è la parola. In un solo momento che avviene quando Gesù risorge. Infatti, è la prima volta che alcuni discepoli lo vedono così com'è.
1: Quanti anni sono allora che organizzi direttamente o indirettamente i ritiri di Emmaus?
0: Guarda, organizzando come tale, nel 2010, il padre Israel della nostra parrocchia Nostra Signora di Guadalupe ci chiede a un gruppo di Key Biscayne, di Strada Agnes, dove io stesso ho fatto il mio ritiro, di portare il ritiro, perché lui conosceva perfettamente lo strumento e sapeva tutto ciò che questo strumento significava per una persona e, successivamente, per una comunità. E quindi ci invita a iniziare a portare avanti il ritiro. Si tiene, si svolge nel 2011. Nel 2011, esattamente. Da lì in poi si scatena una catena, si susseguono una quantità di ritiri, non solo nella nostra parrocchia, ma iniziamo anche a portarli in altre parti del mondo. È iniziato in Colombia, poi siamo andati in Messico, poi in Spagna. Che è stato spettacolare vederlo lì, vedere come la nostra religione rinasceva in altri luoghi, Paraguay, Cile, Panama. E infine le carceri che sono state carceri di massima sicurezza in Messico, a Panama, in Colombia. Quindi vivere questa esperienza e poterla portare a quei cuori che spesso sono spezzati, che sentono di non essere più degni dell'amore, si trova la persona amata e si scopre che sì. Vale la pena amare Gesù, amare Maria e ritrovarsi di nuovo. È davvero un ricongiungimento con il Signore.
1: Hai qualche testimonianza che, in tutto questo tempo, abbia segnato te o altre persone in modo davvero, davvero profondo e che tu possa condividere con noi?
0: Testimonianze? Tantissime. Dico sempre, il Signore doveva proprio fare questo perché sono testimonianze che, in 3 giorni, in 48 ore, perché in realtà non sono nemmeno 3 giorni. Il Signore si riversa e converte, e la perseveranza è ciò che mantiene questa conversione, vero? Ma quella conversione ti porta a conoscerlo e a dargli tutto di te. Per me, una delle. Il luogo dove ho vissuto l'esperienza emotiva più forte e significativa è stato all'interno di un istituto penitenziario federale in Messico, una struttura con detenute considerate ad altissima pericolosità, dove ho visto personalmente i sacerdoti piangere profondamente mentre ascoltavano le loro confessioni più intime. Per me è stato davvero impressionante. È stato molto impressionante quando entrava il Santissimo e loro dicevano: «Dio è venuto ed è entrato. Dio è qui». Loro non riuscivano a crederci. Che il Signore le ami così tanto, così tanto, così tanto, che arrivi perfino lì a cercarle, a dire: «Eccomi, sono qui». Che loro possiedono una libertà spirituale che è la più importante. A volte noi altri viviamo in certe prigioni, e invece loro lì hanno una libertà spirituale che permette loro di pregare da lì per le loro famiglie, per tutti noi che siamo fuori, e vederle. Una volta mi è capitato di portare giù la croce. Abbiamo portato una croce perché ovviamente non c'è nessuna. In queste prigioni non c'è assolutamente alcun simbolo cattolico. Portiamo assolutamente tutto. Toccò a me, nell'ambito del mio servizio, abbassare la croce. Quando ho preso la croce per iniziare

0: ad avvolgerla, per portarla via, hanno cominciato a inginocchiarsi e a venire a baciare i piedi di Gesù. Per me? Beh, più grande.
1: Sì, bello, Harley. Penso che tu possa praticamente dire di aver visto Dio in azione, perché è vedere Dio pienamente in azione lì in quelle situazioni estreme che esistono.
0: E che le persone si sentano amate da Lui.
1: Non c'è da stupirsi di quell'amore che vedo in tutte le serve che fanno parte di questo servizio di Maus, che molta gente non conosce, e torniamo di nuovo dall'inizio così che la nostra comunità possa capire un po' più in dettaglio. Perché so che c'è un grande dietro le quinte e nemmeno io so da quanti anni sto servendo e partecipando. Danke, mi hai invitato tu ad andare non solo negli Stati Uniti, ma anche fuori dagli Stati Uniti e le esperienze sono state indescrivibili, davvero. Ma voglio tornare all'inizio con il nostro pubblico, così che possano forse comprendere un po' meglio come inizia il ritiro, perché c'è un grande preambolo e una preparazione enorme. Quindi...
0: Inizia a raccontarci da lì quello che si può, perché so che ci sono molte cose che non si possono dire. Certo, la prima cosa che deve avere un ritiro è l'accoglienza del parroco. Il parroco deve conoscere lo strumento, sapere a cosa va incontro, perché arrivano tantissime benedizioni, tantissimo lavoro, ma i servitori, quelle persone che stanno agendo, diventano quella. A destra della sinistra, scusa, mi sono sbagliato. Diventa la destra della chiesa.
1: La destra e la sinistra, il centro
0: del parroco e della Chiesa Cattolica. Quindi questo è il punto numero uno. Il punto numero due sarebbe organizzare tutto il ritiro, la logistica.
1: Quante persone più o meno servono per organizzare?
0: Almeno 30 persone. Almeno 30 persone. Possono essere di più a seconda del numero di partecipanti che saranno presenti al ritiro. Pertanto, queste persone devono essere preparate. Deve trattarsi di un gruppo omogeneo.
1: Immagino che la preghiera sia fondamentale.
0: Chiave. Il Santissimo Sacramento, l'adorazione, uniti nell'amore di Cristo. Certo, perché la tua chiesa, ciò che significa servire, ciò che significa dare, ciò che significa essere gialli, questo è ciò che è. Penso che sia importante guardare molto a Maria, guardare molto alla Vergine e vedere come lei ha servito in silenzio, con amore, senza giudicare, semplicemente «Eccomi, hai bisogno di me? Eccomi, ti amo, Signore, eccomi».
1: È una sfida importante e grande, perché imitare il Signore è tutto. Certo, ti trovi davanti a una sfida umana enorme.
0: Perché abbracciare, andrai ad amare, andrai a baciare per lui. Quindi devi essere luce, andare a bere alla fonte, perché se non ho, come posso darti? Quindi la preghiera è fondamentale per noi. La preghiera è basilare, è fondamentale, è la colonna vertebrale di questo ritiro. E l'adorazione, perché questo è davvero un ritiro eucaristico, perché lo scopo è che tu riconosca questo Signore nell'Eucaristia, il Signore, nostro Padre, Gesù, quando spezza il pane. Quindi un ritiro totalmente eucaristico. Stai camminando per incontrarti con Lui. Lo abbiamo vivo tutti i giorni della nostra vita, in tutte le messe a cui partecipiamo, in tutti i tabernacoli esposti nelle diverse chiese del mondo. Per questo questa è una chiesa universale. Puoi andare in qualsiasi lingua e sai che Gesù è in quella lucina che si trova lì in quella chiesa o in quel tabernacolo. Lì è presente. Aspetta per riempirti del suo amore e per darti tutto. Tutto. Tutto il suo amore e la sua compagnia, il suo accompagnamento.
1: E quanto tempo più o meno serve al team per prepararsi prima di iniziare la registrazione?
0: Generalmente si inizia l'organizzazione circa 3 o 4 mesi prima della data prevista, perché esiste una logistica complessa che va assolutamente rispettata. Bisogna infatti anche trovare il posto perfetto, un luogo che sia veramente appropriato e adatto, affinché tutte le persone partecipanti possano vivere un'esperienza piacevole e memorabile, dove si riuniscano effettivamente tutte le condizioni strutturali necessarie per svolgere il ritiro nel migliore dei modi. Noi cuciniamo, noi cantiamo, voi ci avete accompagnato così tanto. Penso che l'adorazione e la lode, le canzoni, la musica cattolica che oggi è così ricca, una musica piena d'amore, delle nostre esperienze, delle nostre vite.

0: arte sia qualcosa che la gente può davvero godersi. Come si dice, chi canta prega due volte, come?
1: Dice Sant'Agostino, così è, cioè voi cucinate, io sto parlando, lo so, ma magari loro non lo sanno.
0: Tutto ciò che serve. Siamo delle mamme in una casa e le bambine sono quelle che arrivano. Sono le nostre camminatrici, sono le nostre principesse e ci prendiamo cura di loro. E in ogni volto che vediamo li vediamo riflesso il nostro Signore. Allora io ti voglio bene. Voglio essere con te il più generosa e magnanima possibile con il mio cuore. Perché tu sei Gesù. Tu sei colei che Gesù ha mandato affinché io possa parlarti un po' di Lui e raccontarti che Lui ti ama.
1: Che meraviglia sentirti parlare. Credo che vorrei rifarlo. Voi che ne pensate, amici?
0: Lo puoi fare una volta sola, ma può servire per tutta la vita.
1: È importante dirlo perché molti non lo sanno. Posso camminare due o tre volte, però.
0: Servi tantissime volte ed è questo l'importante e il bello. Così è, formare una comunità, fare comunità, portare e condividere. E quella fratellanza che si crea a Emmaus, una meraviglia, è una fratellanza, è una cura, perché l'accompagnamento ti porta a questo, a essere unite nell'amore di Gesù, in un solo cuore, nel sacro cuore di Gesù. E lì non c'è nessuno che possa entrare e distruggerlo.
1: Bene amici, questa volta condivideremo con voi una bellissima canzone che parla di musica, di cui parlavate durante i ritiri spirituali. Condivideremo con tutti voi una bellissima canzone e torneremo presto con molto altro da Under the Same Sky.

Cervo cerca corsi d'acqua. Così l'anima mia chi cerca, mio Dio. Come il cervo cerca i corsi d'acqua. Così l'anima mia ti cerca, mio Dio. La mia anima ha sete di Dio. Del Dio vivente. Quando entrerò a vedere il volto di Dio?

mia povera anima ti ricerca con tutto il cuore, o mio amato Dio. Mentre io avanzavo solennemente guidando la testa del folto gruppo di fedeli verso la sacra casa di Dio, procedevamo tra infiniti canti di pura gioia e lodi altissime che risuonavano ovunque nel frastuono armonioso della grande festa celebrativa. Come il cervo cerca i corsi d'acqua, così l'anima mia ti cerca, mio Dio. Manda la tua luce e la tua verità, affinché essi mi guidino e mi possano condurre fino al tuo monte santo, proprio alla tua dimora. Come il cervo cerca i corsi d'acqua, così l'anima mia ti cerca, mio Dio. Che io possa finalmente accostarmi all'altare di Dio, a quel Dio che è la sorgente della mia immensa gioia, e che io possa renderti solenni grazie al suono melodioso della cetra, o Dio, mio unico e vero Dio. Proprio come la cerva anela ardentemente a raggiungere i freschi corsi d'acqua, così l'anima mia assetata ricerca costantemente la tua presenza, o mio amato Dio.

0: Amici, siamo di nuovo qui a conversare con la mia cara amica Holly Netera sul potere trasformativo dei ritiri spirituali. Harley, raccontaci, come fanno queste camminatrici a mantenere viva quella voglia di continuare? Hai qualcosa da condividere con noi su questo?
1: Certo che sì. Continuiamo.

0: con incontri di crescita spirituale, queste persone si uniscono alla comunità, che è molto importante. Quindi, loro se ne vanno con tre regalini. Che cos'è questo? L'apostolato, la comunità e la preghiera. Se li portano a casa, perché non si tratta solo di andare al ritiro, ma di tornare a casa, che resta la stessa, con le stesse cose che succedono. I problemi che hai lasciato ci sono ancora, ma tu sei cambiata e sai anche come puoi tornare a casa, alla tua famiglia. Durante il ritiro lavoriamo moltissimo sulla parte del perdono. Quindi è molto bello vedere quella persona che si sente perdonata e che sa anche di poter perdonare tutti quei rancori che ci portiamo dietro per qualsiasi circostanza della vita. C'è molta guarigione interiore, molta guarigione del cuore e penso che questo sia ciò che la persona si porta a casa. Si porta il perdono che darà. Ciò che ha ricevuto continua a portarlo con sé. E così vedi come queste chiese si riempiono di famiglie, famiglie di Emmaus al completo, famiglie che poi portano i loro figli ai ritiri per giovani. Perché è necessario che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e che tutti capiamo, comprendiamo cosa sta succedendo nel mio cuore, nel cuore della mia famiglia. La grandezza del ritiro è che vedi persone che si battezzano, persone che magari prima appartenevano a un'altra denominazione e sono andate a Emmaus e poi frequentano il CCD per adulti. Si battezzano persone che forse vivevano il matrimonio in modo irregolare, si sposano in chiesa, persone che annullano ordine, ordine, ordine divino e così le famiglie iniziano a cambiare. È tutto Emmaus, non è solo il ritiro, Emmaus porta. Per questo il sacerdote deve essere così allineato con ciò che ha Emmaus e capire che lui è la guida spirituale o il punto di riferimento per tutte queste persone che arrivano e per questi servitori che escono con una fame. È proprio fame quella che c'è di andare in quella chiesa a restituire ciò che... Il poco che posso dare, ma è tanto che ho ricevuto. Allora inizia tutto quel processo di conversione, perché la conversione è per sempre. La conversione non finisce con un ritiro. La conversione non finisce ogni giorno. È tutti i giorni interessarsi alla parola. È interessarsi all'adorazione. A cosa sia l'adorazione? Chi c'è lì? Chi è lui per me? Inizia ad imparare tante cose. Chi è un sacerdote? A volte non sappiamo chi sia un sacerdote ed è così importante sapere che senza il sacerdote non avremo l'Eucaristia. Quindi è così bello amarli. È così bello stare con loro lì, essere loro sorelle. Loro madri. Questo è molto importante.
1: Quali sfide hai incontrato nell'organizzazione di questi ritiri?
0: Guarda, davvero, forse con i luoghi che dobbiamo trovare, la logistica, far combaciare tutto, però penso che sfide vere e proprie, così che io ti dica, guarda, penso di no, perché il Signore si occupa di assolutamente tutto.
1: Quindi direi che sì, ce ne sono molte. Ma la fede riposta nel Signore ti aiuta a risolvere le cose in tre, quattro mosse.
0: E riconoscere la provvidenza, cioè, a volte davvero, ho parlato con persone che mi dicono, manca questo, se preghiamo lo sappiamo ed è impressionante. È tutto impressionante come inizi a trovare assolutamente tutto, la casa per il ritiro, i sacerdoti.
1: Tutto scorri.
0: Tutto scorre perfettamente perché viene dal Signore, è suo e lui non si farà mai superare.
1: Proprio così. Che consigli daresti a qualcuno che sta pensando di fare un ritiro spirituale?
0: Io direi che per andare devi avere il cuore aperto, proprio spalancato. Questa è la prima cosa che devi capire, che devi andare perché li conoscerai l'amore del Signore. Questa è una delle principali. Diciamo per me la regola d'oro di questo ritiro, giusto? E durante il ritiro bisogna essere molto aperti a ricevere, lasciare tutto, lasciare la casa, lasciare il telefono, lasciare i figli per un momento che è solo per te, è per te stessa. Così che poi potrai restituire quelle ore che mancherai con molte più cose. Quindi, essere aperti a fare tutto questo, avere i tuoi momenti di silenzio, i tuoi momenti di preghiera durante il ritiro, essere molto attenta. È un ritiro testimoniale, quindi ci sono molte cose da fare durante il ritiro e a cui prestare attenzione, perché tutto il ritiro segue un percorso, che è il cammino di Emmaus, per arrivare lì a quella frazione del pane.
1: Quanti giorni dura questo ritiro?
0: Guarda, si entra il venerdì pomeriggio, può essere alle 6 di sera, e si esce la domenica verso le 3 o le 4 del pomeriggio, quindi praticamente sono circa 48 ore, più o meno.

0: Secondo te, pensi o perché credi che sia importante che un cristiano partecipi ai ritiri spirituali?
1: È importantissimo perché la crescita che ottieni è quell'isolamento. E non sto parlando solo di un ritiro di Emmaus, sto parlando di un ritiro di silenzio, un ritiro per giovani, un ritiro per coppie. È così importante che tu ti riempia, perché devi andare a prendere dalla fonte, cioè devi sempre riempirti, sempre, perché torno a ripetere. Come ti ho detto all'inizio, non posso darti quello che non ho, quindi devo essere pronta per poterti dare ciò che il Signore mi chiede di darti.
0: Chiaro. In che modo le comunità religiose possono sostenere questo tipo di iniziative, come i ritiri? Perché immagino che organizzare tutto questo comporti una notevole quantità di spese. Forse qualche fondazione ci ascolta.
1: Bene, come ti ho detto, la provvidenza divina è la cosa più importante, è la nostra più grande. Colui che ci dà di più, ma naturalmente i servi sono sempre lì per dare tutto, non solo il loro talento, ma il loro tesoro, il loro tempo. Talento e tesoro sono sempre presenti, si organizzano anche molte lotterie. Si paga anche, ovviamente. C'è una donazione che si fa alla Chiesa affinché si possa realizzare, e tuttavia.
0: Ma credo che sia minima rispetto a tutto ciò che rappresenta un fine.
1: Tutto quello che succede lì, sì.
0: E si possono raccontare i dettagli, perché almeno io ricordo, oltre a tutto ciò che è bello nel ritiro, il cibo era spettacolare.
1: Il cibo è spettacolare. Davvero la squadra della cucina è sempre fantastica. Io dico, è incredibile come quella persona riesca a nutrire tutti per tutto il fine settimana, ma con così tanto amore, con tanta delicatezza, con tanta passione, con così tanto impegno. È come una mamma, cioè, io le vedo sempre, e quando le vedo cucinare, servire il cibo, penso, guarda, sono come delle mamme che accolgono i loro figli che tornano da scuola, che arrivano e distribuiscono, ma stanno distribuendo l'amore di Gesù. In quel cibo c'è tanta preghiera, perché in quella cucina si prega tantissimo, quindi tutto è meraviglioso.
0: E tutto è pregato, vero?
1: Tutto! Ogni cosa è stata pregata.
0: Io che sono nella musica, so che anche noi passiamo molto tempo davanti al Santissimo, lodando il Re dei Re e pregando, intercedendo anche per ognuna di quelle camminatrici che sono lì quel fine settimana per incontrarsi con.
1: È meraviglioso vedere come quella famiglia di Emmaus, quando arriva un ritiro, interviene in quel modo. Voglio andare a pregare davanti al Santissimo, voglio lodare, voglio portare da mangiare, voglio aiutarle. Come stanno i piccoli angeli?
0: Cosa sono i piccoli angeli?
1: Gli angioletti sono quelle persone che non si trovano all'interno della casa di riposo, ma sono suore di Emmaus e vanno a collaborare.
0: In altre parole, per essere un angelo devo aver percorso la strada di Emmaus.
1: Ovviamente.
0: Ma non necessariamente prestando servizio nei fine settimana durante il ritiro.
1: Ma tu offri il tuo lavoro, il tuo aiuto in ciò che serve, perché ovviamente tutte le serve sono all'interno del ritiro.
0: C'è un comitato organizzatore?
1: Certo che sì, c'ho sempre.
0: E da quante persone è composto?
1: Generalmente da 2 o 3, a seconda del numero di persone che parteciperanno al cammino.
0: Il massimo è sempre 3.
1: Sì, perché hai la persona che dirige o coordina. Poi hai la persona che si occupa della logistica, giusto? E queste 2 persone possono sempre avere un'altra, diciamo, per la logistica, che dia una mano a entrambe, perché in realtà il compito della leader è la preghiera, è pregare. Si chiama leader, il leader è Gesù, ma la coordinatrice deve sempre pregare. Pregare 100 volte prima, durante e dopo il ritiro.
0: Decisamente la preghiera è la chiave, la chiave.
1: E beh, efficace. Perché? Ci ha guidato. Chi non ha accompagnato una persona a Emmaus, chi non è stato a Emmaus e non ha sentito che la preghiera era lì presente.
0: Perché hai mente? E in questo momento, con tutta l'esperienza che hai nel servizio, vorrei che mandassi un messaggio a tutti, soprattutto a quei gruppi di giovani che stanno iniziando a fare questo tipo di ritiri nelle loro parrocchie. Che messaggio vorresti condividere? Quale consiglio, dalla tua esperienza, da tutto ciò che hai vissuto fino ad ora, vorresti dare a loro?
1: Io potrei dire loro che il Signore è sempre lì ad aspettarli, affinché vadano, abbraccino, bacino e portino la parola per Lui.

Io penso che dobbiamo essere tutti missionari. Tutti dobbiamo essere missionari, perché in questo mondo pieno di tante preoccupazioni, di tante cose, tutti sono presi da mille impegni. Un mondo pieno di tanti elementi che ti distraggono.

0: essere un operaio di questa chiesa che ha tanto bisogno di te, che tanto ti ha dato. Penso che la cosa più importante sia che un giovane riconosca e sappia che sei necessario. È molto bello vedere così tanti giovani a Emmaus, tanti.
1: Bellezza.
0: Belli ragazzi.
1: Ed è proprio questo che volevo dire. Quale futuro hanno dunque questi ritiri spirituali nella Chiesa? Cosa ne pensi?
0: Io vedo che i ritiri spirituali sono una parte fondamentale della Chiesa. Perché è il laico, parlo di ritiri di laici per laici, che comprende ciò che ha ricevuto e vuole donarlo. Vuole offrirlo, vuole andare oltre attraverso l'amore di Gesù nelle persone. Quindi penso che i ritiri abbiano un grandissimo futuro. Lo vedo, l'ho visto, l'ho toccato con mano. Sono stato in paesi dove la fede era addormentata e oggi, e parlerò fondamentalmente di uno, anche se ce ne sono molti altri. Parlo della Spagna. Quando siamo andati nel 2011, le chiese erano vuote nei posti dove siamo andati, e poi sono diventate piene di gente di Ma. E in Spagna è un boom enorme e loro stesse hanno portato il ritiro a Oslo, lo hanno portato a Roma, lo hanno portato in Francia, lo hanno portato in diversi paesi. Quindi è lì che vedi che la comunità cattolica si muove e che sì, è necessario che tutti facciamo missione.
1: Che meraviglia ascoltare tutto questo, Harley. Davvero è stata un'esperienza bellissima averti qui nel programma, che tu abbia condiviso con tutta la nostra audience questa esperienza, questa saggezza e soprattutto quell'amore con cui realizzi quest'opera per la Chiesa. Davvero te ne sono immensamente grata di cuore. Ebbene, amici, spero che a casa abbiate potuto godervi questa conversazione che ho avuto con Harley e che prendiate in considerazione la possibilità di fare un ritiro spirituale, perché sarà sempre, sempre a vostro beneficio e per la vostra crescita. Ci vediamo in un prossimo episodio e che Dio vi benedica.
2: Signore Dio onnipotente ed eterno degli eserciti, Lui è il Re della Gloria. Il Signore Dio onnipotente ed eterno degli eserciti, Lui è il Re della Gloria. O voi, maestosi portoni, sollevate in alto i vostri imponenti architravi, spalancatevi ampiamente, o voi porte che siete eterne, poiché il Re della Gloria sta finalmente per fare il suo ingresso trionfale. Il Re della Gloria eterna, immensa e divina, celestiale. Il Sovrano Signore Dio Onnipotente degli Eserciti. Lui è il Re della Gloria. Ditemi, chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore, eroe valoroso e potente. Sì, il Signore, il nostro eterno condottiero. Eroe. Egli è il Re della Gloria eterna, il Signore onnipotente, il solo vero Dio, che comanda le schiere celesti degli eserciti e regna sovrano sopra ogni cosa. Lui è il Re della Gloria. O voi, maestosi portoni, sollevate in alto i vostri imponenti architravi, affinché si alzino finalmente le porte che risalgono all'eternità dei tempi, poiché il Re della Gloria sta per fare il suo

potenza infinita. Il sommo Signore onnipotente, Dio degli eserciti celesti. Lui è il Re della Gloria. Chi è mai dunque questo potente Re della Gloria eterna? L'Eterno e Onnipotente Signore Dio degli Eserciti? Lui è il Re Supremo e Assoluto, della gloria eterna, divina e infinita. Il Sommo Signore Dio, l'Onnipotente Dio degli Eserciti. Lui è il Re della Gloria.

0: degli eserciti celesti. Lui è il Re della Gloria.
1: Ciao a tutti, sono Annalisa, volevo comunicarvi la mia testimonianza di fede che risale a tanti anni addietro, quando in un momento di grande difficoltà ho capito che nella vita l'unica vera persona che avrebbe potuto risollevarmi era Dio. Io credevo in Lui, ma non credevo in questa grande forza, nella sua potenza, nella sua grande forza trascinatrice. E così l'ho cercato, ho bussato alla sua porta, ma tante volte, e mi sono aggrappata a Lui. E da quel momento in poi l'ho sempre seguito. La cosa che mi piace di più della fede è comunicare la gioia che la fede ci dà, perché il Signore è vita che rinasce, è vita che dona vita agli altri, che dona speranza, che dona la voglia di fare anche quando non vuoi, di credere anche quando non credi, di infondere fiducia anche quando tutto sembra che sia perduto, perché dove l'uomo non può, Dio può tutto e Dio ci risolleva. E io questo l'ho sperimentato tante volte nella mia vita, non solo una, e ogni volta dico sempre: Signore, sei grande, perché io non credo alle volte che questo sia possibile, nonostante dica di credere, ma tutte le volte che lo sperimento e che lo vivo nella mia persona, ma anche con la testimonianza dei miei fratelli, dico: Signore, veramente sei grande, il tuo amore è immenso, è meraviglioso, perché vieni incontro a tutte le nostre esigenze, prima ancora alle volte che noi le comunichiamo a te, le partecipiamo a te, perché tu leggi nel nostro cuore e perché tu sai tutto, sai i nostri desideri, sai quello che avremmo voluto e che non abbiamo, e sai colmare tutte quelle lacune, perché in questa vita noi non possiamo avere tutto, non possiamo avere tutto, perché siamo fatti di infinito e l'infinito è solo Lui, è solo il Signore. Allora io vorrei comunicare questa grande certezza che Dio c'è, che Dio esiste, che Dio basta cercarlo e Lui si fa trovare. Non perdete questa occasione, avvicinatevi sempre più, perché vi stupirà, è l'unico essere vivente che veramente sa sorprenderti.
2: Ciao a tutti, io sono Antonio e sono un capo scout di Palermo, faccio parte dell'associazione Scout Agesci e il mio gruppo si chiama Palermo Quinto. Siamo qui a Loreto perché abbiamo scelto quest'anno di offrire il nostro servizio alla Basilica della Santa Casa. Qualche mese fa ci domandavamo, tra noi ragazzi, siamo 4-5 ragazzi, ci domandavamo cosa potessimo fare per poter vivere intensamente un momento di fede e di disponibilità al prossimo. E ci siamo soffermati su alcuni luoghi significativi per la nostra fede, ma anche per l'incontro con l'altro. Tra questi luoghi sicuramente Loreto rappresenta uno dei più significativi. E dopo una telefonata quasi casuale con padre Giuliano Viabile, che è rettore della Basilica, e quasi appunto casualmente ci siamo incontrati nelle date in cui loro chiedevano il servizio e noi potevamo offrirlo. Quindi diciamo che in qualche modo Dio ha voluto che in questi giorni riuscissimo a essere qui presenti e a poter offrire il nostro contributo presso questa basilica, nel momento proprio dell'accoglienza, che è il momento forse più complicato e più difficile per chi deve approcciarsi al momento della preghiera, perché magari arriva qui dal mare o arriva qui dal negozio, viene qui in visita turistica e vive l'esperienza della visita in basilica come appunto un'esperienza turistica, che in realtà non è tale. È un'esperienza di fede, di preghiera, un'esperienza che può essere anche di visita, purché lo si faccia nel rispetto delle persone che dentro invece pregano. Ecco, il nostro compito è quello di aiutare le persone a riflettere su questo aspetto della visita dentro la Basilica, dello stare dentro in preghiera. E entrano tutti con un sorriso ed escono fuori con un sorriso. Il nostro compito è quello di offrire loro un altro sorriso da portare a casa quando rientreranno. Siamo molto contenti di questa esperienza, che è stancante.

perché comunque siamo qui tutto il giorno e incontriamo tante persone, ovviamente di culture, di lingue diverse, anche di con caratteri diversi, quindi incontriamo la persona che magari con maggiore disponibilità accoglie il nostro sorriso e la nostra richiesta, persone che magari invece hanno maggiori difficoltà ad accoglierla e polemizzano un pochettino, però tutto rientra in una grande, in una grande cordialità, in una grande disponibilità, e anche chi magari con maggiore antipatia cerca di relazionarsi a noi perché non riesce a condividere la nostra presenza, il nostro servizio qui dentro, e poi alla fine si rende disponibile e ci lascia con una stretta di mano. Il nostro principio pedagogico che muove lo scoutismo è proprio quello di stare a servizio del prossimo, ecco perché questi momenti per noi sono fondamentali. Ed è un'esperienza che consiglio a tutti, sia ai fratelli scout che magari ascoltano questa trasmissione e che la seguono, perché è un'esperienza che forma, che è un'esperienza che ti lascia sempre qualcosa, sia magari di fronte alla stretta di mano e al sorriso immediato, sia di fronte a quella stretta di mano e al sorriso che arriva dopo una battuta o dopo anche un piccolo contrasto che fa parte del gioco delle relazioni che ci sono qui dentro. Siamo contentissimi di essere qui a Loreto e siamo contentissimi di questa esperienza e di questo posto che è veramente meraviglioso e che ci permette di vivere anche momenti di intensa relazione intima della comunità, non soltanto quindi con chi viene qui in pellegrinaggio, ma anche tra noi ragazzi che stiamo qui, siamo una comunità di 5 persone, e quando alla fine la sera finiamo il servizio ci raccogliamo in un momento così di gioia, cantando e raccontandoci un po' gli aneddoti della giornata. C'è stato appunto chi ha raccontato una barzelletta per cercare di motivare la propria presenza in minigonna piuttosto che in canottiera, chi invece vive con gioia l'avvento di Papa Francesco perché pensa che lui toglierà ogni singola regola e tutto sarà anarchico. Ecco appunto, questi sono piccoli aneddoti simpatici che magari sono stati un pochettino, hanno un po' colorato queste giornate qui a Loreto. Che dirvi, saluto tutti, vi saluto con il nostro saluto scout, buona strada a tutti, mi auguro che questa esperienza sia per chi la possa fare direttamente che per chi la possa ricevere magari venendo qui a Loreto come pellegrino, possa essere un servizio davvero di accoglienza, di abbraccio e di relazione forte per tutti. Un saluto a tutti, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: rotte dal suono della campana che fu fusa e suonata per la sua canonizzazione nel 1228. La sua voce, che allora annunciò al mondo la santità di Francesco, questa sera chiama noi a farne memoria viva. Lasciamoci dunque condurre da lui, come i frati raccolti attorno al suo giaciglio, per imparare a vivere e a morire nella lode del Signore.
1: Ci possiamo sedere.
2: Ecco, prima di dare inizio a questa liturgia intensa, credo anche struggente, nella sua semplicità armoniosa, sento il dovere, come è il bisogno e il desiderio, come vescovo della città serafica, licet in meritus, come si diceva un tempo, porgere il saluto a tutti voi, al presidente di questa assemblea, agli eminentissimi cardinali, ai confratelli, a tutti i ministri generali delle famiglie, a tutti voi presenti, alle autorità militari, civili, ma soprattutto a tanti frati, suore, gente, tutto il popolo di Dio qui riunito stasera intorno a Francesco, è lui al centro di questa liturgia. Sappiamo che nei giorni in cui da lui trascorsi nel luogo dove ora io abito e poi quando venne qui alla Porziuncola, nella sua celletta, che sappiamo abitualmente era quella

nell'ultima parte dell'orto, a fianco alla cella dell'ortolano frate Raniero, Francesco attese la morte cantando, come dice Tommaso da Celano, attese la morte cantando. Ecco, anche questa festa aiuti noi a guardare al mistero della vita e della morte con occhi di fede. Benvenuti nella città serafica, possano questi giorni aiutare tutti noi a crescere nella nostra statura cristiana.

Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. 800 anni fa, al calare della sera, in questo luogo Francesco moriva, ascoltando le parole del Vangelo di Giovanni. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, da quel passare viene il nome che diamo a questa sera, il transito. Francesco è passato dalla vita alla vita e ha chiamato la morte sorella in un modo unico. Stasera giunge al suo culmine, qui nella semplicità di questa celebrazione, il cammino dei centenari che abbiamo iniziato nel 2023, quello della regola, del Natale di Greccio, del cantico delle stimmate, del cantico delle creature e finalmente del transito di Francesco. Abbiamo ripercorso la memoria di Francesco, che resta una memoria pericolosa perché piena di Vangelo e non possiamo addomesticarla e non vogliamo. E questo centenario rimane come aperto perché continuiamo a vivere oggi la memoria preziosa di Francesco. Non possiamo dimenticare che mentre siamo qui a vivere il transito, il passaggio di Francesco, tanta parte dell'umanità vive passaggi molto dolorosi, molto difficili, che tutti condividiamo, soprattutto in questo momento in cui la guerra torna ad essere strumento ordinario di potere, la violenza il linguaggio dominante e chi dispone delle armi pretende di decidere la sorte dei popoli. Francesco ricordò ai reggitori dei popoli il giorno della morte, quando sarà tolto loro tutto ciò che credevano di avere. Accanto al luogo in cui è morto povero, lo diciamo con lui, la storia resta nelle mani di Dio, che è amore, non dei tiranni di questo mondo. Saluto anch'io con tanta fraternità, innanzitutto i ministri generali delle nostre famiglie, i cardinali, arcivescovi, i vescovi presenti, tanti fratelli e sorelle e tutto il popolo di Dio che questa sera, ma non solo qui, ma in tutto il mondo è presente. Tante parti del mondo in cui il transito ha preso tanti colori in questo anno. Per intercessione di San Francesco questa sera chiediamo al Signore di rimanere fratelli e sorelle piccoli per tanti e di continuare a essere quel seme di eternità che Francesco è stato e rimane piantato. Buon transito.

fratelli. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso, anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia.

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma queste cose che per me erano guadagno, le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Io, fratelli, sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen.

del beato transito del serafico padre Francesco. Durante il biennio che seguì all'impressione delle stimmate, egli, come una pietra destinata all'edificio della Gerusalemme celeste, era stato squadrato dai colpi della prova per mezzo delle sue molte tormentose infermità e, come un materiale duttile, era stato ridotto all'ultima perfezione sotto il martello di numerose tribolazioni. Nell'anno ventesimo della sua conversione, pertanto, chiese che lo portassero a Santa Maria della Porziuncola per rendere a Dio lo spirito della vita là dove aveva ricevuto lo spirito della grazia. Quando arrivarono all'ospedale di San Salvatore, che sorge a mezza strada tra Assisi e Santa Maria, disse ai portatori di mettere a terra la lettiga. Avendo ormai perso quasi del tutto la vista a causa della lunga e grave malattia d'occhi, fece voltare il letto in modo da tenere la faccia rivolta verso Assisi e, sollevandosi un poco dal letto, benedisse la città. Giunto alla Porziuncola, così disteso sulla terra, dopo aver deposto la veste di sacco, sollevò la faccia al cielo, secondo la sua abitudine, totalmente intento a quella gloria celeste, mentre con la mano sinistra copriva la ferita del fianco destro perché non si vedesse. E disse ai frati: «Io ho fatto la mia parte. La vostra, Cristo ve l'insegni». Volle certamente essere conforme in tutto a Cristo crocifisso, che povero e dolente e nudo rimase appeso sulla croce. E per dimostrare che in tutto era perfetto imitatore di Cristo suo Dio, amò sino alla fine i suoi frati e figli che aveva amato fin da principio. Fece chiamare tutti i frati presenti nella casa e, cercando di lenire il dolore che dimostravano per la sua morte, li esortò con affetto paterno all'amore di Dio. Si intrattenne a lungo sulla virtù della pazienza.

l'obbedienza e sull'obbligo di osservare la povertà, raccomandando più di ogni altra norma il Santo Vangelo. Poi, mentre tutti

Mentre i frati versavano amarissime lacrime e si lamentavano desolati, si fece portare del pane. Lo benedisse, lo spezzò e ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno. Volle anche il libro dei Vangeli e chiese che gli leggessero il Vangelo secondo Giovanni, il brano che inizia: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Si ricordava in quel momento della Santissima Cena che il Signore aveva celebrato con i suoi discepoli per l'ultima volta e fece tutto questo, appunto, a veneranda memoria di quella cena e per mostrare quanta tenerezza di amore portasse ai frati. Trascorse i pochi giorni che gli rimasero in un inno di lode, invitando i suoi compagni dilettissimi a lodare con lui Cristo. Invitava pure tutte le creature alla lode di Dio e, con certi versi che aveva composto un tempo, le esortava all'amore divino. Perfino la morte, a tutti terribile e odiosa, esortava alla lode e, andandole incontro lieto, la invitava ad essere sua ospite. Ben venga, mia sorella morte. E ai frati diceva: quando mi vedrete ridotto all'estremo, deponetemi nudo sulla terra come mi avete visto ieri l'altro, e dopo che sarò morto, lasciatemi giacere così per il tempo necessario a percorrere comodamente un miglio. Egli poi, come poté, proruppe nell'esclamazione del Salmo: con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico il Signore. E lo recitò fino al versetto finale: strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia. Giunse infine la sua ora, ed essendosi compiuti in lui tutti i misteri di Cristo, se ne volò felicemente a Dio.

Le allodole, che sono amiche della luce e hanno paura del buio della sera, al momento del transito del santo, pur essendo già imminente la notte, vennero a grandi stormi sopra il tetto della casa e, roteando a lungo con non so quale insolito giubilo, rendevano testimonianza gioiosa e palese alla gloria del santo, che tante volte le aveva invitate a lodare Dio. Era l'anno dell'incarnazione del Signore 1226, il 3 ottobre, di sabato. Alla laude di Cristo. Amen.

Eminenze reverendissime, carissimi confratelli nell'Episcopato, carissimi padri, fratelli, sorelle, gentili autorità, carissimi tutti in Cristo. Abbiamo risentito con commozione i racconti del transito di San Francesco. Egli ebbe da Dio una morte coerente con la sua propria unica e irripetibile vita. Come un fiore sbocciato dal terreno di un amore vissuto che non ebbe mai paura del dolore. Questo nostro tempo ha bisogno di una fede che sappia anche e di nuovo confrontarsi con il mistero della morte, proprio per svelare il senso della vita. E questa è un'impresa a noi impossibile, con la semplice ripetizione di concetti. È possibile solo raccontando il morire dei santi. Vogliamo allora, in un'occasione così solenne come quella di questo ottavo centenario, spigolare dai racconti del transito del santo patrono d'Italia qualche segreto da trattenere, custodire e annunciare ai nostri fratelli e sorelle.

Israele di oggi, quando comprende anzitutto che è giunta la sua ora, Francesco non evita di guardare la morte, a tutti terribile e odiosa, ma le va incontro lieto, invitandola anzi ad essere suo ospite. Benvenga, mia sorella morte. Chiama sorella ciò che appare tutti terribile e dà il benvenuto a ciò che suscita naturalmente orrore. Quando tutto era iniziato, Francesca aveva sentito il crocifisso invitarlo a riparare la chiesa e da quel momento il suo cuore si struggeva come ferito al ricordo della passione del Signore. Tutta la novità di vita di Francesco è fluita dalla continua memoria dell'amore di Cristo che sulla croce manifesta l'autentica e credibile verità di Dio. Comprende man mano che il suo cammino può compiersi solo nella libera e lieta conformazione a Cristo, nella condivisione della sua coscienza sulla croce, nella lacerante sofferenza del corpo, nell'amarezza dell'incomprensione e infine nella totale consegna della morte. Il mistero della salvezza dell'uomo è così profondo che vi si può partecipare solo penetrando nell'abissale misteriosità della croce. Il morire di Francesco manifesta il desiderio di una sequela che giunge all'immedesimazione con il Signore. Volle essere deposto nudo sulla nuda terra come nudo era rimasto all'inizio davanti al Vescovo di Assisi, per essere conforme in tutto a Cristo crocifisso, che povero e dolente e nudo rimase appeso sulla croce. Muore quando si sono compiuti in lui tutti i misteri di Cristo e solo allora si manifesta agli uomini nella sua carne il miracolo delle stimmate donate mentre Francesco era in preghiera e una tenera compassione lo trasformava in colui che per eccesso di amore volle essere crocifisso. È questa trasformazione d'amore che si compie adesso nella morte, per la felicità eterna, per l'edificazione della Chiesa e per la sua perenne missione degli uomini. Davvero, per me il vivere Cristo è il morire un guadagno. Ci riguarda da vicino questa consegna, perché viviamo in una cultura che rimuove la morte, la nasconde, oppure la anticipa volendola governare. Francesco indica un'altra possibilità, guardare in faccia ciò che può fare paura e chiamarlo sorella, senza negarlo e senza fuggirlo. Guardare così è possibile solo se non si è soli e la sorella morte non si accoglie con le forze eroiche del singolo, ma dentro una relazione d'amore con il crocifisso che ha attraversato per primo quel buio. Per questo la Chiesa ha da offrire agli uomini una presenza, stare accanto a chi soffre, senza distogliere lo sguardo e senza avere fretta di chiudere la questione. Tra le braccia aperte del crocifisso, ogni sofferenza è accolta e sempre redenta. Gli ultimi attimi di Francesco sono una dolcissima affermazione di amore alla vita. Muore cantando, come abbiamo sentito, e sulla soglia dell'eternità il concedo si esprime in un grande e semplice atto di gratitudine per la grandezza della grazia della fede e l'immenso, misterioso, magnifico spettacolo della vita, segno di una generosità, quella di Dio, che è senza misura. Francesco muore volando felicemente a Dio perché aveva attraversato la vita come un felice viandante che in ogni opera loda l'artefice, nelle cose belle riconosce la bellezza somma. Muore così perché ama la vita e la Chiesa deve ripetere questo inno alla vita.

È una bellezza che non finisce con la morte, ma si compie nell'eternità. Questo sguardo profondo sulla vita, il creato, rende lieta la povertà, che non disprezza le cose, ma vi riconosce l'orma dell'amato. E questa la contemplazione. Francesco muore davvero povero adesso, perché sulla soglia dell'eternità è davvero libero. E canta, può cantare la bellezza della vita. Questo canto è una lezione di custodia. La stessa gratitudine che fa lodare il Signore per sora nostra madre terra fa guardare con rispetto ogni vita, soprattutto quella fragile che il nostro tempo rischia di giudicare per la sua efficienza. Chi canta sa che la vita è dono, è un dono che si custodisce dal suo inizio fino all'ultimo respiro. Oggi, in un mondo che rischia di misurare tutto con l'utilità, la lode di Francesco è una radicale profezia. Nessuna vita, nessun frammento di vita è senza valore, nemmeno quella che si spegne. Francesco muore annunciando il paradiso, guardando al di là del buio. Voglio mandarvi tutto in paradiso. Possiamo parlare di Dio e della vita solo sorprendendo in noi quella fame di eternità alla quale solo Dio è risposta. Jacopone da Todi, un discepolo, in una sua poesia chiama a cantare gli uomini perché invitati a quel regno celeste che compie ogni festa che il cuore brama. Ecco il paradiso. Una grande festa che compie la gioia che il cuore desidera. In questa dolcezza ultima che è il nostro destino, che è l'abbraccio di Dio in Cristo, la bellezza, la felicità, la suavità delle creature non vengono dimenticate o contestate, non vanno perdute, ma compiute. È la festa che noi annunciamo. E proprio perché amiamo la vita, la vogliamo completa nel grande abbraccio che compie ciò che il cuore brama. Torniamo ad annunciare questo compimento ultimo, questa festa eterna che spiega l'inquietudine e il desiderio infinito dell'uomo. Se noi bramiamo la gioia perché desideriamo l'eterno, questa brama inquieta e insaziabile dell'uomo non è una passione inutile. E cercare non è vano. Annunciare il paradiso oggi non significa evadere dalla storia, ma abitarla con una speranza che la rende semmai più umana. Chi sa di essere attesa ad una festa quasi la anticipa, dando ospitalità ai poveri, ai malati, a chi cerca, a chi non ha più nulla da dare. È questa speranza che ci rende costruttori di pace e rende possibile anche un'azione di trasformazione del mondo. A chi vive in un tempo di polarizzazioni, di paura dell'altro e di guerre, la Chiesa non offre una consolazione astratta, ma la certezza che nessuno è nemico, perché a tutti sono destinati allo stesso abbraccio. Il paradiso è già un criterio per l'oggi, perché ci chiede di edificare finora luoghi di riconciliazioni, pezzi di mondo in cui ciò che il cuore brama cominci già ad essere visibile. Francesco muore in compagnia di fratelli, manifestando ad essi il suo amore, come abbiamo sentito. Li amò sino alla fine e li benedisse. La nostra missione è questa compagnia d'amore verso ogni uomo. Il morire di Francesco è benedizione per i fratelli e nelle sue parole c'è un'intera pastorale di prossimità, di custodia e di cura. Prossimità perché Francesco non muore isolato né accudito da lontano. I frati sono attorno a lui, lui li tocca uno per uno, posando la mano sul capo di ciascuno. Siamo davanti alla vicinanza che si fa gesto, corpo, presenza.

non solo sentimento. E custodia, perché Francesco affida ai fratelli alla grazia di Dio e li tiene nel cuore, anche quelli lontani, anche quelli che verranno dopo. Nessuno resta escluso. E cura, perché mentre lui a morire pensa al dolore degli altri e cerca di lenirlo. Il morente non è soltanto colui che riceve cure, ma chi in quel momento estremo si prende cura della Chiesa, dei propri cari, del mondo intero. Siamo tutti coinvolti, le comunità parrocchiali, le famiglie, gli ospiti, chi assiste a casa un anziano. Nessuno dovrebbe morire solo, nessuno dovrebbe essere lasciato solo a portare il peso. Per questo la Chiesa è chiamata a fermarsi e ad assumersi una responsabilità nei confronti di quella vita, come la responsabilità del buon samaritano, accanto sempre ai malati, alle famiglie spesso esauste. È lo spazio della cura, quella che i cristiani sono chiamati ad abitare con competenza e tenerezza, perché è lo spazio in cui la fraternità diventa concreta, presenza di amore. Disse ai frati: io ho fatto il mio dovere, quando spetta a voi ve lo insegni Cristo. In questo tornante confuso e inquieto della storia, ma anche meraviglioso e straordinario, nel nostro oggi tocca a noi. C'è stato un incontro che si rinnova, la gioia di una sequela, l'entusiasmo di un compito. Tocca a me e tocca a te, tocca a tutti. Rispondiamo con semplice radicalità a Cristo e assumiamoci le nostre responsabilità. Andiamo verso gli uomini per poter trasmettere almeno un po' della sua luce di verità e del calore della sua misericordia. Così la Chiesa si edifica e si ripara. Quando ci conformiamo a Cristo, desideriamo Dio come nostra vera patria, cantando la magnifica bellezza della vita, animando la fraternità, facendoci compagni del cammino degli uomini. Ve lo insegni Cristo. E così ai frati insegna la fiducia di chi sa di non essere indispensabile, proprio per questo li rende responsabili. Muore povero senza nulla trattenere, così ci mostra ciò che Papa Leone ha chiamato il coraggio dell'essenziale. Un vero cambiamento e la vera riforma accadono sempre per questo coraggio di ripartire dalle cose semplici, essenziali. In un tempo segnato dalla paura, dalla sofferenza, ci è chiesto questo coraggio, per amore di Gesù. Riconoscere in ogni fratello un nostro compagno di viaggio. Questa è la riparazione della Chiesa che Francesco ci affida. Ricostruirla ogni giorno, nella prossimità, nella custodia, nella cura, sempre lasciando che la fede in Gesù Cristo trasfiguri la vita in tutte le sue dimensioni, nell'amare, nel lavorare, nel soffrire e anche nel morire. Interceda per noi Francesco, che il Celano chiamava veramente più santo tra i santi e tra i peccatori, uno di loro.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue son le laude, la gloria, l'onore e t'onne benedizione. Con queste parole del Cantico delle Creature abbiamo iniziato la liturgia del transito di San Francesco, patrono d'Italia. L'inno di lode al Dio della Provvidenza si concretizza ora con l'offerta dei doni da parte delle autorità civili e religiose in rappresentanza di tutto il nostro Paese. Sia questo il nostro modo di restituire i benefici elargiti da Dio per intercessione di San Francesco. Ricevi doni presso la Cappella del Transito, il molto reverendo padre Marco Vianelli, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria, Sardegna.

in rappresentanza del Comune di Assisi, il sindaco Walter Stoppini offre in dono un cofanetto di incenso per le celebrazioni liturgiche della Basilica.

in rappresentanza della Regione Umbria, Regione ospitante, nella persona della Presidente, la dottoressa Stefania Proietti, offro in dono l'olio per la lampada di San Francesco. In rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il dottor Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, offre in dono un contributo per il restauro di un'opera d'arte custodita presso il Santuario della Porziuncola.

rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il signor Erigo Pecci, sindaco di Bastia Umbra, offre in dono un contributo per il restauro di un'importante opera artistica che si può ammirare al Museo della Porziuncola. Infine, in rappresentanza della Conferenza Episcopale Italiana, Don Toni Prazza offre la realizzazione di un restauro di alcune opere d'arte che decorano la Basilica di Santa Maria degli Angeli.

0: Fratelli carissimi, celebrando con Pasquale Letizia il felice transito del Padre San Francesco, imploriamo Dio onnipotente, sorgente di ogni dono perfetto, perché si degni di guidare la nostra vita dietro i luminosi esempi del Padre Serafico.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per l'intercessione di San Francesco, ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa italiana, affinché, sotto la guida del Papa e dei Vescovi e sostenuta dalla luce dello Spirito Santo, possa far comprendere a tutti gli uomini l'infinito amore di Cristo, preghiamo. Per la Santa Chiesa cattolica, perché annunzi con coraggio Cristo, via, verità e vita, in semplicità e povertà, preghiamo. Per l'Italia, affidata alla protezione di San Francesco, perché sappia vivere e riaffermare con cristiano coraggio i valori della fede e possa diventare al mondo esempio di vita cristiana, nella integrità della famiglia e dei costumi, nella carità e nella giustizia. Preghiamo. Per i figli e seguaci di San Francesco, affinché sappiano donarsi sempre più generosamente al servizio di Dio e lo testimonino con rinnovato spirito evangelico, in semplicità, povertà e letizia. Preghiamo. Per tutti i devoti e gli amici di San Francesco sparsi nel mondo, perché ispirandosi alla sua vita esemplare siano fermento evangelico fra tutti i cristiani, preghiamo. Per tutti noi qui presenti, affinché in purezza di cuore e povertà di spirito possiamo aderire sempre più generosamente a Cristo Signore, preghiamo. Per l'intercessione di San Francesco.

0: Oh Dio, che al serafico padre San Francesco, povero e umile, hai dato nella Chiesa il carisma della perfetta conformità a Cristo, dalla via della croce alla gloria della Pasqua eterna, concedi a noi che ne ricordiamo con affetto di figli il pio transito, di seguire il tuo figlio nella via del Vangelo e uniti a te in carità e letizia di giungere felicemente all'eterna beatitudine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Il Signore sia con voi.
2: Chinate il capo per la benedizione.
1: Il Signore vi benedica e vi protegga.
3: Amen.
1: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
3: Amen.
1: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo e del santo Padre nostro Francesco, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ritorno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente, ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani. Quindi ci vuole tempo per riprenderti, invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni molto più pieno quando
1: questa festa ti riempie, e anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.

0: Questo caldo, caldissimo qua a Međugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda. Cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio Ad Fonte,
1: sì.
0: Alla

0: messaggi della Madonna sono molto semplici. Non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo l'essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Međugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità međugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio e diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male ti si potrà battere contro, non è nulla da temere perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi e Međugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa e la Madonna ci sta vicino, però la differenza di altri luoghi dove si presentate in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio, è una questione di scelte continue, quotidiane e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Međugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare, sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo, e così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Međugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

Sono stato a Scopello perché c'era da benedire, da insomma, onorare una targa di un martire della legalità, è stato chiamato. Ho detto, quindi, abbiamo a che fare con i martiri, no? Si chiama Vincenzo Mazzarella, è stato ucciso nel 48.

0: in seconda dopoguerra e da banditi, dicono, della banda Giuliano, Salvatore Giuliano, perché insomma 28 anni questo si è dato da fare per fermarli e bloccarli. E mi sono portato in questa giornata questa idea che dobbiamo celebrare i nostri martiri, i martiri della fede, non dobbiamo dimenticare i martiri della giustizia, i martiri della legalità, che sono presenti nel nostro territorio e ne spuntano sempre uno di più. No? La finanza ha voluto solennizzare questa data perché quest'anno sono i 250 anni della nascita del corpo dei finanzieri, che ora chiamano polizia economico-finanziaria, non più guardia di finanza. Ma questa era la prima cosa. L'altra cosa che volevo dire è la possibilità di incontrare il prefetto che mi parla di arte e fede. Io non so chi gliel'ha spiegata questa cosa. Il prefetto non è trapanese, come sottoscritto non sono trapanese, però ha fiutato evidentemente anche lei che a Trapani l'arte è qualche cosa che ti ci devi proprio per forza immergere, sporcarti le mani, avere a che fare. E sono proprio contento che l'incontro questa sera lo fate qui, in questo contesto, nel quale la filosofia di fondo, ma chi ne può parlare sicuramente Don Liborio, è quella di arrivare a parlare di Gesù anche non parlandone esplicitamente, facendolo raccontare dagli artisti del nostro tempo, dell'arte contemporanea, che sapete, il libro suo si chiama Se Dio non vale un quadro, cioè non troviamo i quadri del Settecento, del Seicento, di ispirazione religiosa, troviamo i quadri dell'uomo disorientato del nostro tempo, e allora noi abbiamo veramente bisogno di imparare a leggere questo e a leggere tutta quella cronaca che i nostri telegiornali non mancano di ripeterci continuamente con le dipendenze, con gli omicidi e femminicidi, con tutto questo, che ti dice una domanda di Dio che bisogna intercettare, bisogna lanciare. Ultima cosa, ho pensato di consegnare a voi questo legame che si è creato tra la nostra diocesi e un giovane editore di Teramo, che sta lanciando la conoscenza più approfondita di Carlo Acutis. Voi tutti conoscete chi è Carlo Acutis. E allora ne lascio qui una, ma ce ne sono anche tante in diocesi. Perché? Perché la prospettiva alta da dare ai nostri alunni è la santità, che non è qualche cosa per i pii, per quelli che hanno i bambini educati, il Galateo, eccetera, ma è per chi, toccato dallo Spirito, si converte e relativizza tutte le ricchezze e i beni di questo mondo e sa che la prospettiva per la quale vivere è la prospettiva della santità e della vita eterna. Non è un rinunciare alla gioia terrena, anzi è un darle un fondamento e una prospettiva molto bella. Un giovane come Carlo Acutis, questo l'ha capito bene, l'ha vissuto e oggi è un testimone per noi. Queste tre cose volevo dirvi in aggiunta a quello che ho potuto magari dire durante l'omelia di questa sera. Buon lavoro, grazie a voi. Chiamavo Vincenzo Mazzarella, il martire della legalità. Vincenzo Mazzarella, cioè via Vincenzo Mazzarella. Bene, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Sì. Prima della nostra testimonianza, a volte ci dimentichiamo che la Sacra Scrittura è ricca di incontri speciali che il Signore ha avuto con uomini e donne completamente diversi fra loro. Domenica prossima vedremo ad esempio Gairo, l'emorroissa, o pensate a Zaccheo, Matteo. E Pietro per noi è un riferimento fondamentale rispetto alla Chiesa. E quindi questo libretto ci offre l'occasione di approfondire l'incontro che è avvenuto fra Pietro e Gesù. Per entrare nel vivo del testo, abbiamo pensato di far leggere a due allievi della scuola teologica

0: Due momenti fondamentali della vita di Pietro sono due testi molto brevi. Il primo, che invito Mirella a venire a leggere qui, riguarda l'incontro di Pietro con Gesù sulla riva del lago di Tiberiade, il momento della sua chiamata. Ti prendi il microfono?
1: Il primo ricordo di Pietro del suo incontro con Gesù è legato al mare. Chissà quante volte Pietro lo avrà raccontato alla sua comunità a Roma. Il mare. Gesù passa lungo il mare di Galilea. In realtà il lago di Tiberiade è lì, nei luoghi dove freme la vita, nei luoghi della loro quotidianità, nei luoghi a loro cari. Dove svolgono la propria attività, Gesù incontra e subito chiama due fratelli, Simone e Andrea. Gesù vide Simone e Andrea. Non è scontato vedere l'altro. Quante volte corriamo, andiamo di fretta, vorremmo evangelizzare, ma neppure vediamo i fratelli. E invece Gesù non ha fretta. Gesù cammina. Attraversa la Galilea e le sue strade. Passa lungo il mare e osserva la vita che freme tra quella gente. Gesù vede e vede due fratelli mentre lavorano. Sono dediti alle loro occupazioni, gettando le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù non va chissà dove per annunciare il Vangelo, ma mentre percorre le strade di Galilea, annuncia e vede, incontra e chiama. Vi è un'attenzione di Gesù all'uomo nel suo ambiente di vita spaziale e relazionale, noi diremmo all'oikos. E tra poco comparirà sulla scena niente meno che la stessa casa di Pietro. E subito Gesù chiama quei due fratelli. Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. La relazione si innesca perché Gesù si è reso prossimo, ha attraversato il loro ambiente, ha visto Simone e Andrea, suo fratello, nella loro quotidianità mentre gettavano le reti in mare. È questo il primo ricordo di Pietro del suo incontro con Gesù. C'entra il mare, quel mare che tante volte in tempesta sarà attraversato da Gesù con Pietro e i suoi compagni. Sulla barca di Pietro.
0: Grazie.
2: Grazie. Bellissima questa parola proprio. Posso dire due cose?
0: Certo.
2: Mi viene da dire su queste.
0: Avvicinati, per favore.
2: Mi viene da dire su queste parole che ho letto, che in questo breve racconto c'è tutto, nel senso che c'è la Genesi, quindi il principio, no? Il mare, c'è il mare, per cui il principio della creazione. Poi c'è Gesù, il Verbo fatto carne, e poi c'è Pietro, l'uomo, e c'è Gesù che cerca l'uomo per cercare l'umanità. Cioè c'è tutto il disegno di Dio, c'è il principio, il Verbo fatto carne che incontra l'uomo per arrivare all'umanità. Questo è il mio
0: pensiero. Grazie.
3: Grazie.
0: Vedete, fare la scuola teologica è di grande importanza, poi diventano così. Bene, Eleonora, vieni anche tu. Accanto a questo primo incontro, di Pietro con Gesù, adesso torniamo su questo stesso luogo, però adesso Pietro incontra Gesù risorto.
4: Giunge l'alba. Gesù il risorto sta sulla riva. E i discepoli non lo riconoscono ancora. Gettate la rete dalla parte destra della barca, invita il risorto, e troverete. E avvenne come quella volta, nello stesso luogo, sul lago di Galilea, quando il maestro era salito sulla barca di Pietro per annunciare la parola, e poi aveva invitato a prendere il largo per gettare ancora le reti. I discepoli non riuscivano più a tirare su la rete per la grande quantità di pesci. Il discepolo che Gesù amava è il primo a riconoscere in quel gesto il Signore e lo indica a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, Subito si getta in

0: mare, pieno di gioia, mentre gli altri discepoli raggiungono la riva sulla barca e trascinando la rete colma di pesci. Già un fuoco ardeva, con del pesce e del pane, ma Gesù invita: portate un po' del pesce che avete preso ora. E Pietro trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. La rete, altra immagine della Chiesa, non si squarciò. Adesso i discepoli sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicina, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. E qui avvenne la seconda chiamata di Pietro, da pescatore a pastore.
1: Grazie.
2: Tanto buonasera a tutti e benvenuti in questo luogo. Grazie anche di avermi permesso di potervi accogliere qui e farvi conoscere anche questo spazio. Sono orgoglioso del fatto che forse per la prima volta anche istituzionalmente con la realtà diocesana viene a vivere un momento qui, perché questo è un luogo aperto al mondo intero, ma naturalmente al servizio della Chiesa locale, quindi tutto quello che può essere anche condiviso come fraternità ecclesiale della Diocesi di Trapani, ben venga a trovare qui un suo posto. E ho letto il libro naturalmente di Don Fabio, perché si legge davvero in maniera scorrevolissima e sicuramente succederà a voi la stessa cosa. E vedendolo, ecco, ho visto proprio con quale passione è stato scritto, evidentemente nel momento in cui lui l'ha pensato, perché non è stato pensato come libro, se sbaglio in qualcosa tu mi correggi, è stato pensato innanzitutto come un dialogo che Don Fabio doveva svolgere con alcune persone, anche importanti. Doveva fare una catechesi alle cellule di evangelizzazione, quindi in un luogo anche internazionale, se non sbaglio. Quindi in fondo si trattava di parlare, no? Quindi un testo che ovviamente, come facciamo sempre, ce lo scriviamo per poi poterne parlare. E questo aspetto del parlare però in qualche modo si sente, si avverte anche poi in questa stesura definitiva, per cui ecco, toglie ogni pedanteria, diciamo così, che è il rischio un po' che ogni scritto porta con sé, no? Di essere un po' lagnoso, un po' pedante. Ecco, il senso ecco, di questo percorso che propone Don Fabio attraverso la figura di San Pietro, che qui praticamente è molto attuale perché siamo dentro la solennità di San Pietro, è una specie di ossimoro, il pescatore-pastore. Cioè è un contrasto di termini molto evidente, perché il pescatore chiaramente abituato a vivere la precarietà del mare, la precarietà dell'acqua, le insidie, se vogliamo, anche del mare e dell'acqua, in un certo senso sempre in questa mobilità, no, che è data dal movimento delle onde, mentre ecco, il pastore in qualche modo invece vive sulla terra, deve confrontarsi, ecco, con i piedi per terra nel cammino della storia umana. Ed è incredibile che a questo pastore, a un certo punto, Gesù dia il nome di Cefa, che significa pietra, cioè un uomo che è abituato a galleggiare, no? Viene ad essere chiamato pietra, cioè ad affondare, o comunque a costituire sulla terra un punto di riferimento, un fondamento. Quindi dall'elemento, diciamo così, magmatico, precario, insicuro, Pietro deve diventare invece un elemento di aggancio, di forza, di sostegno. Ecco, dire quindi Pietro il pescatore pastore significa analizzare questo processo, possiamo dire anche di trasformazione. In termini psicanalitici sarebbe il processo di identificazione di Pietro, cioè quel passaggio per cui uno che sente di essere una cosa, ad un certo punto, attraverso la conoscenza più profonda di se stesso, scopre che deve diventare qualcos'altro. Nella vita forse abbiamo fatto anche questa esperienza. Volevi fare una cosa,

magari nella testa avevi dei progetti che andavano in una certa direzione, tra virgolette, volevi fare il pescatore, no? Giocando su questa metafora, poi invece attraverso un percorso che in ognuno di noi magari può essere più o meno complesso, scopri che Dio ti ha portato a fare un'altra cosa, che magari non era prevista. E paradossalmente l'incontro con Dio e in questo caso l'incontro di Pietro con Gesù, ecco, lo porta a sentirsi finalmente fermo, stabile. Quello che è l'esperienza in fondo della chiamata, da una sorta di precarietà di una vita che non sai bene come sarà, come andrà a finire dal punto di vista delle tue scelte, invece si stabilizza, ecco, in quel rapporto, in quella relazione che tu hai con il Signore, per cui quello che fai lo senti come la sua volontà. E nel momento in cui lo senti come la sua volontà, allora trovi in questa volontà, come dice per esempio anche Dante Alighieri, no? Trovi la tua pace, la tua serenità. E in fondo è quello che è accaduto a Pietro. Ecco, seguire il percorso di Pietro quindi significa conoscere in qualche modo questi percorsi che attraversano, come è stato detto bene, l'umano, perché Pietro rappresenta veramente l'umanità in tutte le sue sfaccettature. Ecco, in realtà noi celebriamo la festa unendo la figura dei due apostoli, no? Pietro e Paolo. Ed è anche interessante fare una lettura speculare dell'uno e dell'altro, però ecco, non è questo, insomma, il momento in cui dobbiamo farlo, perché ci dobbiamo concentrare sulla figura di Pietro. Ecco, Fabio ha preso evidentemente un metodo che è quello di leggere la scrittura con la scrittura, per cui nel testo le citazioni sono tantissime e in qualche modo lui fa soltanto da tessitore, possiamo dire, tra una citazione e l'altra, perché alla fine tu abbia l'impressione che non sia stato lui a raccontarti della vita di Pietro, ma che sia stato Pietro stesso a farsi conoscere attraverso le parole della scrittura. Ora, ecco, vorrei percorrere alcuni aspetti della personalità di Pietro. Tu che sei moderatrice mi dirai, perché quando un prete dice cercherò di parlare poco è pericoloso, quindi bisogna già premunirsi ed eventualmente bloccarlo, fermarlo. Ecco, ti concedo tutti i metodi, ci ho compreso, basta, devi finire, chiudila lì. Ecco, la figura di Pietro, che appunto potete approfondire anche attraverso il libretto, io ve la presento in maniera così estemporanea, attraverso quelle che sono anche le emozioni e gli stimoli che mi ha dato la lettura di questo libretto, perché a me la figura di Pietro è piaciuta sempre. È una figura che ho visto sempre veramente troppo simile a noi esseri umani. Ed è la sua imperfezione, no? Rispetto, che so, alla una certa, non dico prosopopea, ma insomma autocoscienza di Paolo, no? Io sono della tribù di Gamaliele, io ho fatto gli studi, io so tutte cose, no? Cioè, Paolo c'ha questa cosa un po', questa pesantezza, no? Dell'erudito che ha studiato, poi ovviamente anche lui meriterebbe un approfondimento da questo punto di vista, perché anche le sue, come dire, insofferenze, i suoi stati d'animo è un po' da pescatore, ce l'ha pure lui ogni tanto, però certamente rispetto a Pietro ci dà l'impressione, ecco, di uno che avendo fatto un'esperienza così sconvolgente da persecutore, ecco, lui sì, da persecutore a discepolo, ecco, si sente proprio questa consapevolezza e questa forza anche teologica, no? D'altra parte la prima teologia cristiana nasce, possiamo dire, attraverso le lettere di Paolo, che visto che voi già siete studenti, sapete queste cose, ecco, sono le lettere di Paolo, i primi testi del Nuovo Testamento, non sono i Vangeli, quindi la prima teologia del Nuovo Testamento non la troviamo nei Vangeli, ma la troviamo proprio in queste lettere paoline. I Vangeli ci consegnano invece in tutta la sua freschezza il carattere, il temperamento voluttuoso, impetuoso, incredibile, ecco, di San Pietro, perché San Pietro è un impulsivo, è uno di quelli che a volte, ecco,

l'idea non gli arriva nella testa che già la deve realizzare. E questo ha anche degli esiti fantastici, perché pensate a quante volte tipo in quest'impeto non ci pensa un attimo e si butta a mare. C'è questa cosa che San Pietro, la prima cosa che appena si butta a mare. E lo fa diverse volte nel Vangelo. Ecco, per esempio, non esita quando vede Gesù che cammina sulle acque, l'unico, cioè pure tu lo sai che è il mare, no? Quali insidie c'ha? Tu sei un marinaio, sei un pescatore, ecco, tutti dentro la barca, gli altri, lui, io voglio fare la stessa cosa, no? Scende, poi naturalmente. Rischia di affondare e Gesù, ecco, lo solleva. Ma pensate ad esempio a quell'altro episodio che poi è preludio al racconto, no, che abbiamo sentito sul lago di Tiberiade, Gesù risorto e lui se ne va a pescare. In realtà Gesù incontra discepoli che sono a riva. A un certo punto non è neanche lui a capire veramente chi è quell'uomo che si trova a riva. Nel racconto evangelico è Giovanni, no? Che gli dice: è il Signore! Manca finito di dirlo che già lui, che non so, non ho capito se era nudo, perché dice che era svestito, sulla barca era svestito e per buttarsi a mare si è vestito. Non so come abbia fatto, insomma, così dice il Vangelo, però se voglio andare a vedere il termine preciso qual è, per capire insomma se si spugliò, se si stese sottufficio. Fatto sta che arriva. Tipo 100 metri, stile libero, arriva ecco, da Gesù e avviene l'incontro con lui. E in quell'altra pesca, la prima, ecco, in cui viene raccontata anche la sua chiamata, lui poi scendendo a riva si inginocchia davanti a Gesù perché dopo la pesca miracolosa dice: ecco, mi devo allontanare, tu non puoi stare con me perché io sono un peccatore. Ecco, perché accanto a questa impulsività troviamo nel carattere di Pietro una sincerità invece, una schiettezza, una semplicità che anche questa ci piace tantissimo. Però ecco, tante volte è spavaldo. Pensate, vi do soltanto questi rimandi, poi magari se volete ve li andate a rivedere, cioè Gesù, il maestro, tutti là a volerlo toccare, no? Questa aura, immaginate, Gesù che dice, ma la gente chi dice che io sia? E tutti dicono, qualcuno dice che sei Elia, ma voi chi dite che io sia? E lui, Pietro, subito, pronto, tu sei il Cristo, bellissimo. E nel Vangelo di Matteo, dopo questa bellissima affermazione, tu sei il figlio del Dio vivente, Gesù addirittura gli promette proprio le chiavi, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Ma nel Vangelo di Marco, al centro proprio del Vangelo di Marco, al capitolo 8, dopo che lui dice tu sei il Cristo, Gesù lo spiega cosa significa essere il Cristo e dice il Cristo dovrà molto patire, soffrire, essere riprovato dagli anziani, morire. E cosa fa Pietro? Dopo tutta questa cosa, comincia a rimproverarlo aspramente. Non ti permettere, cioè dopo che quello fa tutto, non ti permettere, e si becca uno dei rimproveri più incredibili che il Nuovo Testamento ci presenti. Cioè addirittura dice, va dietro a me, Satana. Quindi, diciamo, si becca tutti i complimenti e tutte le missioni possibili e immaginabili, ma anche tutti i rimproveri da parte di nostro Signore. Ecco perché forse ci piace, perché noi lo sappiamo pure che siamo così, facciamo tante cose belle, però qualche rimproverino ogni tanto il Signore ce lo fa. E poi, ecco, cosa mi piace di Pietro? Il fatto appunto che è così umano, che fa quelle cose che gli esseri umani a volte fanno quando dimenticano pure di pensare. Cioè, è un piccolo trattato di antropologia religiosa, la figura di San Pietro. Voi direte, ma cosa vuoi dire? Per esempio, la scena incredibile del Getsemani. A parte che si addormenta come gli altri, va bene, nel Getsemani, ma nella scena dell'arresto, non so se ricordate, che avviene qualcosa di molto violento. Viene mozzato un orecchio al servo. E chi è che ha ammazzato questo orecchio al servo?
Cioè, il principe degli apostoli si stava mettendo per ammazzare Achillo, praticamente. E questo corrisponde a un procedimento, possiamo dire, mimetico, per cui Pietro è così umano che fa quello che gli esseri umani quando si trovano nella sua stessa situazione. Cioè, il parossismo della violenza, no? Il processo imitativo della violenza, sono stati scritti e trattati di antropologia religiosa sul carattere mimetico, imitativo, no? Della violenza, ma lo vediamo anche nella cronaca di tutti i giorni, cioè il branco funziona perché ciò che fa uno poi lo fanno gli altri. Gesù conosce benissimo i processi mimetici, sa che se comincia uno poi cominciano pure gli altri. Ecco perché, ricordate nell'episodio dell'adultera, quando si tratta di tirare le pietre, dice: chi è senza peccato scagli per primo la pietra, perché sa che se parte quella pietra, e quindi deve impedire la prima pietra, perché se parte quella poi partiranno tutte le altre. Perché l'uomo è fatto così, imita la violenza dei violenti. E Pietro imita la violenza di quelli che con violenza si sono accostati al maestro, con bastoni, con quel tumulto che avviene, lui si lascia trascinare. E quindi colpisce il servo, mi pare, del sommo sacerdote, se non sbaglio. Quindi anche questo è un aspetto incredibile della figura di Pietro. Eppure è anche l'uomo capace di tenerezza, di attenzione, si commuove Pietro. Ecco, rispetto agli altri apostoli presenta un carattere così poliedrico, ma anche così vero, autentico. Quando, per esempio, durante la stessa cena, quella in cui appunto poi farà questo gesto così incredibile, quando Gesù lava i piedi, è lui a dire: Maestro, non soltanto i piedi, ma tutto il corpo, lavami tutto, sente questo bisogno di purificazione. Questo è un altro aspetto petrino, cioè questo suo bisogno di purificarsi, come se fosse un peccatore, ecco. Nella chiamata lo dice: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Signore, non soltanto i piedi, ma anche tutto il corpo. Ma deve avere qualche cosa dentro Pietro che riguarda, per esempio, il tema del perdono. Perché, per esempio, è lui che a Gesù, se ricordate, fa la domanda: Maestro, ma se un fratello pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? 7 volte? Evidentemente, se uno. Non so se sbaglio, ma se uno fa una domanda, per che cosa l'intraccia avere, giusto? Cioè, tu fai le domande, cioè, della serie parlo per un amico, no? E sta parlando, però lui sta chiedendo evidentemente per qualcosa che lo riguarda, probabilmente una sua difficoltà a perdonare chi lo offende. E allora chiede, fa la domanda a Gesù, e Gesù anche lì non gli dà praticamente nessuno spazio, perché dice: no, 7 volte, 70 volte. 7. Come vedete, ecco, ho fatto solo alcuni esempi, quelli che mi venivano in mente in questo momento, perché ne avevo segnati forse qualcun altro, ma ecco, mi piace proprio sottolineare di Pietro, ecco, questo aspetto così cangiante, così vario, ecco, della sua personalità, veramente il pescatore che vive la precarietà del mare. È la precarietà della vita. Ecco, quello su cui insiste, e mi avvio a concludere, poi magari ci possono essere anche degli interventi, delle domande, quello che un po' approfondisce, ecco, Don Fabio, è però questo passaggio poi, da questo essere pescatore ad essere, a diventare pastore. Quindi assumersi una responsabilità. E sappiamo bene che chi si assume una responsabilità, perché la responsabilità sia vera, ha bisogno di una cosa che è terribile per chi la prova. Pensiamo ai genitori nei confronti dei figli, cioè la perseveranza. Cioè un genitore che ha la responsabilità nei confronti dei figli non si può permettere mai un momento di deresponsabilizzazione, perché già basta un momento, no? Non vivere più responsabilmente il rapporto con i figli. Quindi la responsabilità, così come un parroco che ha responsabilità, un vescovo che ha responsabilità, significa che non c'è un momento in cui tu non devi essere responsabile.

0: E pensate a un uomo che vive per tanti anni la sua storia sull'albeggiare del sole, il suo tramontare nel mare, a dover vivere invece, ecco, come una regola, a osservare, ecco, qualcosa che lo costringe a delle regole. E in questo, addirittura andando e cozzando tante volte anche con lo stesso Paolo, sappiamo come Pietro e Paolo non sempre andarono d'accordo. A me leggere queste cose, sapete quanto bene mi fa? Perché quando sento parlare, no, delle dispute anche nella Chiesa o di tante discussioni che avvengono, anche nella vita ecclesiale, anche tra di noi, sempre chiaramente dobbiamo tendere al bene come hanno fatto Pietro e Paolo, ma all'interno del Nuovo Testamento non sono mai mancate le discussioni, a volte anche le divisioni, le contrapposizioni. E la stessa cosa è avvenuta anche nel rapporto tra Pietro e Paolo. Forse Pietro, troppo preso dal suo ruolo, come sapete, ad un certo punto, per esempio, riguardo alla circoncisione, riguardo al mangiare cibi immondi, ha delle posizioni un po' più, come dire, attente. E allora lì interviene Paolo. Ma una cosa è certa, Paolo non farà mai nulla senza il consenso di Pietro. Quindi Pietro può avere tutto il carattere, come dire, voluttuoso, impetuoso che si vuole, ma è cefa. Su questa pietra è stata fondata la Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Questo è un monito, e concludo, per noi. Cioè, se noi pensiamo che chi esercita una responsabilità, e la più alta responsabilità che si possa avere nella Chiesa è quella del Papa, successore di Pietro. Se si pensa, ecco, che chi ha questa, sia perfetto, si sbaglia. Non è basata sulla perfezione la nostra fedeltà al Papa. Siccome no, se ne sentono dire di tutti i colori, anche oggi viviamo in un'epoca in cui si critica tutto. Prima il Papa sarebbe stato impossibile criticarlo, ma pure un padre sarebbe stato impossibile criticare. O no, cioè ai miei tempi i figli, pure i genitori, davano ancora l'emossia, per esempio, ed era impossibile criticare i genitori. Ora, oggi a 5 anni vogliono argomentare con i genitori. Ora, questo può anche avvenire, però ricordiamoci che la maturità richiede di comprendere che il successore di Pietro, che avrà le intemperanze e i difetti del primo Pietro, quelle che siano, perché ogni nome avrà le sue intemperanze e le sue, come dire, differenze di carattere, che si chiami Paolo, che si chiami Giovanni Paolo I, che si chiami Benedetto, che si chiami Francesco, non importa. Ciò che importa invece è che è attraverso la fedeltà di tutta la comunità al mandato del successore di Pietro che si mantiene l'unità e la stabilità della Chiesa. Certo, dinanzi ai difetti della Chiesa, tutti potremmo dire: ah, non è credibile. E fatti affondare un'altra chiesa, fondala su te stesso. E tu stesso non lo sai che hai il carattere di Pietro, che sei come lui, volubile, che ogni tanto sei spavaldo, che ogni tanto. E tu vorresti fondare quindi una chiesa su qualcuno che è altrettanto pescatore, inquieto e incerto come lo fu Pietro prima di diventare pastore. E concludo proprio con le parole di un grande mistico del Novecento. Noi mi pare ci siamo andati, non so se tu c'eri con noi in seminario, a Gubbio ci siamo andati, mi pare, alla casa di Carlo Carretto,
1: Sì.
0: ci siamo stati. Ecco, Carlo Carretto ha scritto un testo bellissimo che è Quanto sei contestabile, Chiesa. È una pagina che io invito, la trovate su internet. Io ne ho preso soltanto 2 parole, proprio quando prende il discorso di Pietro e dice: quando ero giovane, non capivo perché Gesù, nonostante il rinnegamento di Pietro, lo volle capo, suo successore, primo papa. Ora non mi stupisco più e comprendo sempre meglio che avere fondato la Chiesa sulla tomba di un traditore, di un uomo che si spaventa per le chiacchiere di una serva, era un avvertimento continuo per mantenere ognuno di noi nell'umiltà e nella coscienza della propria fragilità. Grazie.
1: Ringraziamo Don Liborio, anche perché in occasione della festa di domani credo che abbiamo avuto l'occasione di approfondire davvero la figura di Pietro in maniera spirituale oltre che umana. Bene. Io avevo voglia di chiederti una cosa, anche perché dai tratti che ha presentato Don Liborio la personalità di Pietro è veramente complessa. Hai dipinto proprio pennellate variopinte, ma è una cosa molto, cioè è un abisso davvero la sua personalità. La cosa che mi veniva da chiederti all'interno del tuo rapporto con Pietro, no? Perché penso che per aver scritto hai dovuto prima approfondire e studiare. Di tutti questi tratti, qual è il lato di Pietro che ha inciso un segno su di te? Quello che ti è rimasto di più o che ancora ti fa da monito?
0: Beh, intanto grazie Francesca, grazie Don Liborio, grazie a voi che siete presenti. Io pensavo di stare lì ad ascoltare semplicemente, però volentieri sto qua, insomma, anche a interagire un attimo con voi. Beh, intanto voglio raccontare che quello che più mi ha colpito, intanto questo testo è nato quasi direi tutto d'un fiato. Ovviamente non l'ho scritto dalla mattina alla sera in un solo giorno, oppure non dormendo una notte in 2 giorni di seguito, però anche se interrompevo, a un certo punto ritornavo lì alla scrivania, esattamente come dice Don Liborio, cioè dire che io avevo in mente dei testi biblici che andavo riprendendo, commentando, agganciando a partire da Marco e poi da Giovanni. Tanto per restare sulla domanda che ha fatto Francesca, cosa mi colpisce di Pietro? Ma intanto mi colpisce che lui, questa vicenda, il suo rapporto con il Signore, nelle luci e anche nelle ombre, nei tratti belli, esaltanti, ma anche nei tratti di cui anche un po' vergognarsi, lui li ha raccontati a Marco, al suo discepolo, al suo segretario. Quando magari avrete modo di leggere il testo, emergerà chiaramente che Pietro, sì, ma soprattutto Pietro, per come si è raccontato alla sua comunità, alla Chiesa di Roma, soprattutto vedrete a un certo punto anche ai catecumeni che si preparavano al battesimo nella notte di Pasqua, e come Marco a un certo punto ha raccontato tutto, gli aspetti positivi, ma anche gli aspetti di cui vergognarsi. Don Liborio, riprendendo anche altri sinottici, parlava del taglio dell'orecchio, no? Al Getsemani, ma già subito al capitolo primo. Pietro inizia a rimproverare Gesù e lo fa più volte, lo fa al capitolo ottavo di Marco, quando a un certo punto, dopo che Gesù ha radunato tutta la folla, attorno alla casa di Pietro, c'è questa idea forte della Domus Ecclesiae, cioè dire che la comunità si riunisce nella casa, di Pietro perché è la casa del vescovo e lì c'è l'incontro con il risorto. Colpisce che quando Gesù poi nella notte, quindi è un sabato sera, dopo la sinagoga di incontro nella casa di Pietro, quando Gesù all'albeggiare della domenica sente l'esigenza di andare sul monte da solo a pregare, Pietro dice: ma com'è finita? Come? Adesso tutti ti cercano e tu te ne vai, ritorna, ritorna indietro. Quello che mi colpisce è questo, cioè dire che nella testimonianza, nella memoria di Pietro che Marco ci consegna, è che dunque Pietro non ha celato, non l'ha nascosta. Pietro l'ha detto chiaramente ai suoi: vedete che io ero un testardo, testone, impulsivo, tutto quello che Don Liborio ha detto l'ha fatto anche peggio, che Pietro lo ha consegnato. E questa è diventata concretezza, è diventata un volto verace, appunto, della sua persona. Questo mi ha colpito di Pietro, cioè dire che lui si è consegnato totalmente, non si è fatto pubblicità, non ha raccontato le cose belle, ha raccontato tutto. E in Marco c'è anche una stoccata per la Madonna. Sapete che Marco è il più antico degli evangelisti che parla di Maria. Prima di lui c'è stato solo un passaggio in Galati. Marco è il primo che menziona Maria, ci immaginiamo chissà quale trattato, invece dice che Maria, al capitolo terzo, rientra nel gruppo dei parenti di Gesù, che vedendo come Gesù vive le sue giornate, cioè dire dall'alba al

0: tramonto senza avere un attimo, avendo anche il tempo di mangiare, vanno a reclamarlo perché torni in casa. Una ricerca captativa che è simile a quella di Pietro insomma, all'alba della domenica del primo giorno della predicazione. Capitolo terzo, sono i parenti, c'è anche la madre di Gesù che vanno da lui pensando che era fuori di sé, che era pazzo. Cioè, invece lui non era pazzo, era fuori di sé nel senso che la sua era una pro esistenza. Beh, alla tua domanda mi fermo qui, cioè dire che lui totalmente si è consegnato. E poi magari qualcosa su Giovanni, se...
1: Però
0: sì.
1: riprendi tu, Giovanni Liborio, voleva dire sì, no?
2: Sì, perché questa sottolineatura di Fabio mi piace molto riguardo a quello che è il senso dei testi sacri dell'Antico Testamento, ma anche del Nuovo Testamento, cioè il fatto che tu dica che appunto Pietro ha raccontato a Marco e probabilmente quando già quella grande catechesi, no, che anche per i catecumeni di Roma, che è il Vangelo di Marco, probabilmente Pietro lo sentiva riecheggiare, probabilmente aveva... Ecco, dire la verità di sé, raccontare anche le proprie debolezze, nella visione cristiana esalta piuttosto quella che è l'azione poi di Dio, che si serve di questa debolezza, di questa fragilità, per raccogliere, come dire, un frutto ancora più copioso e più dolce, ecco, dalla testimonianza. E questo è un tratto, secondo me, dei testi cristiani, cioè non nascondono nulla. E da questo punto di vista ci sono degli studi molto interessanti che rivelano come, per esempio, nella mitologia antica, pensiamo noi alle grandi figure degli eroi, dei semidei, no? Dell'antica Grecia, ecco, spesso dietro questi semidei, tipo Edipo, si nascondevano delle azioni terribili da parte delle collettività. Addirittura si parla di linciaggi, cioè uccisioni proprio di una collettività nei confronti, ecco, di un singolo, per esempio. Ecco, i testi nostri che ci sono stati consegnati dalla tradizione, ecco, invece esplorano, possiamo dire, gli aspetti antropologici dell'essere umano senza mai, come dire, ritrarsi. E così può emergere poi la figura di Gesù, che in fondo poteva essere una delle tante vittime della storia, no? Poi queste vittime, come Edipo per esempio, venivano divinizzate perché, dice un antropologo che si chiama René Girard, il senso di colpa delle comunità che avevano operato questo linciaggio le portava poi a esaltare queste vittime come se fossero state quasi delle divinità. Nel caso invece di Gesù, Gesù è il primo capro espiatorio della storia umana, la prima vittima designata, che va liberamente incontro alla sua passione. Cioè, mentre il capro espiatorio delle azioni umane antiche lo sceglievano gli altri, dice tutto va male a causa di questo. Allora, se lo ammazziamo, se lo togliamo, mettiamo da parte, allora tutto si rimetterà a posto. Questo meccanismo umano lo si fa sempre, la colpa è di chi? Se una cosa va male, se un'azienda va male, devi trovare sempre un colpevole, che si chiama capro espiatorio. Tipo Giona, esatto, ci deve essere sempre qualcuno che è la causa di tutto, per cui eliminando quello, tipo Giona, perfettamente. Ma come vedi, anche lì il racconto biblico alla fine rivela e racconta tutto, cioè racconta il meccanismo. Mentre nell'antichità questo non avveniva. Perché ho voluto fare questo discorso, forse magari può sembrare un po' astratto, perché quello che dicevi tu, cioè la figura di Pietro, diventa per me, ai miei occhi, più autorevole proprio perché Pietro è fatto di tale fragilità. Se fosse stato, ecco, un Pietro sempre perfetto, senza mai un dubbio, senza mai un briciolo di umanità che rivela, ecco, quanto fosse anche complesso convivere con Gesù. Cioè capire con chi avevi a che fare. Ecco, proprio questa umanità, secondo me, rende la figura di Pietro, la figura dei santi, di tante altre figure anche che sono contenute nel Nuovo Testamento, ancora più credibili e interessanti. Quindi, veramente, ecco, un simbolo anche da cui attingere tanta formazione umana, anche per i giovani, secondo me.
3: Prima

0: di passare la parola a Don Fabio, volevo dirvi che se qualcuno volesse fare una risonanza, volesse dire un pensiero su quello che ha sentito, molto volentieri.
1: Torni su Giovanni.
2: Sì, torno su Giovanni perché, come diceva Don Liborio all'inizio, c'è questa doppia anima, no? Che nasce dal motivo per cui il libro è nato, perché un confratello maltese, Don Paolo Feneck, che si occupa delle cellule di evangelizzazione, diciamo, tutto il mondo, diciamo così, mi ha chiesto proprio a Milano, nella fine maggio, un intervento sulla doppia chiamata di Pietro. Quindi ti farò diventare pescatore di uomini, lo sappiamo, soprattutto Marco, poi ripreso da Matteo e anche da Luca al capitolo quinto, e poi la seconda chiamata, Pasci le mie pecorelle, testo meraviglioso di Giovanni 21 che Don Liborio ha richiamato soprattutto nei primi versetti di Giovanni 21. Quindi c'è il pescatore di uomini chiamato a diventare, scusate, il pescatore di pesci, doveva fare quello, chiamato a diventare pescatore di uomini, e poi questa stessa persona, alla fine del ministero di Gesù, dopo la morte e la resurrezione del Signore, dopo che Pietro lo aveva tradito. Ecco, ricordate, per esempio, prendete Marco. Ecco, io proprio sono Marco, io lo amo, è fantastico, breve, essenziale, carismatico, ti entra proprio nell'anima. Pochi versetti prima, quando erano ancora nel cenacolo e si capiva che Gesù stava per andare incontro alla sua croce, Pietro diceva: Gesù, non ti lascerò mai, con te sono disposto ad andare a morire. Poi, quando si arriva alla famosa serva, no? Nel cortile della casa del sommo sacerdote, noi pensiamo così, noi a volte abbiamo dei Vangeli e una memoria a pezzi, no? Ricordiamo che Pietro aveva detto che era disposto a dare la vita per Gesù, poi ricordiamo il fatto della serva. Se la andiamo a vedere nel Vangelo, 20 versetti dopo, 20 versetti dopo, cioè questo carattere così di Pietro che picchi e poi insomma si tira indietro è qualcosa di straordinario. Quindi il pescatore di pesci chiamato a diventare pescatore di uomini. Mi sono tenuto soprattutto sul racconto di Marco, appunto perché Pietro ha consegnato a Marco il racconto, i suoi ricordi, la sua testimonianza. Tant'è che poi, sempre al capitolo primo di Marco, dopo la sinagoga si va nella casa di Cafarnao di Pietro e c'è pure la suocera. Quindi si vede che c'è proprio un affondo, proprio nella conoscenza concreta. Ho ripreso leggermente Matteo e Luca, al capitolo quinto. Luca trasforma questa prima chiamata di Pietro, per come raccontata da Marco al capitolo primo, Luca al capitolo 5 la trasforma in una scena di pesca miracolosa. Poi andate a leggere il testo biblico anche questa lezione, tutto è contestualizzato all'interno di una pesca miracolosa, meravigliosa, alla quale poi Gesù risponderà, o meglio Pietro dirà: sulle tue parole getterò le reti. E nella prima chiamata, quella del pescatore, ho visto soprattutto il primo annuncio, perché si gettano le reti verso i cuori, come nel kerygma, nell'annuncio, il primo annuncio. Quando invece alla fine della storia, dopo la morte e resurrezione del Signore, Gesù risorto, continua a fidarsi di Pietro e lo chiama ancora, quella volta il contesto, il tratto, lo stile, l'orizzonte non è quello più del pescatore, ma è quello del pastore. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Si usa il verbo agapao, si dice più di costoro. E Pietro dice: sì, ti voglio bene. Il verbo fileo, insomma, troverete un po' tutto spiegata questa questione. Pasci le mie pecorelle. Il pescatore diventa pastore. Pescatore nel primo annuncio, gettare le reti verso il mio cuore, pastore invece sinonimo di una cura nel tempo, accompagnare, sorreggere quando la pecorella viene a smarrirsi, cercarla, curarla, farla risollevare. Il pescatore è il pastore. Interessante che anche se Pietro ha raccontato tutto quello che gli premeva a Marco, per avere una visione completa su Pietro, pescatore e pastore, non possiamo

0: stare solo sulla testimonianza petrina del Vangelo di Marco, ma abbiamo bisogno dell'altro discepolo, l'alterità. L'altro discepolo, anche nei Vangeli, soprattutto in Giovanni, vediamo la corsa al sepolcro di Pietro e dell'altro discepolo. C'è proprio una dualità. La chiamata di Pietro come pastore, la seconda chiamata, non è raccontata in Marco, ma è raccontata in Giovanni, capitolo 21, un testo tardivo che risente anche della presa di consapevolezza del ruolo di Pietro in ordine alla Chiesa, alla comunità cristiana. In quel caso, appunto, si completa il tutto con Pietro che viene chiamato a diventare pastore. Bellissimo quel passaggio. Io impazzisco, le volte mi perdo dinanzi a quella pagina di Pietro che, quando per la terza volta gli sente dire: mi ami più di costoro, mi ami. Poi Gesù capisce che Pietro non ce la fa e si china, si converte. Pietro, mi vuoi bene? E Pietro rimase un attimo turbato, triste, che Gesù per la terza volta gli dicesse: mi ami o mi vuoi bene? E gli passa davanti tutta la vita in quell'istante, no? È come se in quel momento Pietro dice: tu mi stai dicendo se ti amo, ma tu lo sai che io 48 ore prima avevo detto che ti sarei stato fedele fino in fondo e sono scappato, sono scappato. Nel Vangelo di Marco, l'unico che resta vicino a Gesù nel momento dell'arresto è il neaniscos, il giovinetto, una figura meravigliosa. Pietro scappa, tutti lo abbandonarono, ma resta questo giovinetto. Non vi spoilerò come va a finire perché ritorna al capitolo 16 di Marco. È questa la meraviglia che Pietro, pur avendo raccontato tutto di sé a Marco, può avere una visione, cioè. La visione completa su Pietro l'abbiamo se includiamo anche una testimonianza esterna, quella appunto dell'altro discepolo, discepolo amato, Giovanni, non sappiamo esattamente, sono figure che nella tradizione si sovrappongono, e viene quel testo meraviglioso. E poi stamattina parlavamo con Don Liborio, la prima Petri, ecco, se posso, rimbalzo un attimo la palla, la rimetto a centro sulla prima lettera di Pietro. Interessante, poi vedrete che c'è un appendice nel libro, che è una piccola catechesi che scrissi quando Monsignor Damiano divenne vescovo. Insomma, mi fu chiesta una piccola meditazione, quindi 3 anni fa scrissi questa piccola, che ora è diventata l'appendice, lettera a un pastore, che iniziava con è un passaggio della prima lettera di Pietro, e quando ho finito di scrivere la doppia chiamata di Pietro, appunto pescatore e pastore, finivo con questo stesso testo. Quando poi qualche settimana fa l'ho tirato fuori, questa meditazione per l'ordinazione di Monsignor Damiano, ho detto: guarda, quella iniziava da dove finisce il libro Il pescatore e pastore, quindi l'ho voluta anche inserire. Quindi ridò un attimo, tolgo un attimo il servizio a Francesca e ridò la parola a Don Liborio. Bellissimo, perché nella tradizione petrina delle due lettere molti racconti marciani ritornano. Per esempio, l'unica testimonianza sulla trasfigurazione che c'è fuori dai Vangeli sinottici è nelle lettere di Pietro, segno appunto che c'è un ricordo nella mente, nel cuore di Pietro, che lui ha raccontato, e tutti coloro che lo hanno ascoltato hanno conservato la memoria viva di tutti questi spezzoni del racconto di Pietro. Ma vi pare come erano questi racconti? Più o meno così, no? Si mangiava, tavola calda, forse, lo sappiamo, e poi lui si metteva a raccontare, si stava così, e questi racconti venivano scolpiti nel cuore e nella mente. E avveniva il miracolo, il prodigio della trasmissione della fede. Il processo dell'evangelizzazione si compiva attraverso queste narrazioni. E mi fa piacere che siamo la casa per narrare, ecco, che stiamo vivendo questa esperienza questa sera.
1: Togli un po'.
2: Sì, voglio dire che qui noi dobbiamo raccontare. Dovete andare, state bene,
1: vediamo
2: è stato un
1: presto,
2: piacere.
1: ciao.
2: Io qui noi dobbiamo raccontare alla maniera petrina, perché se raccontiamo alla maniera paolina, se ti ricordi, a Troade si addomiscerò tutte praticamente. E uno in particolare, lui si addormentò sulla cosa della finestra e cadde dall'altra parte della palazzina,
1: Effetti
2: quindi
1: dell'omiletica.

dell'omiletica non ci dobbiamo arrivare, quindi io concludo anche il mio intervento riprendendo appunto questo discorso che la dimensione del pescatore ovviamente, come diceva Fabio, rimanda all'evangelizzazione.

0: degli Atti degli Apostoli, sicuramente, quindi Luca, ma poi ecco nelle lettere che vengono attribuite proprio allo stesso Pietro, in cui emerge profondamente l'amore, la passione per la comunità. E volevo dire, sottolineare solo questo: il titolo non è Pietro il pescatore, virgola, pastore. Quindi non sono, come dire, due passaggi separati, per cui Pietro prima è pescatore e poi diventa pastore. E se sei qualcosa dentro, la vita certamente ti può cambiare, ti può trasformare, ma quell'esperienza te la porterai anche in quello che farai dopo. Quindi vorrei che leggessimo proprio questo, il pescatore pastore, proprio in questo modo, cioè Pietro pesca pascendo e pasce pescando. Così dovremmo fare anche noi. Quando evangelizziamo, contemporaneamente istruiamo, perché altrimenti creiamo un'illusione. C'è un'evangelizzazione senza questo afflato, no, del pastore, anche un laico che evangelizza, se non ha questo afflato del pastore, diventa un approccio quasi troppo sensoriale, troppo psichico, quindi c'è bisogno del contenuto.
1: La casa per narrare, quindi narrare la parola. Io due piccolissimi episodi e un commento in un minuto. Quindi questo narrare significa parola, parole nel senso sempre con la P maiuscola. E volevo, diciamo, riprendere con voi due episodi due episodi della vicenda di Pietro, dove c'è questo riferimento proprio alla parola, alle parole. La prima che mi fa, come dire, mi fa sentire proprio identificare lui, perché anch'io sono il tipo anche molto vulcanico, insomma, mi conoscete, soprattutto lui. Cioè, siamo cresciuti insieme, ci siamo anche sposati, abbiamo battezzato figli, oggi uno fa, anzi, compleanno. Ecco, quando tutta la notte non pescano niente, questi signori che tornano così avviliti, perché la tristezza non è non prendere niente. Parlo per chi soprattutto fa una professione, che pia uno stipendio diverso, ma chi fa una professione e lavora a volte, per esempio, il cliente non ti paga o va male, eccetera. È una grande tristezza che non è un problema di soldi, perché magari puoi campare, ma è la delusione la cosa brutta. Quindi mi immagino la delusione e la stanchezza di questi uomini, perché se tu sei stanco e fai un muro, il muratore, alla fine è contento l'ha fatto, ma il pescatore stanco che non prende niente è stanco e deluso, che è peggio di essere stanchi, esatto. Ed è notte, quindi un sonno, un nervosismo, è colpa tua, perché non facevi quello? Perché poi era un gruppo di persone, non è manco solo che se la può prendere con se stesso e basta, se la prende con se stesso, con gli altri e col destino. E questo gruppo di uomini torna, arriva distrutto, avvilito e trova, mi viene tu cristiano, che d'altra parte
0: più cristiano che
1: dice
0: lui.
1: torna a pescare, chiaramente sei stato accogliente, eccetera. Ora io mi metto subito nei panni di Pietro e dico: senti, signore, abbiamo visto, abbiamo sentito dei tuoi miracoli, sicuramente a fare seggi, tavolini e cose, sei un maestro, tuo padre lo era e poi tu, ma consenti, quando andai a pescare, questo. E tutto questo io sono certo che Pietro l'ha pensato, perché una persona come lui, col suo caratterino, anche perché io mi ci vedessi un pochino, le pensa tutte queste cose e magari anche le dice, ma le dice solo con gli occhi. Cioè io immagino lo sguardo di quest'uomo e dici, ma dove ne capisci? Ecco, però poi alla fine, nella tua parola, butteremo le reti. Quindi siamo stanchi, meno felici, non ci credo, però siccome sei tu, la tua parola, il verbo si è fatto carne, io stanco morto, torno a mare per te. È una cosa bellissima questa. E poi l'altra cosa, quando lui dice, anche bellissimo, questo sempre, ecco, ci commuove, proprio ci sentiamo dentro questa storia. Quando lui risponde, Signore, da chi andremo? Quando dice, chi siamo? E non si ferma qua, perché già questo è un pugno nello stomaco, ma quando dice e aggiunge, tu solo hai parole di vita eterna. Cioè, dove dobbiamo andare noi? Questa è la strada. E quindi seguiamo Pietro, seguiamo il Papa, anche con i suoi difetti, come abbiamo noi, perché quella è la strada che ci porterà in cielo. E noi ci vogliamo andare, perché dobbiamo diventare santi, però dobbiamo raccontare ai nostri ragazzi. Quindi questa è un'occasione anche da un musicista, diciamo, di stile, che possiamo porgere ai nostri alunni, ai nostri figli. Magari i nostri figli non ci ascolteranno, ma poi io dico, Signore, ci combatti tu, cioè i figli dell'altro ci combattiamo neanche, e chi figli nostri ci troverai le persone che ci combatteranno. Siamo all'interno dell'ortodossia, Bene, grazie. Okay.

0: una proprio.
1: Prego.
2: Ne hai facoltà.
0: Grazie.
1: Poi mi aspetto anche una donna, per favore.
3: Giusto. Beh, buonasera. Io non voglio andare ai racconti, sono stati illustrati, diciamo, bene. Ma una cosa che chi ha raccontato mi ha fatto ricordare una cosa. Io la voglio raccontare breve, spero brevissimo. Qualche anno fa mi sono visto il film con mia moglie di Madre Teresa di Calcutta. A un certo punto la superiora, lei era già una suora, dice: ma insomma, ma tu perché te ne devi andare? Già non sei suora qua? E la risposta di Teresa per me è stato un fatto importante nella mia vita. Io per la prima volta ho pensato che noi abbiamo diverse chiamate, tutti. Io sono sposato con Katia, ero già sposato, e ho capito che qualsiasi altra vocazione fiorisce dentro quello che tu già sei. Questa è l'immagine che mi piace. Diciamo, c'è come una fioritura dentro l'altra. E mi ha colpito questo fatto che Pietro ha avuto due vocazioni, perché se allora pure io, insomma...
2: L'hai vissuto anche, nella tua terra. Grazie al sole. Qualche donna, ma tu non sei una donna.
4: Però Piero,
2: anche se non
1: ti accogliamo lo stesso.
2: Ti vogliamo bene per quello che sei.
5: E poi si chiama Pietro, non possiamo.
1: Intanto
5: non possiamo non farlo parlare. Si chiama Pietro, quindi.
6: Ciao a tutti e a tutte. Grazie Don Fabio, grazie Don De Borio, grazie Francesco. No, una domanda, nel senso una considerazione rispetto a quello che diceva Don De Borio. Diciamo, Pietro rappresenta la Chiesa, ma la Chiesa oggi, cioè prima di Pietro non c'era la Chiesa. La Chiesa oggi c'è, è fatta da sacerdoti e da laici. Quindi questo tuo giocare con le parole, che non è solo un gioco ma è concretezza, cioè quello di essere pescatore che va fuori e di pastore che parla, io mi è venuta in mente questa cosa, cioè che il sacerdote oggi passa a testimone a chi? Per evangelizzare fuori, per essere pescatori, ai laici. E quindi ecco, come se foste... diciamo voi pescatori e voi pastori e noi pescatori, invece come laici spesso dopo la messa al solito non vogliamo ci ritiriamo a casa senza fare il pescatore, senza fare gli evangelizzatori, perché a chiesa siamo tutti. Quindi volevo capire se con la figura di Pietro c'entra questa mia considerazione che vi è venuta. Grazie.
7: Vuoi dire tu qualcosa? No, beh, sono d'accordo, perché è quello che dicevo, cioè pescare pascendo, pascere pescando, questo significa, cioè che a parte che noi sacerdoti non possiamo essere soltanto pastori, perché il rischio appunto è che vi roviniamo il cervello, noi dobbiamo essere, cioè se io mentre parlo non faccio il vostro pescatore, non vi pesco, non, cioè vi devo pescare, altrimenti non vi posso istruire come pastore, cioè io ho bisogno di, perché è il contenuto dell'Evangelo, no? Che è necessario far passare, anche se io spiego il dogma della transustanziazione, va bene, ma deve passare il messaggio che quella transustanziazione, che è un termine così complesso, ti sta dicendo semplicemente che come, ecco, si trasforma quel pane nel corpo del Signore, ti stai trasformando tu, hai questa grande possibilità di diventare quello che stai mangiando, te lo devo annunciare, quindi pascere, quindi raccontare e evangelizzare devono andare sempre simultaneamente insieme. Se io non ho la passione per insegnare.

0: le cose, quindi se non sono anche pescatore, non arriva l'insegnamento. E così anche se tu vuoi evangelizzare, ma non hai contenuti, dirai quattro cose, ma non riuscirai a far arrivare la profondità del messaggio cristiano. Quindi penso che quello che dice un laico che arriva a casa, ecco, ha tanto da pescare e da pascere per tutto quello che lui fa nella sua vita. L'importante è che non se lo dimentica, né tantomeno noi preti, cioè, perché poi diciamo che chi fa una scelta di fede avrà sempre delle parole dette, avrà sempre delle critiche. Cioè, se volete essere sicuri che vi siete convertiti, dovete ricevere delle critiche, perché se tutti vi elogiano e dicono che siete diventati santi, vuol dire che state sbagliando. Questo pericolo mio non c'è stato mai. Cioè, quindi, perché è così? Quindi c'è un dinamismo della vita. Perché noi ci trasformiamo. Io ricordo il terrore che ho avuto la notte dell'ordinazione, quando sono stato ordinato, no? E l'indomani quindi mi svegliavo prete, cosa che non era stato mai per me. Mi svegliavo, era il primo mattino in cui uscendo mi avrebbero magari chiamato padre. Ecco, dicevo, ma e cosa succede? Io in questi anni sono cambiato sempre, continuamente. Mi sono trasformato, io non sono oggi quello che ero 3 anni fa, 4 anni fa, ma mi capiterà ancora, non posso, non è che mi hanno messo le mani sulla testa e sono entrato dentro una boccia di naftalina e sono lì, no, ormai congelato. Allora ho preso una decisione quella sera, ho detto io mi presento ogni volta esattamente per come sono, per come sono diventato, per quello che sto diventando. E allora nella mia vita poi sono successo, compreso, pensate, chi me l'avrebbe mai detto, lavorare con gli artisti, fare l'arte contemporanea, che se lo devo dire proprio tranquilla, il giorno dell'ordinazione era l'ultima cosa che mi veniva in mente, e tra l'altro dell'arte contemporanea non me ne fregava assolutamente nulla, anzi ero molto critico e dicevo non si capisce niente, sono dei folli, eccetera, eccetera. Però mettermi in discussione mi ha portato poi a un altro tipo di atteggiamento. Quindi, secondo me, questa è la cosa del cristiano. Deve essere sempre simultaneamente pescatore e pastore. Se prevale l'essere pastore, pigliate la lenza o pigliate la barca e vai a pescare. Se prevale essere pescatore che ti mette sempre a mare, vuoi salvare tutti, vuoi fare qualunque cosa, fermati sulla terraferma e comincia. Ecco, sempre questo equilibrio. D'altra parte, voi sapete che noi siamo sempre un equilibrio tra sistole e diastole, e questa è la nostra vita. Pensare di raggiungere una stasi è assurdo. La stasi e il movimento coincidono solo nella Santissima Trinità. Noi ondeggeremo sempre tra l'una e l'altra. Questa è la storia umana. E questa è la storia della nostra vita e questa è stata la storia di Pietro per me.
1: Mi veniva da pensare che uno dei rischi che noi possiamo correre nell'indecisione fra il pescare e il pascere è quello di volere invece essere ancora pescati e pasciuti. Perché a volte c'è anche questo atteggiamento, no? Cresciamo in età, però continuiamo sempre nei confronti della Chiesa ad avere l'atteggiamento di chi aspetta, deve ricevere, quando c'è molto da fare in tutte le vocazioni, come avete giustamente detto. Se vuoi chiudere tu.
0: Beh, ma questa è la chiusura giusta, la sua, perché io considererei la sua chiusura questa.
2: Ma c'è, no, ma devo chiudere io.
0: Sì.
2: Speriamo invece di una donna, fa
0: No, questa considerazione mi sembra,
2: sì,
0: questa considerazione mi è piaciuta moltissimo, mi è piaciuta molto. Qua c'è il microfono, insomma, per qualcuno che è più timido e non ha paura di fare questi passi fino a qua, no? Tradotto, noi preti non dobbiamo sempre, come si dice, allisciare le gatte, non dobbiamo sempre, come dire, dirvi grazie che siete stati bravi, perché se voi avete incontrato il Signore, non ve lo devo dire io quello che dovete fare, deve essere il vostro cuore a dirvelo, come io non deve venire il mio vescovo a motivare il mio sacerdozio. Perché se viene il mio vescovo...

0: No, è che deve motivare ancora il mio sacerdozio. Vuol dire che il mio sacerdozio non è autentico. Quindi noi nella Chiesa, i pastori, non devono sempre allisciare i laici perché così magari vengono in Chiesa, magari ci fanno il catechismo, magari ci puliscono la Chiesa. Ognuno ha una responsabilità autonoma propria che gli viene dal Vangelo stesso e dal proprio battesimo. Non dipendete da questo punto di vista da nessuno. Dovete essere liberi, ma più liberi si è, più responsabili si diventa, altrimenti non è vera libertà, io penso.
1: Concludiamo così.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: scusatemi, ma ve l'ho mai raccontata quella di quel prete che ha sfrattato tutti quelli che pagavano l'affitto?
1: Ah, e che c'è di strano? Era strano se tutti coloro che pagavano l'affitto.
0: Proprio così.
1: Ha sfrattato chi pagava?
0: Sì.
1: E chi non pagava?
2: No. No.
1: Tutti quelli che pagavano?
2: Sì.
1: E tutti quelli che non pagavano?
2: No.
1: Tutti quelli che gli davano...
0: Sì, no, sì, ti sei incantato il disco. Ha mandato una lettera di sfratto a quelli che erano in pari con i pagamenti dell'affitto.
1: Ma era matto.
2: San Giacomo Roncole, in provincia di Modena.
3: Erano gli anni 30.
2: Un giovane prete acquista un grande palazzo.
3: Lo chiamavano il Casinone.
1: Ah, era ricco sto prete.
0: Sì, ricco di debiti.
1: Beh, ma allora?
3: Allora, il proprietario del palazzo era una brava persona e glielo diede per poco.
2: Sì, perché quel prete là tirava via ragazzi dalla strada, andava a prenderli persino nei riformatori.
3: Gli faceva da padre.
2: E ormai erano decine, in canonica non ci stavano più.
0: Però nel Casinone c'erano degli inquilini.
1: E quindi?
2: E quindi quel prete là sfrattò tutti quelli che pagavano l'affitto. E gli altri, quelli che non lo pagavano, li lasciò dentro.
1: Ah, ecco. Tutti quelli che pagavano?
0: Sì.
1: E tutti quelli che non pagavano?
0: No!
1: Ma era un pazzo!
0: Ma scusami, se tu avessi degli appartamenti, a chi li daresti?
1: Beh, a chi paga, mica sono scemo.
0: Appunto. Chi paga, qualcuno che gli dà la casa, lo trova sempre.
3: Ma chi non può pagare? Chi se lo prende?
2: E il proprietario, quando lo seppe, gli disse: ma don Zeno, lei fa tutto al contrario.
0: Zeta, come Zeno.
3: Mi hanno dato un nome strano, il mio nome vuol dire...
0: Straniero.
1: Forestiero.
2: Così sono vissuto nel mondo.
3: Diceva don Zeno.
1: Bisogna puntare tutti su una carta. La briscola che si chiama Cristo.
0: V, come Vangelo.
2: U, come uomo.
3: Perché per prima cosa c'è la giustizia.
1: Non è che prima siamo cristiani, prima siamo uomini.
2: Il Vangelo non è un libro, è vita.
1: Ma come sarebbe se si prendesse il Vangelo e si provasse a viverlo?
3: A partire dagli anni 60, i ragazzi di Don Zeno vanno nelle piazze d'Italia e portano il Vangelo della danza.
0: T, come...
2: Tamburello.
0: No, tarantella!

0: su una collina c'è un castello. E nel castello c'è un signorotto.
1: C'è un signorotto!
2: Ma chi? Io?
0: Sì.
2: Ma no!
0: Ma sì!
2: Ma no!
0: Ma sì! Che è il padrone di tutte le terre intorno.
2: Ma no!
0: Ma sì!
2: Ma no!
0: Piene di grano dorato.
3: Questo è un problema.
2: Come spighe.
1: Così piccole, così leggere.
2: Ma ce ne sono milioni e milioni di queste spighe.
1: E ciascuna ha il suo grano.
2: Esse? Come seme.
0: Come società.
3: Come solidarietà.
1: Ma la nostra società è solidale?
0: Allora una mattina quel signorotto si affaccia.
1: Si affaccia.
0: E vede la gente che da ste terre viene verso il castello, chi con un badile, chi con una forca, chi con una mazza.
3: R come rivoluzione.
2: Rovescio, madonzeno.
1: Lei fa tutto al contrario.
2: R come ricchezza.
0: Quel signorotto si spaventa e chiede:
2: cosa fa quella gente là?
0: È un servitore.
3: Cioè che quella gente là è stanca di lei, perché lei li ha sempre sfruttati.
1: P come povertà.
3: P come popolo.
2: P come politica.
3: Ma la politica la fa il popolo?
0: Allora al signorotto gli viene un'idea. Chiama i servitori, gli dà 1000 lire ciascuno e gli dice:
2: tu vai in mezzo a quella gente là e grida viva Gesù Cristo, tu grida viva Karl Marx, tu viva l'America, tu viva la Russia, forza andate!
1: Viva Marx! Viva la Russia! Viva l'America!
2: E dopo un po' tutta quella gente comincia a darsi tante di quelle botte che è un disastro.
1: Viva l'America!
2: Il popolo è diviso. Adesso sì che posso andare a dormire tranquillo.
4: Vogliamo cambiare. Ciascuno di noi cambi se stesso. È la sola soluzione. Non state a bisticciare con gli altri, ma bisogna dare un'onda nel mondo di arrestare queste guerre. Fermare queste guerre, questi pericoli. Chi è che li può fermare? Chi? I politici? Quelli non ce la fanno, è impossibile. Siamo noi, il popolo, che deve essere pronto a dare un esempio tale di bontà e di giustizia, senza armi, senza niente. L'onda di un popolo che corre la giustizia salva il mondo, salva tutto. E avremo finalmente la pace. Il popolo che aspetta la pace dagli altri e dagli alti non l'avrà mai.

0: cosa succede se si getta un sasso in un lago?
1: Oh, come onda!
2: E se il mondo...
3: E se il mondo
2: si sveglia?
4: N, come nuova civiltà!
1: N, come... Nomadelfia!
2: Ma che?
4: Nomadelfia!
1: Era una notte buia e tempestosa. Era già suonata
4: la mezzanotte quando a suon di pugni sulla porta Don Zeno e altri tre andarono a svegliare un grecista.
1: Sì, un grecista.
2: Un greci che?
0: Un esperto di greco ignorante.
2: Un esperto di greco ignorante?
0: Ma no, un esperto di greco, virgola, ignorante.
1: E posso continuare? Volevano fondare una nuova civiltà
4: basata su una verità semplice.
1: Una verità semplice, siamo tutti figli di Dio e perciò fratelli fra noi.
4: Da qui il nome, nomos legge.
2: Che?
4: Cosa?
2: Che legge?
4: Ma chi?
2: Sto nomos, cosa legge?
4: Ma no, nomos significa legge.
0: Ignorante.
2: Legge ignorante?
0: No, legge, virgola, ignorante.
1: Nomos significa legge e adelfia fraternità.
4: Luogo dove la fraternità è legge.
2: È legge.
0: Bravo.
2: Ma chissà se questo grecista ballava il sirtaki.

0: Il mondo è pieno di muri, molti sconosciuti.
1: Dietro ad ogni muro una differenza, la stessa. Da una parte si vive, dall'altra no.
2: Ceuta, enclave spagnola in terra marocchina.
3: Anno di costruzione 1990. Fa quasi ridere. Un anno tirano su quello di Berlino e l'anno dopo ne arriva già un altro.
0: 8 chilometri di recinzioni fra l'Africa e l'Europa per vivere in pace. Noi.
1: Irlanda, una linea di pace per separare i cattolici dai protestanti.
3: Eh sì, nel 1969 pensavano ancora che Gesù Cristo stesse più dalla parte che dall'altra.
1: Una decina di chilometri di Medioevo.
2: Palestina, la terra di Gesù.
3: 2000 anni per un muro.
0: Un muro di 730 chilometri, ma un muro non fermerà mai un sorriso.
2: Ungheria, Serbia.
1: 2015, 175 chilometri di filo spinato per separare chi ce la fa ad arrivare in Europa da chi non ce la fa.
0: Un muro che separa un bimbo dalla sua mamma e noi dalla nostra coscienza.
2: Ce ne sono altri ed altri ancora.
1: Turchia.
0: Arabia Saudita.
3: Stati Uniti.
2: Iran.
1: Corea del Nord.
2: M come muri.
0: E qui vicino a noi, che muri abbiamo?
4: Perché i muri partono dalla testa.
1: Dall'abbattimento dei muri dell'ex campo di concentramento di Fossoli è nata Nomadelfia.
5: Perché nomos significa legge, ed elfia significa fraternità, dove la fraternità non è un consiglio, è legge.
6: Mi ha raccolto come il primo figlio che eravamo abbandonati, ecco. Dice, va bene, io vivo su questa vita, salvare questi

0: ragazzi, ecco, che sono abbandonati.
1: E allora io un giorno ho detto al popolo: sentite, io vado, chiudo la chiesa, perché avete dei figli abbandonati e siete indegni di entrare in chiesa, perché il Vangelo stesso vi condanna. Finalmente una ragazza venne, scappò da casa proprio perché non volevano i genitori, e prese la prima nidiata di figli, e così cominciò e si è formato un piccolo popolo.
2: Io ho sempre sentito nell'animo mio di dover dedicarmi ai bambini, perché non ho mai sentito di sposarmi e avrei sempre desiderato parlarne anche in casa. Purtroppo i miei genitori pensavo che fossero un po' contrari. Così io presi con me i libri della scuola, andai a scuola, che poi non andai a scuola, andai da Don Zeno.
1: Comandammo anche i capi famiglia se vogliono stare con noi a fare un popolo nuovo, fraterno. Non se la sono sentita, allora ha detto: vabbè, la facciamo noi. E siamo andati a occupare il campo di concentramento di Fossoli. Una mattina siamo partiti, che c'era ancora là dentro dei prigionieri non desiderabili.
3: Finita la guerra, abbiamo occupato il campo di concentramento di Fossoli e abbiamo buttato giù i reticolati, abbattuto giù le mura, e con gli stessi mattoni abbiamo costruito, da un luogo di morte, di odio e di sofferenza, la città dell'amore, dove la fraternità è legge. Nel 49 ci siamo trasferiti i primi qua in Maremma. In un giornale della Toscana c'era scritto: primavera 1949, in Maremma sboccia un fiore, Nova Delfia.
4: Nova Delfia nasce come risposta all'esigenza di dare una famiglia a chi l'aveva persa, ma non è sufficiente. Vuole combattere alle radici le cause e le situazioni di ingiustizia presenti nella società.
5: E noi ci siamo uniti in famiglie, famiglia di famiglie, per creare una popolazione nuova che viva socialmente il cristianesimo.
4: Nomadelfia è un popolo che cerca di vivere il Vangelo sullo stile delle prime comunità cristiane. Negli Atti degli Apostoli è descritto che la comunità dei credenti aveva un cuor solo, un'anima sola e ogni cosa era in comune. A Nomadelfia quindi non circola denaro e non c'è proprietà privata. Questo fa sì che fra di noi siamo tutti alla pari e non ci sia l'indigente e il bisognoso.

Nomadelfia vuol dire legge di fraternità. È un piccolo popolo, 300 persone, 50 famiglie, che hanno deciso di vivere insieme la fraternità in tutti gli aspetti della vita, familiare, sociale e politica.

Però ho visto che l'uomo non è quello che ci insegnano di che è. Noi siamo molto diversi. Noi abbiamo tutti un desiderio profondo di giustizia. Abbiamo bisogno di amore. Abbiamo bisogno di fraternità, abbiamo bisogno di collaborare, abbiamo bisogno di civiltà, abbiamo bisogno di essere tutti lieti, abbiamo bisogno di passare una vita giusta, bella, viva, di sentirci tutti fratelli. Questa esigenza si può risolvere, io ho detto, bisogna fare...

0: ma ogni lavoro ha il suo prezzo.
1: E il lavoro di una mamma che prezzo ha?
2: Che bella domanda. Che prezzo ha il lavoro di una mamma? Questa sera questa domanda ce la facciamo insieme, con voi, il pubblico attento e caloroso di Loreto. Fatevi un applauso. State partecipando, attenti. Allora, che prezzo ha il lavoro di una mamma? Non ha prezzo. Sentiamo, sentiamo. Che prezzo ha il lavoro di una mamma?
3: Non ha prezzo.
2: Non ha prezzo. Ma il lavoro di un papà? Che prezzo ha il lavoro di un papà?
4: Beh, penso che sia importante anche il lavoro di un papà.
2: Eh beh, certo, eh. Magari non ha prezzo neanche il lavoro di un papà. E se il lavoro non avesse un prezzo?
1: E se ogni lavoro non avesse un prezzo?
5: I, come inquietudine.
0: No, I come iella, eh.
1: Ma allora se c'è un Dio che dà la giustizia, è un Dio ingiusto.
5: Ah, I come ingiustizia.
0: G come giustizia.
6: L'umanità ha bisogno di giustizia. Noi viviamo un'epoca nella quale sarebbe possibilissimo nutrire tutti, fare la casa per tutti, bianchi, rossi, verdi, tutti i continenti. Noi potremmo fare tutto questo. Invece siamo dei barbari, peggio dei barbari, siamo degli ingiusti. Ecco, e qui si va avanti molto male, perché non è più una roba dei cristiani, dei non cristiani. Siamo tutti insieme davanti a questo tribunale, davanti al quale noi siamo chiamati in giudizio anche adesso. Perché mentre io parlo, chissà quanti milioni e milioni di poveri cittadini della terra che sono senza casa, senza famiglia, poi sono abbandonati e poi soffrono con tutte le sofferenze immaginabili possibili. Un solo cittadino del mondo che sia senza mangiare, senza vestire, senza cure, condanna tutto il mondo. Uno solo ci condanna tutti.

0: F, come figli.
1: Come famiglia.
2: Ma se la famiglia da sola non ce la fa?
1: Anche una famiglia può tirar su dei muri.
2: E se uniamo le famiglie in gruppi?
3: A Nomadelphia, 3 o 4 famiglie vivono in un gruppo familiare.
1: E si cerca di vivere insieme, come fratelli.
0: Ogni 3 anni il gruppo cambia.
2: Perché non ci siano fratelli, più fratelli degli altri.
3: F, come fraternità.
0: Ma se un tuo fratello soffre la

0: fame. Cosa fai? Mangi come un pascià e gli lascio le briciole.
1: F? Come? Ceramica!
2: Ceramica!
1: Eh sì, dovete sapere che un tempo i piatti non erano come quelli di oggi. Erano fatti di terra cotta e lavarli era quasi impossibile.
3: L'unto non andava via e degli odori non ne parliamo proprio.
0: Era un supplizio.
4: Era un tormento.
1: E le donne strofinavano.
3: Tutti. Strofinavano.
0: Ma non c'era niente da fare.
1: Allora un padre di famiglia, stanco di tutto ciò, cominciò a pensarci sopra.
3: Cosa si poteva fare?
4: Il tarlo lo rodeva senza tregua.
3: E finalmente l'idea!
0: Avrebbe creato una vernice tale da rendere i piatti impermeabili.
1: Per prima cosa prese il grembiule, che aveva ereditato dal padre.
4: Che aveva ereditato dal padre di suo padre.
0: Che a sua volta lo aveva ereditato dal padre, del padre di suo padre.
1: Che era del padre, del padre.
3: Sì, ma basta!
4: Era la cosa più preziosa che aveva, il simbolo di ciò che era e di ciò che poteva essere.
1: Se lo cinse in vita e cominciò la sua ricerca.
0: Quando fu sicuro della formula ottenuta, la realizzò.
1: Ci dipinse alcune stoviglie.
4: Le mise nella fornace.
1: E cominciò a buttarci dentro legna.
0: La fornace doveva raggiungere temperature altissime.
4: Altrimenti la vernice sarebbe stata inutile.
1: Allora quell'uomo cominciò a procurarsi legna.
3: Cataste di legna!
0: Ma non erano mai abbastanza!
4: Dilapidò tutto il suo patrimonio per acquistarla!
3: Ma ancora la vernice non era pronta!
1: Allora cominciò a buttare nel fuoco letti!
3: Letti!
4: Mobili!
3: Mobili!
0: Armadi!
3: Armadi!
4: Finché non gli rimase più nulla!
0: Era un pazzo!
1: Ancora un istante e la vernice avrebbe attecchito!
3: Sarebbe bastato solamente un pezzetto di legna piccolo così!
0: Ma non c'era, vero?
4: Allora l'uomo si ricordò del suo grembiule, se lo tolse e lo gettò nel fuoco.
1: Adesso non aveva davvero più niente, ma quelle ultime piccole e deboli fiammelle avevano operato un prodigio.
3: La ceramica!
1: Ce l'aveva fatta!
0: Sì, ad avere un piatto impermeabile, ma cosa ci avrebbe messo dentro, eh? Era un pazzo!
4: Ma no, aveva fede!
1: Ma Don Zeno, l'hai fatto tutto al contrario!
0: F, come fede!
1: F come follia!
0: Oh. Oh.

0: belli, meravigliosi, straordinari questi bimbi e questi ragazzi. Ma vogliamo fare un applauso anche alle maestranze? Senza di loro questo spettacolo non sarebbe possibile. E dietro le quinte ci sono le mamme, i babbi, che aiutano a vestire e a svestire tutti i bambini. Bravi, bravi, veramente bravi. Ma adesso finalmente parlo io.
1: Bravi, bravi, veramente bravi. Ma adesso finalmente parlo io.
0: No, veramente eravamo rimasti d'accordo che avrei dovuto parlare io.
1: Sì, infatti eravamo...
2: Come egoismo.
1: Di, come desiderio.
3: Sì, come cibo.
0: Che quando lo si butta via è come se si rubasse dalla mensa del povero.
1: Ci, come consumismo.
2: Ci, come Cristo.
3: Ma Don Zeno, lei fa tutto al contrario.
2: Ah, a proposito, ma lui?
1: Chi?
2: Quel prete. Quello che ha sfrattato tutti coloro che pagavano l'affitto.
1: Sì.
2: Ma cosa gli rispose?
1: Che è Gesù Cristo che fa tutto al contrario.
3: Ci, come capovolgitore.

0: trovano sempre parcheggio.
1: Beati quelli che hanno tanti like.
2: Beati quelli che si fanno rispettare.
3: Beati quelli che non piangono mai.
0: Beati quelli che non si guardano mai indietro.
1: Beati quelli che fanno carriera.
2: Beati i terzi.
0: Perché?
2: Perché non saranno mai secondi a nessuno.
1: Beh, ma allora, beato te!
0: Ma beato te!
3: Ma beata te!
2: Beati voi!
4: Ma è proprio vero?

0: Beati i poveri e i pacifici.
1: Beati i puri e i misericordiosi.
2: Beati coloro che piangono.
3: Beati coloro che non sopportano le ingiustizie.
2: Vi, come beati.

0: solitudine è un problema molto grosso e penso che sia una cosa anche molto brutta. E invece qua si è sempre insieme a tanta gente, ci sono tanti bambini, quindi questa è una cosa molto bella che mi porterò sempre dietro.
1: A 2 anni ho perso mia madre, no? In un incidente stradale. Però ho sempre sentito la maternità nel gruppo e qualche volta per scherzare chiamo mamme le donne del gruppo, però in realtà lo sento davvero e loro si sentono non da meno.
2: Nelle nostre preghiere diciamo quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. Cioè impariamo a non attaccarci agli oggetti, difatti ogni 3 anni noi cambiamo gruppi familiari e prendiamo solo gli effetti personali, però il resto lo lasciamo agli altri, a quelli che verranno dopo.
3: Vivendo i valori veri, cioè i valori cristiani, quelli che danno senso alla nostra vita, si è felici, ecco. Questa è una ricchezza non sottovalutare, cioè è un segreto che però bisognerebbe raccontare a tutti, perché potremmo essere felici molto più facilmente.

0: Come accoglienza.
1: A come abbraccio.
2: A come alternativa.
3: A come aspirazione.
0: A come...
4: E ognuno di noi dovrà essere come la faccenda delle spigheri. Io sono stato in Canada, era proprio il momento in cui le spighe erano già mature. Queste immense campagne, vero? A vedere tutte queste spighe, dappertutto spighe, spighe, una roba, chilometri, chilometri abbiamo viaggiato, sempre spighe, spighe. E allora io ho fatto una considerazione, guarda qui, tutte queste spighe, così piccole, così leggere, così belle anche, ma piccole, leggere. Allora dico, guarda, ma qui ce ne sono milioni, milioni, milioni, milioni, stramilioni di queste spighe. Ogni spiga ha il suo grano, leggera, però centinaia, migliaia, milioni di quintali. E nutre buona parte del mondo. Quindi, se ciascuno di noi sapesse diventare se stesso, fatto così, e fosse una spiga, se ogni persona sulla terra fosse una spiga così pura, così viva, così leggera e così compatta, il mondo sarebbe salvo. Arrivederci.

0: Qualcuno pensa che Nomadelfia sia un'utopia.
1: Ma l'utopia non è altro che la speranza oltre la speranza.
2: Oggi Nomadelfia siamo noi.
3: Ed è ovunque si cerchi una strada per vivere come fratelli.
4: Grazie per essere stati con noi questa sera in questa piazza meravigliosa. Gli attori e i ballerini che avete visto, ma anche coloro che hanno collaborato dietro le quinte, sono i babbi, le mamme e i figli delle famiglie di Nomadelfia. Ma per conoscere meglio... Per conoscere meglio la nostra realtà, vi invitiamo a fermarvi presso i tavolini che circondano le sedie. Lì troverete la nostra stampa, i DVD della serata, della fiction prodotta dalla RAI e del musical I ragazzi di Don Zeno. Prendete pure quello che vi interessa, lasciando una libera offerta, che noi accetteremo molto volentieri come aiuto per le varie spese che dobbiamo sostenere. Nomadelfia vive di provvidenza e questa sera la provvidenza siete proprio voi. Nomadelfia si trova in Toscana, in provincia di Grosseto. Vi invitiamo a venirci a trovare e a trascorrere anche qualche giorno insieme a noi. Potete prenotare consultando il sito nomadelfia.it. Ed ora ci auguriamo che rimanga in tutti noi l'idea della forza vitale della spiga. Da sola è una cosa piccola, ma unita alle altre diventa il pane per tanti. E allora ognuno di noi, in mezzo a 7 miliardi di persone, può sentirsi solo, ma insieme possiamo cambiare il volto del mondo. Ed ora siamo lieti di lasciare, di cedere la parola al vostro vescovo, Monsignor Giovanni Tonucci.
5: Ma che figura si fa a prendere la parola dopo aver visto tutte queste cose? Avete parlato benissimo, bambini, veramente bravi. Un'invidia che non avete idea. Mi sarebbe dato tanto piacere essere con voi a fare le stesse cose che avete fatto voi, ma ci sono delle piccole difficoltà di stazza, di età, eccetera. Ma sapete una cosa, adesso ve ne racconto una. In Africa, in Kenya, piacciono molto queste danze, questi esercizi estremamente atletici. Li chiamano mambo jambo. Immaginate qualcosa come la danza russa oppure la serie che hanno fatto di esercizi, no? Andando su per aria, tirando su, eccetera. Va bene, allora c'è stato uno spettacolo di questi, io sono stato lì a guardare, alla fine come sempre ti fanno con i vescovi, ti dicono dica qualche parola. E io ho detto, beh, sapete ragazzi, quelle cose che avete fatto voi le so fare anch'io naturalmente, però adesso vedete c'ho la veste, c'ho la croce al collo, quindi non posso, mi dispiace, ma altrimenti così. Ora io credevo che fosse un'autoironia piuttosto evidente, no? E difatti alcuni hanno riso e poi si è ricominciato a fare altre cose.

0: Arriva un ragazzino, mi viene vicino e mi dice: Nunzio, guarda, se vuoi la croce te la tengo io, dico. No, comunque devo dire a tutti voi grazie, grazie, grazie. Siete stati veramente molto bravi. Non è che dico adesso, non voglio esagerare perché penso che la prossima volta farete anche meglio e magari arricchite anche il vostro repertorio. Se posso darvi un suggerimento, così proprio, ho visto che c'era una danza latinoamericana, no? Quella lì. Cercate le danze boliviane, troverete delle cose straordinarie. Io credo che con quei ragazzi che hanno fatto la danza russa, i caporales lo potrebbero fare benissimo. Caporales, prendete nota. Ve lo do senza chiedere diritti d'autore, va bene? Grazie, comunque sia. Grazie a tutti quanti voi che siete stati presenti, grazie a voi che avete lavorato, ci avete regalato un'ora bellissima. Cos'era un'ora? Sì, ma per me potevate andare avanti ancora, sai? Come ti chiami tu? Oh, benissimo, benissimo, ottimo. Chi è che si chiama Giovanni tra di voi? Giovanni, chi è che si chiama Giovanni? I migliori si chiamano Giovanni. Bravo, l'avevo pensato, guarda, t'ho visto prima quando hai ballato, sei bravissimo. Tutti quelli che si chiamano Giovanni, grazie. Vai. Questo mi assomiglia pure, figurati Dio. Va bene, grazie. Basta con le chiacchiere. Mi raccomando, allora, ha detto di. Posso darvi un consiglio? Quei video che hanno raccomandato, l'ho visti, vale la pena vederli. Vale la pena vederli. E naturalmente vale la pena anche di essere generosi, perché se dobbiamo essere la provvidenza, meglio che ci diamo da fare. Grazie e grazie a voi. Grazie Giovanni.
1: Ecco, lasciamo l'ultimo, il saluto finale alle persone più importanti, che sono proprio i più piccoli. Abbiamo qui una bimba che si chiama
2: Elisabetta.
1: Cosa diciamo a queste belle persone?
2: Buonanotte.

0: Ed ecco il Magnificat dei Mino Rock. E io e a Davide abbiamo un nuovo tastierista qui sul retro di questo gruppo, direi veramente numeroso, Davide Ruggerini. È tuo questo brano, Davide?
1: Sì, diciamo che l'idea iniziale è stata mia. Dopo, naturalmente, come in ogni brano, l'idea viene portata in mezzo al gruppo e poi viene trasformata e viene concretizzata.
0: Però ecco, il Magnificat ha un significato ben preciso. Poi siamo nel luogo dove la Vergine Maria ha detto il suo sì, il luogo della Santa Casa. Cosa significa oggi per voi essere qui?
1: Significa vivere un'esperienza insieme di famiglie, un'esperienza di fede e un'esperienza poi anche musicale.
0: La Santa Casa è il luogo dove la Sacra Famiglia ha vissuto, e non solo, è il luogo dove ha vissuto prima Sant'Anna con San Gioacchino e la Vergine Maria, quindi Maria bambina e adolescente, poi dove ha vissuto Gesù bambino fino ad una certa età, finché non ha iniziato quello per cui nostro Signore lo aveva inviato. E il Magnificat rappresenta proprio la preghiera che è dedicata alla nostra Vergine Maria quando lei, davanti all'Arcangelo Gabriele, disse il suo sì incondizionato, il suo sì che ha fatto il cambio della storia, perché grazie a quel sì Gesù è venuto al mondo. E lei ha rischiato tanto la Vergine Maria. Se pensiamo che le donne di quell'epoca, se avevano figli che non appartenevano al loro sposo, erano lapidate. Ci hai mai pensato a questo, Davide?
1: Sì, l'idea del Magnificat è nata innanzitutto con la volontà di inserire nel repertorio del Mino Rock un brano che parlasse di Maria, ma era proprio così lo spirito di dare un senso corale al Magnificat, mentre

0: gente del 2014 che probabilmente saranno anche del 2015, del 2016, del 2017, perché non ci dobbiamo dimenticare che in questo cammino, come dicevamo prima con Valentina, c'è un cammino che per tutta la vita, cioè inizia e non finisce più. Tu sei?
1: Francesca.
0: E tu?
2: Silvia.
0: Voi siete coriste?
2: Esattamente, sì.
0: Per poco. Immagino che Paolo tra un po' vi inserisca anche come soliste. Ecco, cosa significa per voi essere qui oggi, proprio laddove c'è stato quel Magnificat, quel sì?
2: Beh, è un'esperienza molto, molto intensa, molto forte. Io poi personalmente sono una mamma, qua siamo qua con le nostre famiglie, quindi per me è molto importante viverla con il gruppo, ecco, perché riteniamo che prima di tutto il nostro cammino di fede sia la cosa principale da coltivare. Se riusciamo a farlo anche attraverso la musica, tanto meglio, ecco.
0: E la cosa bellissima di questo gruppo, che vi dicevo prima, sono venuti qui da Mantova con le loro famiglie. Quindi sono venuti con i bambini che stanno di là giocando negli studi di Maria Vision. Sono venuti per rendere omaggio in questo luogo sacro.
3: Questo è il libro che ho scritto proprio per dare testimonianza della misericordia di Dio. Si chiama Il canto della misericordia. Il sottotitolo è Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto. È vero, dal Salmo 27, proprio così. Chi crede e spera nel Signore prova e trova il suo aiuto. Io ho avuto la fortuna di incontrare Santa Brigida a un certo punto della mia vita e grazie a lei di essere tornata alla casa del Padre, come racconto in questo libro che lascio a Maria Vision perché anche voi possiate riceverlo, naturalmente a titolo gratuito. Chi vorrà potrà fare un'offerta per questo bel canale che ci accompagna, personalmente mi accompagna ogni giorno quando sono in Italia e al quale devo tanta adorazione eucaristica, tanta preghiera, tanti momenti di riflessione. Come Santa Brigida ci ricorda, Signore, mostrami la via e disponimi a seguirla. Io credo che questo canale, proprio grazie, come dire, a questi momenti di riflessione, di preghiera comune con queste brave, questi bravi conduttori e conduttrici, ci può veramente aiutare a trovare quella via e a trovare soprattutto la nostra disposizione del cuore a seguire la via che il Signore a noi tutti mostra continuamente. Grazie. Cari fratelli, care sorelle, il Signore desidera che noi non abbiamo paura. Ce lo ripete Papa Francesco, ce lo dice, ce lo ha detto tante volte San Giovanni Paolo II e nel Vangelo più volte Gesù ci invita a non avere paura. C'è un passo in particolare del Vangelo di Matteo che mi è particolarmente caro e che ho anche citato nel libro che ho scritto, quando Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, questo è proprio nella mia esperienza di vita una delle cose più importanti che vorrei dirvi e vorrei lasciarvi come un messaggio sul quale riflettere, perché mi ha fatto tanto riflettere anche a me, mi ha tanto aiutato nei momenti di difficoltà. Non dubitiamo della misericordia del Signore, non dubitiamo della sua passione, non dubitiamo della sua esistenza, non dubitiamo della bontà di Dio, non dubitiamo, perché quando dubitiamo andiamo giù. Il Signore è sempre pronto a tirarci su, però noi dobbiamo essere anche pronti a riconoscere il nostro peccato proprio perché il dubbio è alle volte un peccato. Alle volte il dubbio, nel mio caso, è stato legato alla non conoscenza, alla ignoranza, voce del verbo ignorare. Per questo ci sono i sacerdoti. Allora bisogna, quando abbiamo un dubbio, avere anche l'umiltà di andare a parlare con un sacerdote e chiedere il Vangelo.

Io consiglio a tutti la lettura quotidiana del Vangelo, frequentare la messa quotidianamente per chi può fare la Santa Comunione e magari almeno una volta a settimana fare un'ora di adorazione eucaristica. Sono convinta che le vostre vite cambieranno come è cambiata la mia. Pregate, pregate, pregate. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

grazia di Dio sono cristiano. Per le mie azioni un grande peccatore, per condizione un pellegrino senza dimora del genere più umile, che vaga da un luogo all'altro. Entrai in chiesa durante la liturgia per pregare un po'. Stavano leggendo dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, in cui si dice «pregate incessantemente». Questa massima mi si fissò particolarmente nella mente e incominciai dunque a riflettere. Mi rivolsi alla Bibbia e vi lessi con i miei occhi quello che avevo udito, e cioè che bisogna pregare incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito, pregare alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese.

preghiera interiore e perpetua di Gesù consiste nell'invocare incessantemente, senza interruzione, il nome divino di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Essa si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.

si abitua a questa invocazione ne riceve grande consolazione e sente l'esigenza di recitare sempre questa preghiera, tanto che non può più farne a meno. Siedi in silenzio e appartato, china il capo, chiudi gli occhi e respira più lentamente. Guarda con l'immaginazione dentro il cuore, porta alla mente, cioè il pensiero, dalla testa al cuore. Mentre respiri, di Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, sottovoce, con le labbra, oppure solo con la mente. Cerca di scacciare i pensieri, sii tranquillo e paziente e ripeti spesso questo esercizio. Recita la preghiera quante volte vuoi, più che puoi. Dedicale tutto il tempo, invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare e abbandonati umilmente alla sua volontà.

Alla fine, dopo breve tempo, sentì che la preghiera sembrava passare da sola nel cuore. E infatti il cuore, battendo regolarmente, cominciava come a scandire dentro di sé le parole della preghiera a ogni battito. Ad esempio, Signore, Gesù, Cristo.

cominciai a sentire un dolore sottile al cuore e nella mente un grandissimo amore per Gesù Cristo, tanto che se lo avessi visto mi sarei gettato ai suoi piedi e non me ne sarei più staccato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Primo giorno della novena a San Carlo Acutis, il dono della vita. Tutti nascono originale, dice Carlo, ma molti muoiono, fotocopie. Siamo qui ad Assisi davanti alla chiesa di San Stefano, una chiesa molto amata da San Francesco di Assisi, e Carlo infatti viveva molto vicino a questa casa, la prima casa, quando veniva qui con i suoi genitori. La vita terrena di Carlo inizia a Londra il 3 maggio 1991. Il padre, Andrea, parte inglese, e la mamma, Antonia, italiana, avevano i loro interessi economici e così si trovavano a Londra per lavoro. Il 18 maggio 1991 Carlo nasce come figlio di Dio attraverso il sacramento del battesimo presso la chiesa di Nostra Signore dei Dolori a Londra. Viene battezzato col nome Carlo Maria Antonio. Anni più tardi Carlo stesso riconobbe l'importanza fondamentale del sacramento del battesimo, la porta alla vita dello Spirito Santo, alla santità che aveva ricevuto. Il battesimo, dice, permette alle anime di salvarsi grazie alla riammissione alla vita divina. Le persone non si rendono conto di quale infinito dono sia questo.

preghiamo. Il Salmo 139. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino al fondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore della vita, aiutaci a ricordare che anche noi siamo originali ai tuoi occhi e a non diventare fotocopie nel mondo. Rendici liberi e gioiosi nel seguirti, come ha fatto Carlo. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Complimenti maestro, complimenti e complimenti al coro da camera della Casa della Cultura di Saros Patak, Ungheria. Un acuto, visto che abbiamo dei cantori, Rosario di Ghilarza, che hanno eseguito, del maestro Sanna, che più volte è stato qui in occasione della rassegna Virgola Uretana, è mancato da pochi mesi, ed è un canto completamente in sardo, eseguito da una corale ungherese. Devo dire che è un omaggio bellissimo, complimenti. Merita senz'altro un applauso da parte del pubblico presente. Prego, grazie, dirette dal maestro Sándor Zoltán. Grazie maestro. Il coro da camera della Casa della Cultura Saros Patak, Ungheria. Bene, rapidissimo cambio e invito sul palco la seconda corale, che arriva da Sofia in Bulgaria, un coro che è stato fondato nel 2000, marzo del 2000, dall'attuale direttore, che vi presenterò tra poco. Nel frattempo vi dico che questa corale si chiama In Sacris e arriva da Sofia, Bulgaria. I membri di questa corale sono, come vedete, per lo più giovani, giovanissimi, ma hanno percorsi professionali differenti tra loro, praticano però il canto attivamente, che è esercizio di grande cultura nei paesi dell'est e particolarmente in Bulgaria. Canti moderni con cui il coro anima la liturgia presso la chiesa dei Santi Cirillo e Metodio a Sofia. Diretto dal maestro Borjana Najdenova. Buonasera maestro. Eseguiranno Dostoino Est, Erumimska Pesen, Lisuse Zlachaishi, Pokajania e Angel Vopijaše. Signore e signori, il coro In Sacris da Sofia, Bulgaria.

Give me a

0: diretta dal maestro Boriana Aidenova. Avete ascoltato, facciamo ancora un bel applauso,
1: la corale in sacris da Sofia, Bulgaria. Davanti a un, voglio usare questo aggettivo, orgoglioso console generale di Bulgaria in Italia, che è presente con noi, una grande performance, devo dire, della corale di Sofia. E adesso veniamo alla terza corale, quindi accompagniamo subito con un bel applauso la corale che arriva da Kaunas in Lituania, è la corale Leliume. Un coro amatoriale fondato nel 1972, quindi questo è l'anno della ricorrenza dei 45 anni di storia di questo coro, che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti in concorsi nazionali e che nello stile comprende diverse interpretazioni musicali con particolare attenzione, e questo è un particolare molto bello, la musica contemporanea della propria terra. Vi presento il maestro che dirigerà questo coro, è Dainius Druskis. Buonasera maestro.

Eseguiranno Zulu Prayer, Purlil Jesus, Mount Rambinas, Ave Maria e Alleluia di Leonard Cohen. Grazie al maestro Dainius Druskis, un applauso. Si esibisce il coro Leliume da Kaunas, Lituania.

Non potevamo scegliere il finale migliore, devo dire. Alleluia, complimenti, ancora un applauso. Il coro Leliumé da Kaunas, Lituania. Grazie maestro, Dainius Druskis. Unisco all'applauso che avete fatto a questa corale anche le corali di Ungheria e Bulgaria che sono state ospiti questa sera nella seconda serata della 57esima edizione della rassegna internazionale Virgo Lauretana. Gli appuntamenti di domani, se vorrete essere con noi, domani mattina alle 8.15 c'è il saluto a Maria qui all'interno della Santa Casa, alle 10.15 il concerto di fraternità, le corali ospite si recheranno nelle case di riposo per eseguire brani a tutti coloro che non possono materialmente raggiungerci qui nel corso appunto delle serate della Virgo Lauretana. Domani pomeriggio alle 17.30 invece al Teatro Comunale potrete seguire le corali dell'Ungheria, Bulgaria e Italia. E domani sera c'è la terza serata della rassegna internazionale. A partire dalle 21.15 ci saranno le attesissime performance dei cori di Slovacchia, Italia e Taiwan. È stata una serata bellissima, ringraziamo i telespettatori di Maria Vision che accompagniamo con questo bello applauso, buon proseguimento anche a voi, grazie per la compagnia, ci vediamo se vorrete domani sera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione.

0: per la vita.
1: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
0: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora lui viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
1: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
0: Sì.
1: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna? In qualche maniera, non così come qua, però.
0: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
1: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
0: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
1: Ha sentito mai che la Madonna Međugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
0: Sì.
1: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
0: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
1: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
0: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
1: Io la ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà

tua infinita misericordia, li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore di Maria, siate la salvezza.

purezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi.
Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

Suoi figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Ed egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio». E nemmeno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Parola del Signore.
1: Grazie, Cristo.
2: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, il Vangelo che la liturgia ci propone comincia con la grande gioia degli apostoli che ritornano dalla loro missione da Gesù, pieni di entusiasmo, e gli dicono: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Vedi quante cose siamo riusciti a fare con la tua forza che ci hai concesso. Sono contenti, sono andati ad annunciare il Vangelo, hanno fatto tante cose buone, aiutato tante persone, e hanno visto che qualcosa è successo, che le cose funzionano. E possiamo quasi immaginare che Gesù avrebbe potuto dire: bravi, complimenti, veramente siete stati bravi, avete fatto tanto, la vostra missione funziona. Invece Gesù non lo dice. Gesù dice così: non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù non spegne la loro gioia, Gesù non vuole spegnere il loro entusiasmo, anzi, poco dopo Gesù dice: ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose alle persone umili, alle persone semplici. Gesù gioisce, gioisce con gli altri. Gesù gioisce quando va alle nozze di Cana per gioire, vivere l'allegria umana. Gioisce quando frequenta l'amicizia di Marta, di Lazzaro, di Maria. Vede l'entusiasmo. Anche in questo caso vede che qualcosa è riuscito di buono. Scusate. E qui vediamo anche un aspetto molto umano di Gesù. Gesù

Sa e vuole gioire, ma nello stesso tempo li aiuta a guardare in modo più profondo questa realtà e dice: è bello avere successo, è bello lavorare, vedere i frutti del vostro impegno, è bello fare qualcosa di buono, ma non mettete tutta la gioia nei risultati, perché prima o poi può arrivare un momento in cui facciamo tutto il possibile e non vediamo i frutti che speravamo. Ogni tanto tutti lo viviamo. Possiamo fallire, possiamo non essere riconosciuti per ciò che abbiamo fatto, possiamo dare tanto, impegnarci tanto e vedere poco il risultato. E allora Gesù dice: non aver paura, il tuo nome è scritto nei cieli. E noi spesso desideriamo che il nostro nome sia scritto sulla terra. Vogliamo essere riconosciuti, ringraziati, vorremmo che gli altri riconoscessero quello che abbiamo fatto di buono, che ci siamo impegnati veramente. Vorremmo poter dire: nella vita io ho fatto tante cose, ho fatto tante cose importanti, guardate. Ma la vita ci insegna che tante cose passano. Ciò che era importante ieri, oggi nessuno lo vede più. Passano i riconoscimenti, passano le persone, passano gli anni. E allora Gesù ci ricorda: tutto passerà, ma il tuo nome, ciò che è importante è che il tuo nome sia scritto nei cieli per sempre. È come se Gesù ci dicesse: io ti conosco, io non ti dimentico. Io non dimentico ciò che hai fatto, io non dimentico ogni volta che ti sei impegnato ad amare. Allora la nostra vita non è che vale perché abbiamo fatto tante cose, perché abbiamo avuto il successo, non è che vale perché gli altri ci ammirano per ciò che siamo, per ciò che abbiamo fatto, oppure che abbiamo aggiunto di certi determinati obiettivi. La nostra vita vale perché noi siamo amati da Dio e vogliamo amare, amare Dio, amare le persone che il Signore mette sul nostro cammino. E questo è importante, soprattutto quando la nostra vita non è come l'avevamo immaginato. E di solito è così, raramente qualcuno si immagina, pianifica la sua vita e la vita andrà dritto secondo i suoi piani. Raramente. Forse sei una mamma o un papà che ha dato buon esempio ai figli, li hai portati sempre ogni domenica a messa, li hai ricordato della confessione, di vivere ogni giorno la relazione con Dio, e oggi ancora non ci vanno a messa. Non è che hai fallito. Dio ha riconosciuto il tuo impegno, le forze, la salute, il tempo che hai speso per loro, amandoli. Forse sei un uomo che non ha trovato ancora lavoro, forse sei una donna che non ha trovato la persona giusta, il marito, qualcuno ti potrebbe confrontare: ma la tua vita che vale se tu non hai figli? Oppure sei sposata ma non riesci ad avere figli, che matrimonio è senza figli? Oppure non hai trovato ancora la persona giusta, vivi da sola, pregando ogni giorno che Dio ti metta ogni giorno la persona, quella giusta per te. La mia vita non è che vale di meno perché non è come la vita degli altri. Oppure la mia vita non è che non vale perché la mia strada è diversa dalla mia amica, da una vicina di casa. Davanti a Dio non esistono vite di serie A, di serie B. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio. E tante volte persone non vedono e non vedranno quello che c'è dentro la nostra vita, non vedranno le nostre preghiere fatte in silenzio, non vedranno i nostri sacrifici, non vedranno tutte le volte che ci siamo impegnati a perdonare a qualcuno che ci ha fatto del male, non vedranno le nostre lacrime, non vedranno certi gesti di carità che facciamo senza raccontarli a nessuno, ma Dio vede tutto. Davanti a Dio nessuna cosa fatta con amore va perduta.
Allora, fratelli e sorelle, quando a volte il male ci sussurra quei pensieri, quelle tentazioni, ma la tua vita che vale? Che hai raggiunto nella tua vita? Che obiettivo? Qualche frutto visibile dei tuoi impegni non si vede? Noi rallegriamoci, perché anche se gli altri non vedranno ciò che abbiamo fatto con amore, Dio vede tutto. Dio non dimenticherà mai nessun atto di amore, di carità. Sia lodato Gesù Cristo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.